0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Sabato sera dalle 21 su M2O c'è la M2O Chart. Eccola che sta iniziando. Ciao a tutti, da Ilario c'è anche Danny Omic, si occuperà della musica e soprattutto ci sono le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Molte le nuove entrate e la prima è già alla numero 20, Clooney and Prosper, nuova collaborazione che si chiama

Robin Schulz è sceso tantissimo in questo aggiornamento della classifica. Take It Slow, una canzone che abbiamo iniziato ad ascoltare quando le temperature erano molto alte. Adesso che sono mediamente alte, nonostante sia iniziato l'autunno, Robin Schulz si è perso la bellezza di 11 posti. 19, dove lo abbiamo appena sentito. 18, altra nuova entrata. In questi giorni è uscita la

Bieber. Posso sentire il tuo sospiro, in qualunque momento. Joy Carey con la canzone che stiamo ascoltando da qualche settimana, fra le nostre preferite, tant'è che fa parte della M2O Chart. 17 dalla 11. Numero 16, la terza e più alta nuova entrata di stasera. Maupi, Give Me Just a Little Bit More.

sleek, molto molto elegante. Victony, entrata la settimana scorsa in classifica qui nella M2O Chart, questa canzone oggi sale fino alla 15. Sleek. Chi c'è alla 14? Yujel.

0: Numero uno storica della M2O Chart, pensa, è andata in vacanza con al primo posto Yugel, la classifica di M2O, e rimane fra le nostre 20 più programmate anche questa settimana, più precisamente alla 14. A tra poco torneremo con la 13.
1: M2O Chart.
2: Numero 13.

0: Party.
1: Ma sai che non me lo aspettavo una cosa del genere da Troye Sivan? Dall'Australia, qua su M2O, lui è già al suo quarto album e per la canzone che lancia il quarto album ha scelto di riprendere Music di Madonna, ma l'ha ripresa in un modo che quasi nemmeno te ne accorgi che era quella canzone lì. In classifica su M2O alla 13, in salita dalla 16. Numero 12, Machine Gun Kelly and Wiz Khalifa, Girl Next Door.

M2O, i Bosa, qui con la canzone nuova. Li ascoltiamo anche con Magnetic, che è quella con cui li abbiamo conosciuti. Ma Lose Myself è attualmente in classifica 9, anche se un po' in discesa. Alla 8 ce n'è una che sale invece, è di un DJ scozzese, si chiama Barry e non sa nuotare. E infatti è Barry Can't Swim. Dance, dance, dance.

0: L'abbiamo citata prima perché la sua music di un po' di anni fa è stata ripresa da Troye Sivan, ma adesso l'abbiamo ascoltata con la canzone più attuale, quella del momento, e cioè Danceteria, Madonna alla numero 7 della M2O Chart, che torna tra poco.
1: M2O Chart
2: numero 6.
3: I

0: M2O in diretta il sabato sera e poi in replica la domenica notte. C'è la M2O Chart, classifica ufficiale, quella con le nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana, fra le quali alla 6 c'era Kygo, Take Me Back, in salita di 6 posti. In salita di parecchie posizioni è anche Miley, che è vero che si è persa il cognome, ma ha mantenuto tutto il resto. Alla 5 c'è Bess Persuaders.
1: Let's go.

Non capita spesso che un artista, in questo caso sono tre gli artisti a dirla tutta, siano in classifica contemporaneamente con due canzoni diverse. È capitato però a Prospa e Clooney. Sono entrati con Good Girl alla numero 20 e sono anche molto in alto nella classifica di M2O alla 4 con Free Your Mind, la canzone che abbiamo ascoltato per tutta la primavera e tutta l'estate di quest'anno. Oh toh, questa è la ex numero 1.

0: Adriana ha ragione, è la canzone di The Swedish House Mafia, quella cantata da Lick Lee, che si chiama Happiness Is So Sad, appena ascoltata. Alla 2 Karol G e alla 3 The Another. Trovate la classifica su m2o.it, potete anche riascoltarla per intero attraverso la nostra app. E il nuovo aggiornamento sarà sabato prossimo alle 21. Grazie a Danny Omic per la musica e ciao a tutti da Ilario.
1: M2O Chart.

0: everybody, ciao, sono Albertino e come ogni sabato sera dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O in contemporanea sulle due radio gemellate. Per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni. Con Alba, microfono e fargette e regia inseparabili, un binomio indissolubile. Ma Mario?
1: Bravo, sono qua davanti a te.
0: Sì. Perché ridi?
1: Ma perché? Ma mi è piaciuta questa frase.
0: Capito?
1: Un binomio.
0: Non faceva ridere però. Era una roba seria.
1: No, mi ha fatto piacere.
0: Forse è l'unica roba seria che ho detto questa settimana.
1: Ah, beh.
0: Comunque, nella puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ma non è fantastico? Quindi ascoltiamo subito le canzoni che escono. Per esempio, se ne va... It Goes On di Arantan e anche Michiko di DJ Goya. DJ Parade. Allora possiamo cominciare. La DJ Parade questa settimana si apre con la 20ª posizione, che è occupata da Beautiful di Anima. Al 19 Axwell e Son con Whatever Turns You On. E in 18ª posizione Sam Jacobs con I Don't Mind.
2: Number 20.
3: You make me feel alive again.

0: DJ Parade, sabato 3 ottobre, 11:30 a Radio DJ M2O. Abbiamo già sentito tre canzoni. Questa era I Don't Mind di Sam Jacobs in 18ª posizione. Al 17 invece...
1: Guarda, fermi tutti! La prima nuova entrata.
0: La prima nuova entrata di questo weekend è di Troye Sivan e si intitola Party.

Party, e ci sta perfettamente questo titolo in una trasmissione come questa, perché Party significa festa e qui c'è solo musica per fare festa, è la DJ Parade. Al 17 nuova entrata Troye Sivan, al 16 il mio amico Ralph e l'altro mio amico Leo Mas, cioè Samuel de Subsonica, Il diritto di ballare. In 15ª posizione The Bosa con la ex numero 1 Magnetic, e al 14 questa settimana Fezo con How

canzone dei New Order, e cioè Blue Monday, è diventata How Does It Feel? Era Fezo in 14ª posizione. State ascoltando la DJ Parade di sabato 3 ottobre. Andiamo su verso le prime 10. Naturalmente, tra poco scopriremo anche la nuova numero 1. Al 13, Mo P, Just a Little Bit More. In 12ª posizione, Clooney Prospa con Good Girl. E al numero 11 questa settimana, gli Another con

Danceteria di Madonna, remix by Harry Romero, sì. Al numero 7 questa settimana, la più alta nuova entrata della DJ Parade. Al 6, Fisher con What a Life. Al 5, Clapton con Wanderlust. E al numero 4 questa settimana, Peggy Goo con la ex numero 1, Woman.

della DJ Parade. Al 3 per continuare una hit estiva ma anche autunnale, secondo me pure invernale. Moving to the Sun, Ugel. E al secondo posto Prospa, ex numero 1 con Free Your Mind.

0: numero 2 questa settimana nella DJ Parade, qui su Radio DJ e su M2O. Caro Mario, sei pronto per la numero 1?
1: Nuova numero 1!
0: Al numero 1 per la prima settimana, Swedish House Mafia, insieme a Lico Lee con Happiness is So Sad.

0: era Happiness is so sad della Swedish House Mafia, la voce era quella di Lika Lee ed era la nuova numero uno della DJ Parade.
1: Abbiamo finito!
0: Amo finito!
1: Amo nenne!
0: Ah, ci sentiamo il prossimo weekend. Ricordatevi che se volete potete riascoltare la classifica scaricando le app di Radio DJ M2O. Lì troverete la puntata in reload. Sul nostro sito, sui nostri siti, troverete anche la playlist aggiornata. Invece per una nuova classifica dovrete aspettare il prossimo weekend. Noi torneremo sabato dalle 11 a mezzanotte, Radio DJ M2O, con una nuova DJ Parade. Grazie a Fargeta in regia.
1: Grazie.
0: Ed Albertino, buon weekend. Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Peace. Arrivederci.

0: Hello everybody, buon weekend, buon pomeriggio per chi ascolta l'appuntamento del sabato dalle 2 alle 3 su M2O, buon pomeriggio per chi sente la replica della domenica su M2O e buonasera per chi sente la replica il venerdì successivo su Radio DJ. Ciao, sono Albertino.
1: E su qua, insomma, siamo sicuri.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ci ho riconosciuto, tu hai riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Sì, sì.
0: Alba, on the mic. Sei Fargetta?
1: Presente.
0: Ci sarebbe bisogno di un regista molto bravo per la prossima ora. Tu hai tempo?
1: Eccomi, sono a disposizione, sì.
0: Benissimo, sai di cosa si tratta, no?
1: Sì, sì, sì.
0: L'hai mai sentito il DJ Time?
1: Sì, da parecchi anni fa, sì,
0: Se mancano che damo penito. Nella puntata di oggi non mancherà il disco prezioso, ci raggiungerà Molella e naturalmente racconteremo una storia, DJ Time Story, e poi un po' di musica nuova. Tutto questo è il DJ Time. Ma, come sempre, il focus, diciamo, il cuore del programma è la musica 90, qualcosa anche inizio 2000, quindi andiamo in archivio e l'abbiamo già fatto in verità. E abbiamo selezionato un po' di musica del passato. Apriamo con un brano del 1999.

0: DJ Tam.
1: Bob Marley, remix by Funkstar, 1999, ad aprire questa puntata del DJ Time, The Sun is Shining.

Negli anni 90 sono diverse le canzoni di Bob Marley che poi sono state remixate in chiave house. Questa era The Sun Is Shining. Abbiamo aperto così la puntata di questo weekend del DJ Time. DJ Time again. E per continuare, che colore?

0: cioè non c'è una ragione per la quale gli autori hanno chiamato questo progetto disco blu, hanno intitolato questo progetto disco blu, cioè
1: sì, qual è? Forse perché il vinile era tutto blu.
0: Sì, il vinile era blu, la canzone si chiama disco blu e il gruppo si chiama disco blu, ma qual è il motivo per cui non c'è?
1: Non lo so.
0: 1999 e adesso dal 2002 Davey Boulevard, I Believe.

0: le cose da sola senza DB Boulevard successivamente, giusto?
1: Giustissimo.
0: E quindi niente, saluto tutta la zona Veneto, diciamo, perché da lì arrivava quel progetto. Adesso andiamo in Francia con il nostro amico Bob Sinclair e la sua I.

0: era I Feel For You di Bob Sinclair, una canzone di quanti anni fa? Una ventina? Di più, 26 anni fa, e che sta vivendo una seconda giovinezza perché insomma quest'estate è tornata molto in auge. A questo punto non ci rimane altro che contattare Giorgio Prezioso, che dovrebbe essere tornato dal Giappone.
1: Sì.
0: E dovrebbe essere collegato con noi in questo momento. Pronto, Gio?
2: Ci sto.
0: Mi chiedeva Mario Fargetta se ha imparato qualcosa della lingua giapponese.
2: Sì, arigato.
0: Arigato, lo sapevi già quando sei partito, quindi non hai imparato niente. Benissimo, nella puntata di oggi, sabato 3 ottobre, non può mancare il disco Prezioso. Che cosa ascolteremo questa settimana?
2: Allora, questa settimana ascoltiamo, sulla base di David Guetta e Bebe Rexha, Sad Girls, Hathaway, di Nora e Gigi D'Agostino. Di nuovo David Guetta e Bebe Rexha con I'm Good, Johnny Human, Lee Nas, e per finire Madonna.
0: Confermi, Mario?
1: Sì, confermo, Alberto.
0: Ok, allora

era Hung Up di Madonna ed era una delle canzoni che il nostro caro Giorgio Prezioso ha inserito nel suo disco prezioso. In che cosa consiste il disco prezioso? C'è una base di un'unica canzone sulla quale Giorgio mette appunto diversi brani, diventa un enorme mashup. Oggi Bebe Rexha, David Guetta con Sad Girls e poi What Is Love di Hathaway, In My Mind di Noro, I'm Good, John Newman, Love Me Again, Lil Nas, Star Walking e appunto Madonna con Hung Up. Adesso tre canzoni nuove per continuare il DJ Time di questa settimana, puntata di sabato 3 ottobre.

0: canzone che abbiamo appena sentito ed era l'ultima novità di questo weekend a chiudere la prima mezz'ora di questa puntata. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco ritorniamo con Coolio e la sua Gangsta Paradise. Subito dopo vi racconteremo una storia.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

Paradise su questa base che era in origine di Stevie Wonder. Era Coolio dal 1995, la stessa base che recentemente hanno usato Marra e Guè per la loro canzone nuova che si intitola Casini.

0: Esatto, proprio questa. Grazie Mario, 3 punti per Fargetta.
1: Grazie, ma sì, però adesso
0: Cosa?
1: Cosa racconti?
0: Vuoi sapere che storia racconto oggi?
1: Sì.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Crying at the Discotheque degli Alcazar. Uno dei gruppi musicali di maggior successo della storia della Svezia si forma a Stoccolma nel 1998. Inizialmente il gruppo è composto da Andreas Lundstedt, Tess Merkel e Annika Kjaergaard. 4 anni dopo, nel 2002, si unirà a loro anche Magnus Carlsson, allora fidanzato di Andreas. Durante la registrazione della canzone e del video di Crying at the Discotheque, gli Alcazar sono di fatto ancora in 3. Si basa sul sample di una delle canzoni più famose della storia, Spacer di Sheila and V Devotion del 1979. Pubblicata nel 2000 come secondo singolo estratto dall'album d'esordio Casino, raggiunge il successo internazionale soltanto un anno più tardi. È il 2001, l'inizio di un periodo d'oro per gli Alcazar, che in soli 5 anni vendono oltre 10 milioni di dischi. Trascinati dal singolo Crying at the Discotheque e dal seguente

La canzone entra in classifica in diverse parti del mondo, anche in Italia, dove conclude il 2001 al 14° posto dei dischi più venduti dell'anno, sfiorando il podio nel mese di giugno. Tra alti e bassi, reunion senza essersi mai sciolti ufficialmente, un terzo album comunque di successo in Svezia, dal 2005 in poi gli Alcazar si esibiscono sporadicamente durante alcuni eventi speciali. Nel 2008 pubblicano anche un nuovo singolo, We Keep On Rockin'. Che nonostante un discreto successo in patria, non riesce a ripetere l'exploit di Crying at the Discotheque. Ed eccola, Crying at the Discotheque, degli Alcazar nel DJ Time.

0: You Wanna Get Down, You Spin Me Around, era Crying at the Discotheque. Abbiamo raccontato la storia di questo brano che appunto è stato prodotto sulla base di una canzone degli anni 70, Spacer, di Sheila and B. Devotion. Era l'anno 2000. Ma adesso torniamo al presente, perché anche in questa puntata di sabato 3 ottobre 2026 con noi c'è Molella e il suo Mega Mix.
1: Eccolo!
0: Eccolo! Mario!
2: Sì!
0: C'è Molella!
2: L'ho sentito, ha fischiato!
0: Ha fischiato, sì! Molella!
1: C'è Eccolo!
0: C'è Mario!
1: Uè, Mario!
0: Mario!
2: Uè, tutto a posto!
0: Tutto a posto!
1: Tutto bene, tutto bene!
0: Allora, siamo pronti per ascoltare il Mega Mix di questa settimana nel DJ Time. Che cosa sentiremo questo weekend?
1: Allora, oggi partiamo con un classicone, Giù la testa, rifatto dai Doublehead. Poi Nalin and Kane con Beach Ball. I Love You Darling dei CYB. Super Mode con il rifacimento della canzone famosissima dei Bronski Beats, Tell Me Why. E poi Underfish, Universe of Love. E a chiudere Floor Filla del DJ Cerla, che salutiamo con Anthem Number 4.
0: Molto bene, pronti per il Mega Mix di DJ Molella.

Era il mega mix di Molella di questa settimana con Doublehead, Nally Lankane, CYB, Supermode, Underfish e Florfilla. Ma la puntata del DJ Time di sabato 3 ottobre non finisce qui. Abbiamo ancora 4 canzoni senza interruzione. La prossima è del mio amico Mario Fargetta, detto anche Get Far, Shining Star.

0: Eh beh, di solito nel DJ Time mettiamo musica degli anni 90, inizio 2000, qui siamo un po' oltre, devo dire. Hai avuto delle raccomandazioni dall'ufficio musica di M2O Cernobbio?
1: Sì, perché sono andato a pranzo
0: con Miclini.
1: Con Miclini, sì.
0: Bella, devo dire, questa è stato un piacere risentirla. Shining Star, Get Far. Dal 1999, quindi 10 anni prima, Unconditional con Magic Fate.
2: This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you.
3: I should shut up!

Walter. Ecco qui sentite Dance anni 90 con questa melodia un po' medio orientale, no? Era un mix, però una produzione italiana. Unconditional nel DJ Time, che non finisce qui, ma continua con Billy Moore.

0: Into My Life è una delle hit di Gala, non è famosa come Freed From Desire, però anche questa ha avuto un discreto successo ed era l'ultimo brano di questa settimana per il DJ Time. E finisce qui il DJ Time di sabato 3 ottobre. L'appuntamento radiofonico con la musica del DJ Time vi attende il prossimo weekend. Saremo qui il sabato alle 2 su M2O, la domenica alle 18 su M2O e poi in replica anche venerdì sera su Radio DJ, One Nation, One Station. E vi ricordo che la puntata la potete ascoltare anche in reload, quindi se volete scaricate le nostre app e lì troverete l'intera puntata, appunto, come se fosse una cassettina sempre pronta per voi. Per quanto riguarda invece DJ Time dal vivo,
1: sì.
0: Vi faccio sapere.
1: No, non avevamo detto che lo facevamo a febbraio.
0: Al forum,
1: sì, sì.
0: Ti faccio sapere.
1: Vi
0: faccio sapere.
1: Vabbè.
0: Grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana.
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci.
4: La sveglia la mattina e Walter Pizzulli.

0: Buongiorno, buon lunedì, inizia ora una settimana nuova. Una settimana nuova dalla quale ci aspettiamo grandi cose, ma soprattutto da me, da voi, da
1: la famiglia.
0: Senti il suono che fa la nostra sveglia. Fa tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac.

0: se a quest'ora della mattina avresti preferito dormire.
1: No.
0: Ma stai scherzando? Benvenuti al Morning Show, sono Walter Pizzulli su M2O in diretta. Che ti do? Che ti do? Ciao Walter Pizzulli, che ti do stamattina? Va bene, un caffè! Caffè per tutti! Beh. Tra un'ora l'Italia intera si interrogherà sul nuovo quizzo.
2: Quizzo!
0: Falli entrare, vieni, vieni. Questo è il Morning Show di tutti.

0: 5.50, ma dove sei?
1: Ma vai, ero qua alle 5.10, io
0: dove
1: figurati.
0: Sei? Vai, sono
1: qua.
0: Ma sono andata alla sveglia.
1: Ma figurati, ma ti prego, guarda. Ma la mia sveglia è differente. Manco suona quella, lo sa, non trilla, sta tranquillo. Cioè, lei dorme, la sveglio io la sveglia.
2: Capito? 5.53. Luigi da Forlì, autista di autobus di Bologna.
1: Ciao, amico mio,

0: grazie davvero di tu, grazie. Sabato prossimo sarà a Trieste, ma abbiamo tempo di raccontarvelo. E noi il weekend ce ne andiamo in giro. Siamo fatti così.
1: Buongiorno.
0: Dimmi. Dai che iniziamo.
1: Francesco da Catania.
0: Anche la Sicilia c'è. Altre regioni,
1: buongiorno
0: altre.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
1: Chi è? Del 48, Yuma, da Santa Maria a Monte.
0: Santa Maria a Monte, quindi la Toscana.
3: Buongiorno Matteino.
0: Ciao.
3: 5:55, Giacomo da Roma.
0: Hai capito? Ciao, a Roma.
1: Buongiorno. Ciao. Tutto bene? Ok,
0: tutto bene.
1: Ci vediamo.
0: Dove? Forse voleva dire sabato a Trieste. Tutto bene, raga. Chi è? Dov'è?
4: Tutto bene.
0: Raga, possiamo iniziare? Che iniziamo tardi, se no. E ce la vale anche a dirlo di lunedì, vedi? Tutto.

0: c'è. Vabbè, la parola d'ordine che cercavo era giocare.
1: Dai!
0: Camminare!
1: Camminare! Giocare!
0: Vabbè, d'altronde si chiama Gioca Giue. E allora, buongiorno miei cari vicini, perché? Perché la parola d'ordine è giocare. Ho scoperto un gioco diventato un trend, peraltro, un po' dappertutto, grazie ad una serie TV che... So chi sei. Se io non so se consigliarvelo o meno, non l'ho finita ancora, ma è il gioco del non mai, capito? Quindi voi mi

0: minuto, non ho mai...
1: Mia sorella ha ragione e non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
0: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
0: Dai, fuori il vostro non ho mai!
4: Canale 715, digitale.
0: Non ho mai cambiato radio, l'unica radio che esiste a quest'ora è M2O. L'unico programma della mattina è il morning show di M2O. Sono Walter Pizzulli, 342 654 3210. Il vostro nome, la città, non ho mai... Ma sai che non ho mai...

d'ordine giocare. Ho scoperto questo gioco che è diventato un trend ormai dappertutto, ma io l'ho scoperto sempre in ritardo come al solito. E io sono boomer come molti di voi. L'ho scoperto guardando quella serie televisiva che si intitola So chi sei.

0: mai ascoltato un programma così bello.
1: Cavalteri, levate gli erbini a sta gente.
2: Basta, sei l'ultimo che lo dice, è inutile che mi prendete in giro, raga, che non è bello.
0: Dai, levate.
2: Chi è?
0: Tiziano da Roma.
3: Ciao Tizi. Ciao Walter, Francesco da Gallipoli.
2: Ciao, bravo. Allora, non ho mai
3: fatto l'amore con due donne.
2: E qua per esempio

0: un altro caffè. Siamo al secondo.
1: Buongiorno di nuovo, Giacomo da Roma. Ciao. Non ho mai fatto i soldi.
0: Ma guarda che non sei l'unico a dirlo, eh.
2: Alterino, buongiorno, oh. Buongiorno famiglia. Io non ho mai avuto 500.000 euro

0: capito? Ma,
1: no,
0: ma,
1: no.
0: Ma non ci penso neanche, sto con voi, ho una famiglia qua.
2: Famiglia.
0: È la famiglia del programma Il Morning Show di M2O dal lunedì al venerdì, anche al sabato. Allora, sono Walter Pizzulli, buongiorno anche a te, per esempio, questo nuovo ascoltatore che me lo sono perso. Dov'è? Eccolo qua, Sorin, o Sorin, o Sorin, nuovo da Chiavari, Walter. Non ho mai scritto al Morning Show di M2O, per forza, se sei nuovo, ma benvenuto nella famiglia del programma. Mi piace quando mi fate sapere che siete nuovi, dice Walter, ma tu tieni più ai nuovi che a quelli anziani.
1: No,
0: no, quelli anziani del programma intendo. No, è perché più siamo e più ci divertiamo. È la giornata del gioco che ho scoperto, che è anche un trend, grazie a questa serie TV. Io l'ho scoperto solo dopo, so chi sei. Io ho scoperto anche che molti l'hanno vista. Non è un reclamizzare, sponsorizzare, pubblicizzare, perché non so neanche se sia il caso, perché ho visto soltanto l'inizio, più o meno un paio di episodi di questa che credo sia una miniserie. Ma dentro la cosa che mi ha colpito erano lei versus l'altra, ok, che sono anche rivali in amore, come spesso capita, ma non spoilerò nulla. Si sono accomodate, si sono sedute intorno a un tavolo e hanno fatto il gioco del non ho mai. Allora, quando tu dici un non ho mai, se l'altro invece, in questo caso gli altri membri della famiglia, quella cosa l'hanno già vissuta e fatta, prendono un caffè ideale. Da quello che mi state raccontando siamo arrivati a 4-5 caffè, cioè quello che gli altri non hanno mai fatto, per molti invece è già accaduto. Il vostro non ho mai al 342-654-3210.
3: Tipo! Walter, buongiorno!
0: Ciao!
3: Io non ho mai provato Urrà comunque.
0: E vi ricorderete che era uno spot tipo dell'80, fine 80.
4: Io non ho mai provato Urrà.
5: Provalo, Urrà sai, dai, è tutto nuovo.
0: Ma non esistono più, vero, credo, Beh, adesso ci sono i wafer. Com'è che si chiamano in alcune zone d'Italia? I frufru. David!
6: Buongiorno, Walter.
0: Sono stato a casa tua e tu non c'eri, peraltro, credo, Ero nelle Marche poche ore fa.
6: Buongiorno, famiglia. Davide da Civitanova.
0: Sì, a due passi ero a Sirolo, bellissimo. Comunque ci torniamo presto in quella zona.
6: Io non ho mai tradito. Mo vediamo quanti pigliano il caffè.
0: No, mo vediamo se è vero innanzitutto. E quanti prendono il caffè? Che significa? Che se lui ha detto che non ha mai tradito e invece voi avete tradito, potete prendere un caffè ideale. Non lo voglio sapere, guarda. Grazie.
7: Valterino, buongiorno.
0: Sì, buongiorno a tutti.
7: Buongiorno a tutti. Comincia.
0: Ciao.
7: Ascoltami, io la faccio sempre la dieta. Inizio il lunedì mattina e non arrivo poi il lunedì sera.
0: Brava, grazie. Grazie, ci piace così però. Victor, dove sei? Dite il nome e la città, ragazzi.
8: Buongiorno, Walter.
0: Ciao.
8: Non ho mai rinunciato ai miei sogni.
0: Bravo, ragazzo sogno. Ma sogna ragazzo sogno, ce l'hai, vai.
9: Sogna ragazzo sogno.
0: Ma sai quanto ci serve questa a quest'ora della mattina? Vai. Quando un uomo vive. Non fatemi tarpare le ali, ragazzi. Sognate sempre. Sogniamo. Andiamo a sognare.
9: Sogna ragazzo sogno.
0: Sogna.
9: Lasciarlo solo contro questo mondo.
0: Sì.
9: Non lasciarlo andare, sogna fino in fondo.
0: Signore, è il Morning Show di M2O, però se lui ha detto sogna ragazzo, allora...
9: Sogna ragazzo, sogna. Quando cade il vento, ma non è finito. Quando muore un uomo per la stessa vita.
0: Questa è la canzone tra le più dedicate ai propri figli, credo, immagino. Spero.

0: non sapevate che canzone dedicare. Questa è perfetta, la morte sua.
1: Buongiorno
0: però.
1: Valterino. Ehi. Buongiorno famiglia. Antonio da Lecce.
0: Ciao Anto.
1: Io non ho mai guardato una puntata di Temptation Island.
0: Scusate, sono di parte, ma io proprio quelle robe non le guardo. Mi dispiace dirlo, poi adesso mi inimicherò un sacco di gente. Mai vista una puntata in vita mia, quindi

0: caffè con te. Tirate fuori il vostro non ho mai, capito come funziona il gioco?
1: Beh,
0: cioè, se invece voi avete visto qualche puntata, adesso non è che dovete sentirvi male. Cioè, vergognatevi un po', ma... Sto scherzando, naturalmente. E uno poi lo guarda anche con la sensibilità di chissà già che cosa può capitare in quel programma. Però se invece l'avete visto, potete prendere il vostro caffè ideale. È il

questa mattina. Il gioco si chiama il gioco del nonno mai. Vi ho raccontato questa mattina di averlo preso proprio da So Chi Sei, che è questa serie televisiva, e dentro ho scoperto questo gioco. Sono andato ad informarmi ed è diventato un trend addirittura. Volevi non la mettessero dentro una serie TV? Ma mi piace molto l'idea che qualcosa che voi non avete mai fatto fino ad ora, ci mancherebbe, qualcun altro, sicuramente molti altri, tanti altri o pochi, l'abbiano già consumata, già fatta. Allora, il vostro nome, la città

0: Se vi va, mi fate sapere anche quanti caffè state prendendo. Che significa? Che al non ho mai di qualcuno, di qualche membro della famiglia, se invece voi l'avete fatto, corrisponde un caffè ideale. Cioè della serie, ma va, tu non l'hai fatto.
1: No.
0: Ma io sì, quindi mi prendo un caffè, capito?
2: Valterino, buongiorno, Cristiano da Torino.
0: Ciao,
2: non ho mai preso così tanti caffè.
0: Vuol dire che tutto ciò che state raccontando di non aver mai fatto, lui l'ha fatto.
2: Ma
0: capito?
2: Direi di renderla più interessante.
0: Cioè?
2: Iniziamo con la grappa e torniamo
3: a fare. Levate gli erbina, sta
0: non si può fare con la grappa a quest'ora.
4: Buongiorno,
0: dai.
4: Walter, Andrea da Bologna. Io non ho mai provato il grande pennello cinghiale.
0: Ma è lo spot.
4: Per dipingere una parete grande ci vuole un pennello grande.
0: Senti, sai che ti ho trovato
5: con quell'arnese? O sta

0: Vuole il traffico.
1: Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande.
0: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale.
2: Vabbè, grandissimo, grande, grazie per averlo ricordato, che memoria. Andrea.
3: Ciao Walter, ciao. Andrea dalla provincia di Como.
2: Cos'è che non avresti mai fatto?
3: Io non ho mai avuto il piacere, sì? di essere annunciato al morning show.
2: Ma stai scherzando?
3: Ciao.
2: Oh, fermi tutti, famiglia. Ma riparo e recupero subito. Signori da Como, Andrea.
4: Sì.

0: Chiedevo a mio amico Mauro Miclini, non si può avere una versione così. E questo è il ritmo della mattina del Morning Show, tutti i giorni dal lunedì al venerdì anche al sabato. Corona, this is the rhythm, oh malla. Allora, mi tirate fuori il vostro non ho mai, una cosa che non avete mai fatto nella vita, alla quale corrisponderà il caffè ideale di chi l'ha fatta invece. Dirà, ma come non l'hai fatta? Io
1: Walter, buongiorno, Jonathan da Siracusa, direzione Palermo.
0: La Sicilia,
1: io
0: ciao.
1: Non ho mai bestemmiato alla...

0: Metto Ghetta.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

0: sound like this.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: sia l'effetto che fa quando avete tantissime tortore in giro. Anche il piccione credo faccia così, eh. Getta con Memories. State ascoltando il Morning Show su M2 alle 6 e mezzo della mattina. Si è ritrovata tutta l'Italia anche oggi, perché noi ci svegliamo e facciamo
1: hey, hey ho!
0: Bravo, come i nani.
1: Hey ho, hey ho. Ascolta il Morning Show con Pizzulli su M2O.
0: Come dei nanetti, capito? Adesso bisogna darci un nome. Pronto lo siamo stamattina, perché ci svegliamo presto, capito? E non va bene mai niente. Invece stamattina è giocare la parola d'ordine. Ho scoperto questo gioco, è diventato un trend virale proprio. L'ho trovato dentro ad una serie televisiva e ho pensato di farlo con voi. E sta avendo una grandissima, un grande successo e grande soddisfazione di pubblico, perché da una parte

0: DM2O.
1: La famiglia.
0: Oppure in generale, quando parlate con qualcuno, tutto, a parte che gli altri hanno sempre fatto tutto, poi bisogna vedere se è vero. Ma vi chiederei, ve lo chiedo, questa mattina qual è il vostro non ho mai ascoltato, non ho mai visto, non ho mai assaggiato, non ho mai fatto in generale. Mentre dall'altra parte, quando direte il vostro non ho mai, se ci sono quelli, ci saranno senz'altro quelli che diranno e stanno pensando, ma io l'ho fatto, prendete un caffè ideale, così poi mi fate sapere a quanti caffè siete arrivati, che significa che molte delle cose che hanno non fatto gli altri le avete fatte voi. Il numero è 342 654 3210.
2: Buongiorno Walter, sono Agostino da Giovinazzo.
0: Ma Giovinazzo è provincia di Bari, amico.
2: Provincia di Bari.
0: Lo so.
2: E dallo forte, dallo.
0: Ok, ci provo, vai.
3: Buongiorno Walter, ciao. Stefano da Merate.
0: Ciao Ste.
3: Non ho mai rinunciato a un sorriso. Bello. E non ho mai rinunciato a viaggiare.
0: Ma d'altronde,
3: un abbraccio.
0: Chi è che lo diceva regalati un sorriso? Drupi, vero? Era lui, Drupi.
4: Walter, buongiorno. Alice da Monopoli.
0: Ma
4: sono...
0: quanta Puglia, ragazzi. Hanno spento Radio Norma. No, scherzo. È solo per affetto che voglio salutare loro, Alan e tutti gli altri. Ciao ragazzi.
4: Salve, buongiorno. Da Alice Monopoli. Da Monopoli.
0: Ciao Alice.
4: Sono le 6:22.
0: Ma poi come dici 6 mi piace da impazzire. Sono le 6, è bellissimo. Dimmi amore.
4: Allora, io non ho mai sentito in onda un audio che ti manda il mio ragazzo.
0: Ma scusa, perché lui mi scrive?
4: Alter, lui ti scrive tutte le mattine.
0: No. E come si chiama?
4: Un bacio a te, Gianluca.

0: e cerco di mandarvi in onda più che posso, ma siamo veramente tanti, anzi grazie di fiori, grazie. Allora 342-654-3210, Gianlu, mandamene un altro, non è che stai sbagliando numero.
1: Buongiorno Gianlu. Famiglia, buongiorno. Ciao. Mattia da Treviso, piccola riflessione.
0: Sì.
1: In un mondo dove aumenta tutto, carburante, energia elettrica e alimentari, eccetera, eccetera, volevo solo ricordare a tutti che Walter Pizzulli con M2O è gratis!
0: Sai che l'hai detto talmente bene, in un mondo che mi è venuto in mente subito...
2: In un mondo che
0: si paga pure l'aria,
2: non ci vuole più.
0: Ti ricordi quando si diceva solo l'aria non si paga? Si paga pure quella.
2: Il mio canto libero.
0: Eh beh sì, capito, l'aria B, l'aria C, l'aria D, tutto si paga.
2: Sei
0: ragazzi.
2: Tu
0: paga tutto ragazzi, tutto bisogna da pagare.
2: E l'immensità.
0: Beh dai Lucio,
2: si apre intorno a noi.
0: Che bella ragazzi.
2: Al di là del limite.
0: Ogni tanto serve una poesia
2: degli
0: qua.
2: Occhi tuoi.
3: Dai facciamo il calà.
0: Un minuto la tolgo, dai!
2: No.

0: e segnatevi queste parole, Sergio.
1: E vola sulle accuse della gente.
2: È vero.
1: A tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito.
0: Questa è la parte bella.
1: Di vero amore.
0: Grazie Lucio, come sempre, vedi che ce n'è una canzone per ogni cosa, per ogni fatto, per ogni momento della vita, situazione, sensazione nel Morning Show di M2O. Ma adesso vi serve qualcosa di forte. Ce l'avete i capelli lunghi?
3: M2O

0: cosa, cioè nel senso che molti hanno detto Walter devo scendere, devo andare immediatamente a lavorare, perché l'hai messa
1: proprio? Ma no, Walter, no, del Final Countdown, quando devo scendere dall'auto.

0: brava, Gianluca, t'ho beccato.
1: Buongiorno Walter, sono Gianluca, il fidanzato di Alice.
0: Alice da Monopo.
1: Spero cammino a questi domani inoltre. Un bacio a tutti.
0: Ma potevi approfittare per dire qualcos'altro?
2: Walter, buongiorno, buongiorno famiglia. Vi prego, basta con sto gioco. Io sto già una trentina di caffè.
0: Che significa che tutti i vostri non ho mai, invece lui li ha già fatti, certo. Sciupone.
3: Ciao Walter.
0: Ciao.
3: Io da 3 anni non ho mai cambiato canale nella radio della mia macchina. Cara. Anche se ho preso la macchina nuova, è sempre M2O con Walter Pizzulli.
0: Dai.
4: Buongiorno Walter.
0: Ciao, ciao.
4: Io non ho mai acceso una sigaretta in vita mia.
0: Ma adesso io non so quanti anni tu abbia, ma saresti sciocca ad accenderla proprio ora. Ma
4: la
0: ci
4: accenderò.
0: Manca...
4: Erika D'Alessandria.
0: No, non accenderla mai, ma ci mancherebbe.
5: Walter, sono Ale D'Alessandria.
0: E ti do una notizia, neanche io ho mai acceso una sigaretta.
5: Walter, sono Ale D'Alessandria.
0: L'ho capito.
5: Io non ho mai fatto una lampada stando dalla mattina alla sera in cantiere.
0: E beh, vorrei vedere, sei già abbronzato di tuo, amico mio. Noi invece i cantieri li guardiamo con le mani dietro la schiena, capito? Esattamente come fanno i signori di una certa età. State ascoltando la famiglia del Morning Show di M2O. Mi auguro non abbiate detto no.
6: No.

0: dammi come si dice, ok? Il numero è il 342-654-3210. Uno dice: Walter, mi sono appena svegliato. Come siete messi stamattina? Beh, male come sempre.
1: No.
0: Ma a parte quello, oggi ci siamo inventati una cosa che è diventata un trend, quindi l'abbiamo presa in prestito da una serie televisiva, Io so chi sei, si intitola così, dove si sono sedute le due antagoniste rivali in amore, le due donne ad un tavolo e hanno fatto il gioco del non ho mai. E allora vi ho chiesto di tirar fuori il vostro non ho mai, che è anche un modo, un metodo, per riuscire a capire quale sia la cosa, quali siano le cose che non avete ancora fatto. Magari mettete in agenda, in rubrica, come dicono in alcune zone d'Italia.
1: No,
0: lo so che si dice rubrica, però in tante parti si dice rubrica. Mettetelo tra le cose, mettetevi un alert tra le cose che volete assolutamente fare.

0: quella, quelli prenderanno un caffè ideale, va bene? Siamo arrivati a parecchi caffè, vuol dire che tante cose che non abbiamo fatto gli altri le hanno già fatte. Datevi da fare, Simone!
1: Ciao Walter, Simone da Bergamo.
0: A proposito del fatto che ho messo una canzone da capelli lunghi?
1: Sì, ancora capelli lunghi, anche se ho 55 anni.
0: Vabbè,

0: Grazie a Marco Masini che ci viene in soccorso. Uno, cioè, ma uno sarà libero di fare quello che gli piace a sto mondo? Non lo so io.
1: Walter, buongiorno. Sì. Francesco da Catania.
0: Non sei stato attento, Franci, te lo dico
1: io
0: già.
1: Io come assiduo ascoltatore del Morning Show.
0: Ma sai quante volte l'ho citato? Ma scherzi.
1: Da 2 anni a questa parte.
0: Ah, ok.
1: Non ho mai sentito in onda una canzone del re del rock.
0: Ma non è vero. Ma l'avrò messa 2 giorni fa. Elvis Presley.

stai scherzando. Ma sei persa. Ma sei persa. Ma sai quante volte che ho ma guarda, forse tre giorni fa ho detto Elvis the Pelvis in the Memphis. Knock me down, step in my face, slam my

0: Yes.
1: Guarda, l'ho usata addirittura questa canzone qualche giorno fa, mi sono ricordato, nel quiz apposta per darvi un aiuto. Quindi te lo sei perso, amico mio.
2: Buongiorno Walter, ciao. Roberto da Macerata. Io non ho mai assaggiato il casumatsu.
1: Ah, il formaggio, sì. Eh sì, lo so, il formaggio quello con i vermetti, vero?
2: Sardegna. Quello che si muove da solo, sì, come sì, dicono loro.
1: Ma lo vorresti assaggiare? Adesso non so quanti stiano prendendo il caffè col formaggio. No, intendo quanti prenderanno il caffè dicendo con questo gesto: prendete un caffè ideale, non lo prendete realmente, se no arriviamo a 50.000 caffè stamattina, anzi 7.000 caffè li ho bevuti per te. Quanti stanno bevendo il caffè perché l'hanno assaggiato?
2: Mi piacerebbe moltissimo.
1: Vabbè, ti piacerebbe. Roby, mettilo in agenda tra le cose da fare, se lo vuoi
3: Ciao,
1: fare.
3: Ciao Walter, sono Antonietta da Trezzano.
1: Ciao.
3: Io non ho mai sciato nella mia vita.
1: Neanche io so sciare, lo sai.
3: Troppa paura.
1: Cara.
3: Un bacio, buona giornata.
4: No, no, ciao Walter, buongiorno.
1: No, ma sai, aspetta, scusami tesoro, ti faccio parlare tra un attimo, Olga. Il problema vero, il mio almeno, è il timore, capito? Dico, ma se mi faccio male poi, chi è che la sveglia la famiglia? Se cado, mi spacco una gamba.
5: La famiglia.
1: Esatto, è meglio
4: ciao,
1: di no.
4: Ciao Walter, buongiorno. Io non ho mai scaricato l'applicazione di TikTok.
1: Non è un male, guarda, su TikTok praticamente, io lo utilizzo solo per scrollare, guardare le robe, i trend, insomma, per capire come siamo messi. Alle volte dico, siamo messi molto male. Sai cos'è? Siamo rimbecilliti su TikTok, senza capire che poi quelle robe lì verranno usate contro di noi, senza capire che tante volte si vedono delle cose che magari non sono vere, anche della persona proprio. Quindi facciamo attenzione quando lo utilizziamo, almeno per quello che mi riguarda. Io ho cominciato ad usarlo mettendo un po' di cose della radio, poi ho detto
6: no,
1: non fa per me. Questa è stata
4: buongiorno
1: un po' la sensazione.
4: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
1: Cioè, devi avere anche una vena un po' pagliaccia, secondo me, per fare quelle robe lì, e chi fa un certo lavoro, secondo me, non deve farlo.
4: Sandra.
1: E quindi non lo faccio, e questo è il
4: Sandra.
1: Senso. Ciao Sandra.
4: Adesso te lo dico in dialetto abruzzese. Oh Walter, io non so mai cagnate la radio.
1: Non ho mai cambiato la radio, ma nell'arco di quanti anni? Fammi sapere, cara.

0: ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
1: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
2: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Sostituiscio!
8: Leo, si dice sostituiscilo!
7: Sostituiscio!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: every day. M2O suona così.
1: Cogli il giorno e tanto amore.
2: La famiglia.
3: Buongiorno a tutti.

0: mattino. Buongiorno miei cari vicini, buongiorno miei cari vicini, grandi e piccini. Tra poco arriveranno anche i bimbi, lo sapete che giocano con noi al quizzo. Allora, il quizzo arriva puntuale alle 7, arriva il quizzo. Tra poco qui. È piaciuto molto, lo riprendiamo tra le mani anche tra le 8 e le 9. Il vostro non ho mai fatto in generale, non ho mai ascoltato, non ho mai assaggiato. Tiziana!
1: Buongiorno famiglia, ciao. Tiziana da Ricò, ascoltatrice da un bel po' di tempo.
0: Comunque, bene,
1: io non ho mai sperato. Io non ho mai mollato la speranza di riuscire in quello che voglio.
0: Brava, ma così deve essere. Guarda che tutto quello che possiamo ce l'hanno insegnato da piccolini, spesso ce lo dimentichiamo. Può essere che accada. Quindi bisogna impegnarsi tanto, però non è che arrivano dal cielo le robe.
2: Ciao Valerio, Alessandro da Padello Dugnano.
0: Ciao.
2: Io a 53 anni suonati non ho mai visto una puntata di Baywatch.
0: Aia grave, vedi? Allora qui dall'altra parte stanno prendendo un caffè. Vi ho chiesto di tirar fuori il vostro non ho mai per un vostro non ho mai. Se un altro che sta ascoltando la radio, un membro della famiglia, dovesse dire, come in questo caso io invece sì che ne ho guardate anche più di uno, può prendere un caffè ideale. A quanti caffè siete?
2: In compenso mi sono visto tutto quelle di Beverly Hills
0: 90-210, anche se tu l'avevi fatto diventare 90-110, eravamo 110 all'anno.

0: 90-210. Beh, giovanissimi sì, ma dico della nostra epoca, proprio la vostra. La vostra. Meraviglia. Non so se siamo cresciuti meglio o peggio, però siamo la generazione quella proprio che ha visto e ha goduto proprio insieme a loro di Beverly Hills. Jacopo!
1: Buongiorno Valterino, sono Jacopo da Lucca.
0: Ciao!
1: Io fino a un minuto fa non mi ero mai accorto che il pezzo della strofa di Fabi Fibra che dice uno per il cash, due per lo show è ripresa da questa canzone che hai mandato ora di Addis.
0: Hai capito quante cose?
1: Grande Valterino, si scopre sempre cose nuove.
0: Grande.
1: Ciao.
2: Buongiorno Walter, buongiorno
0: ciao.
2: Famiglia. Beatrice da Capanne.
0: Ciao Bea, ciao.
2: Non ho mai preso la patente a 34 anni.
0: Perché hai paura? Terrore?
2: Perché ho paura della macchina.
0: Ma ci sta, paure. Non ho mai.

0: Io il levigatore di Milano.
1: Ciao,
0: io...
1: avrei bisogno di un levigatore, raga, è a Milano.
0: Non ho mai fatto parapendio o paracadutismo.
2: L'importante della vita, amico mio, ricordati, è fare paraculismo, che è una roba un po' diversa, ma ti posso capire, paurissima anch'io.

0: non fa. Sai perché lo so? Perché ci sei andato, Walter?
1: No.
0: No, perché mi ha mandato un messaggio il mio amico Francesco dell'Esplanade di Viareggio ed era lì a guardare i Backstreet Boys. Ho detto, ma alla tua età? E lui mi ha detto, è più per la Virgi che per me. Però bravi, grande emozione ritrovarli qui anche nel Morning Show di M2. A proposito di Viareggio e un

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Ah dai!
2: Sull'app canale 715 digitale.
1: Quindi ci vediamo a Trieste questo sabato in piazza. Bello, non vedo l'ora, ragazzi. Sai come si chiama questo programma? Eh?

0: e non posso ascoltare gli audio, al 342-654-3210, nome, città, Walter, ma non mi saluti mai.
1: Arriva il pizzo.
0: Oggi è bello, è cinese oggi, arriva. Perché la Cina è sempre più vicina.

0: stile Partero gne gne.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Arriva, raga.
2: Che gusto c'è se la mattina non c'è Walter con te.
0: Allora ci sono e ci sono anche stop alle telefonate. Basta mandare messaggi, tra poco farò la domanda. Ricomincerete, riprenderete a mandare messaggi entro le 8 della mattina se volete. La volete?
3: Beh,
0: la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. Sai che qualche ora fa ero a Sirolo, vicino ad Ancona, posto bello. Adesso ne approfitto per salutarvi tutti. Saranno svegli a quest'ora. Grazie per l'accoglienza, grazie per l'affetto. E un po' di amici sono venuti con la lampada del morning show. La mia uscita è stata: chi l'hai fregata quella lampada? No, Walter, l'ho vinta. E sono venuti a farsela autografare. Quindi quella vale. Adesso se la becco però immediatamente su qualche social oppure magari su qualche piattaforma va rapido, perché quella la vogliono tutti. Provate a vincerla stamattina. Basta allora, Walter, non mi chiami mai.

0: Ma se non mi dici il nome, auguri però. Walter, che ti costa un saluto? Un saluto costa nulla. Luciano da Monza, ciao. Flavio Luciano da Roma, non mi chiami mai. Peppe, non mi saluti mai. Buongiorno Walter. Luigi, buongiorno. Elena da Pecce, dov'è Pecce? Ele, Walter, non mi saluti mai. Maria e pure Teresa. Antonio, buongiorno. Sandro, Katia dal Trullo. Ma il Trullo è in Puglia, che...
1: no.
0: Ah no, Roma, Roma. Gabriele, detto il balcone, ok, compie 13 anni, domenica da Empoli, ciao Domè. Buongiorno famiglia, salutami Sara, madonna quanti ragazzi, non ce la fa. L'ultimo, dai, l'ultimo, ne prendo già una al volo così. Claudia da Firenze, auguri, ciao! Non lo so, auguri, auguri per tutto. Senti, mi dai quella roba là che ti avevo tirato fuori prima? Senti che cosa ti do, calmi, calmi. Sì, perché stamattina il quizzo riguarda una scatola cinese, sì. Io lo adoro, l'ho adorato, non c'è più lui. Ryuichi Sakamoto, mamma raga. Una scatola cinese contiene 5 scatole più piccole. Ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4. All'interno delle quali ce ne sono altre 3. Quante in

0: mi distrae.
1: Allora, una scatola cinese contiene 5 scatole più piccole, ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4, all'interno delle quali ce ne sono altre 3. Quante ne avete contate? In tutto avete tempo entro le 8 della mattina? 342 654 3210. Si vince sempre, si vince la lampada.

0: 3. Quante ce ne sono in tutto?
1: Buongiorno,
0: in totale?
1: Walter, stamattina è facilissimo il quizzone.
0: Ecco, arrivato.
1: Sono 36.
2: Ti faccio i
0: quanto vorrei che avesse sbagliato, ma non ve lo posso dire adesso, ve lo dirò alle 8. Perché ti insieme, quando dite che è facile, c'è l'inno della spocchiosità. Sei spocchioso stamattina perché dici che è facile. Credi di avercela in sacca, già, capito? Dici già ce l'ho, questo ho vinto. Invece no. Aldo!
3: Ciao Alterino. Le scatole cinesi sono 61.
0: 61.
3: Aldo da Roma.
0: Bravi ragazzi, nome in città, vai.
4: Walter, buongiorno.
0: Ciao.
4: Andrea da Livorno.
0: Ciao Andrea. Tutta l'Italia gioca.
4: Per me
0: sono
4: 38 in tutto.
0: 38 in tutto a
3: buongiorno,
0: Livorno.
3: Buongiorno Walter.
0: Oh, se non dico no vuol dire che potrebbe essere,
3: per
0: dimmi.
3: Me, facendo i conti a
0: della
3: modo
0: serva, della serva,
3: io
0: della serva. Sì.
3: Dovrebbero essere 5 per 4 20, 20 per 3, 3 60. 60
5: dice Walterino lui. Buongiorno. Ciao. Sala da Trecate, provincia di Novara.
0: Ciao, oggi ne voglio sentire tantissime.
5: Proviamoci anche
0: ciao,
5: questa
0: ciao.
5: Mattina.
0: Sì, sì, sì.
5: Io dico 33 scatole cinesi.
0: Prova a dire 33 trendini 33.
6: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
6: No. Per me le scatole sono 13.
0: La roba di scatole, ragazzi. Non rompetele le scatole, che sennò non capiamo quante
5: buongiorno
0: sono.
5: Buongiorno Walter, sono Francesca da Firenze. Secondo me sono 6.
0: 6 scatole.
5: Buon lunedì.
0: Ciao tesoro, ciao.
7: Walter, buongiorno, ciao. Sono Tino da Catania.
0: Quanti siamo, ragazzi? Tutta l'Italia.
7: Secondo me sono 13 scatole.
0: 13 scatole.
8: Ciao Walter, buongiorno. Federico da Ponte Cagnano.
0: Ognuno sa una roba diversa da Ponte Cagnano.
8: No, all'inizio, quando alla fine, con la fortuna che tengo, non più nemmeno una febbre. Una
0: vabbè.
9: Mi sembra normale, sono 33, dai.
0: Ah, lo dici anche con una certa arroganza smarrasposta.
10: Sono un arrogante.
0: Chiedete un aiuto.
11: Buongiorno Walter, Nicola da Bitonto, provincia di Bari.
0: Ciao.
11: È sempre un piacere ascoltarti.
0: Grazie.
11: Per me oggi il numero è 12.
0: 12.
12: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, pronto,

0: quizzo anche in macchina tra i bambini. Ve la dedico, ragazzi.
1: Il coccodrillo Dante cammina hacia adelante e l'elefante Blas.
0: Questa non se ne va più per tutto il giorno. Ai,
1: il pinguino Lallo cammina hacia il costato.
0: Il pinguino Lollo.
1: I giorni in bicicletta, vuoi fare l'altro lato.
2: E allora rimanete ignoranti.

0: Basta, tra poco vi do l'aiuto.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Beamer, energia positiva.
8: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria,
12: ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura XPIR?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: My Movies presenta.
16: Rider!
17: Te che sogni hai?
18: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
17: Per quella serve fortuna.
18: Molta.
15: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
19: Che casini ti stai ficcando?
17: Ma che hai fatto, Sam?
18: Una storia lunga.
15: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
18: Tutto sbagliato. Presente?
17: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
15: Guarda il trailer su mymovies.it.
20: Ehi, sveglia! Da Arc Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arc Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
21: Dark Planet, convenienza nostra.
22: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: fritta, quella che può servire a quest'ora per riuscire a fare un conto. Perché non siete solo un conto. Una scatola cinese contiene, questa che sentite di sottofondo, contiene 5 scatole più piccole. Ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4, all'interno delle quali ce ne sono altre 3. Allora, quante scatole in tutto? Questa è la domanda del Quizzoli questa mattina. Giocate 342-6543-210.
1: Ciao Walter, Valerio da Barletta. Le scatole sono 29.

0: 333. Beh, un rapido calcolo si può fare. Se no chiedetelo aiuto.
1: Ciao Walter, sono Angelo di Caravaggio.
0: Ciao Angelo.
1: Sono il vostro ascoltatore da 3 mesi.
0: Grazie Angelo, benvenuto da Careas. Ex
1: 105ista.
0: Ex 105ista, li salutiamo gli amici di One of Mine.
1: Secondo me.
0: Ciao.
1: Le scatole sono 38.
0: Allora, ok, io spero di poterti dare la lampada perché mi porto a casa un amico nuovo. Come ci hai scoperti, Angelo? Fammi sapere.
2: Walter, ciao, sono Roby. Allora, sono stato a Milano in qualche locale brasiliano, in uno in particolare.
0: Sì.
2: Dove mettevano su cavaligno e un cavaligno.
0: Sì.

0: momento, quello dell'inno della spocchiosità con lo gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè. Ma se doveste vincere alle 8 della mattina, qualche istante prima, vi chiamerò io, sentirete la mia voce e vi dirò che in diretta con la vostra risposta corretta vi porterete a casa la lampada con la scritta il Morning Show di M2O. Allora, pronti a giocare? La domanda è questa: una scatola cinese contiene 5 scatole più piccole, ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4, all'interno delle quali ce ne sono altre 3. Quante in tutto? Vi do i numeri, quindi do i numeri come sempre: scatolona, poi 5, poi all'interno 4, all'interno 3. Quante in tutto? Si gioca al 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Inizia?
1: Inizia il gioco.
2: Ciao Valterino, sono Giulio da Catania.
0: Ciao Giulio.
2: Le scatole sono 41.

0: tutto sbagliato.
1: Vai. Buongiorno Walter. Ciao. Giorgio da Chiari, non ci chiami mai però Walter.
2: No, non è così che
3: Walterino di qua, Walterino di là, Walterino non mi chiama mai.
1: Oggi voglio guadagnarmi la lampada con
2: arroganza,
1: numero 38 scatole.
2: Proprio con arroganza.

0: quindi non dite più quel numero. Marco, dove
1: sei? Quartierigno, voglio la lampada. Voglio la lampada così mi cambia l'umore. 38 scatole, Marco da Sezzi in provincia di Latina.
0: Da
1: vai Valterino, vai,
0: vai, vai, dai, non cominciate, ragazzi.
1: Vai Valterino, vai, vai, vai Valterino, vai, vai.
2: Valterino, levate gli erbina sta gente.

0: dai, giochiamo.
1: Batteri, buongiorno, ciao. Da Carlo Michele da Gravina in Puglia. Ciao. Secondo noi le scatole sono 61.
2: È tipico 21.
3: 21, raga. Mamma, che pioggia di Mavalà oggi. Proprio no, raga. Scusate, ve la ripeto, una scatola cinese contiene 5 scatole più piccole. Ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4, all'interno delle quali ce ne sono altre 3. Quante in tutto? Hai mai giocato e vinto? Proprio
4: no.
3: Gioca e vinci stamattina, vai.
5: Batterino, buongiorno, oh. Sono Silvia D'Ameda.
3: Ciao Silvia.
5: Le scatole, secondo me, sono 102.
3: 102, 5 al massimo, ma ti dirò che ti metto nel pensatoio. Quando la sparata è grossa, come in questo caso, c'è una base che vi aiuterà a riflettere nel pensatoio. E fa così. La

0: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto, dacci l'aiuto, oh Walter, dacci l'aiuto.
1: Ecco, ok. Come ve lo do l'aiuto stamattina, ragazzi?
2: Niente aiuti in cinese.
1: Allora, niente aiuti in cinese. Senti che aiuto vi do, guarda. Wow, bellissima! Come mai avrò dato questo aiuto? Sarà legato, che ne so, al personaggio, ma per esempio al titolo anche della canzone, al testo della canzone, all'anno della canzone che è successo proprio l'anno dopo. V'ho aiutato anche se nulla, e come sempre.

0: dato più filo da torcere. Mi pare di averlo detto 1.400.000 volte, tesoro, eri un po' distratta. Tutti i sabati mattina riprendiamo Tra le mani in cui so che vi ha dato più filo da torcere in assoluto, e ve lo facciamo riascoltare. Tutti i giorni siamo qua, da lunedì al venerdì, anche al sabato. Questa è la verità.
1: Io vi amo.
0: Ma guarda, non vi posso dire io quanto vi ami. Allora, una scatola cinese contiene 5 scatole più piccole, ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4, all'interno delle quali altre 3. Quante in tutto? Giocate, mi raccomando, avete meno di un quarto d'ora, anche perché poi tra poco vi farò perdere tempo con questa. È una canzone che vi piacerà molto, la più bella del mondo.
2: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
3: M2O Chart,
2: il sabato alle 21, solo su M2O.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
7: My Movies presenta.
8: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
7: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
9: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
7: Con una inarrestabile Adria Arjona.
10: Dove vai?
11: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
7: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home.

0: accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smarttech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo. Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: che inizia?
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao, inizia.
2: Inizia il gioco.
0: Vai, Elena.
1: Sono Elena da Roma. Le scatole sono 41.
0: 41, ragazzi.
1: Grazie, buona giornata.
0: Di più di 41, Elena. A Roma dicono 41. No, no. No, no, no.
3: Ciao Walter,

0: di più di 40 e non so come aiutarvi.
1: Buongiorno, Giovanni da Reggio Emilia.
0: Ma credevo che con l'aiuto di prima ho messo Tracy Spencer, ho detto che l'anno dopo. Non so più.
1: Per noi, che c'è anche Chiara.
0: Ciao,
1: sono
0: Chiara.
1: 38.
0: No. Sono molte di più di 38.
2: Buongiorno Valterino, dai, stamani ci provo e dico.
0: Senti, fai tra 80 e 90.
2: Con 61 le scatole.
0: No, tra 80 e 90, visto.
3: Ciao,
0: già.
3: Ciao Walter, Diana da Legnano. Le scatole sono 36.
0: No, tra
3: ciao.
0: 80 e 90, tesoro, ciao.
4: Walter, sono 33 scatole.
0: Ciao. Sai che siamo il programma più ascoltato dai bambini? L'hai mai visto?
2: Beh.
0: Sì. Ma ok, ve l'ho detto già, è vero, sì.
5: No, ma mi sono pure. Io stavo malissimo in matematica, comunque so 240.

0: Sono Dorotea.
1: Ciao,
0: e
1: Dorotea.
0: Abito a Marano. Per
1: ciao,
0: me
1: amore.
0: La risposta è 66.
1: Di più di 66, ma c'è quel 6, eh?
2: Buongiorno Valterino. Stefano da Parma.
1: Che dite?
2: La risposta è 61.
3: Di più. Forse ho sbagliato.
1: Ciao.
3: Forse sono 86.
1: Chi lo sa, ma magari.
4: Walter. Ciao. Mi sono sbagliata. Giulia da Bologna, secondo me. 241.
1: No, Giulia, è tra 80 e 90 l'ultimo, dai.
5: Ciao Valterigno, Salvo e Francesco da Catania.
1: Ciao raga, che
5: per
1: dite?
5: Noi sono 33.
1: No, di
6: dacci
1: più,
6: un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Allora senti, vi do l'ultimo aiuto questa mattina, secondo me questo lo capisco. Dai. Sarà legato per esempio al gruppo, all'artista, a chi l'ha scritta, al titolo, al testo, all'anno. Non so più come aiutarvi, ragazzi. Bobolzano? Dai, magari dopo la mettiamo questa che mi piace, ok? Quella di Spagna. Siete pronti a giocare con me anche questa mattina, ancora per i prossimi 5 minuti?
7: Beh,
1: datevi da fare perché sto per fare la telefonata bella. Vi regalo la lampada del Morning Show di M2. Prima, another way. C'è Gigi.

0: capito.
1: Non mi chiami mai.
0: Sto per fare la telefonata bella, mancano 2 minuti alle 8 della mattina. Avete provato a giocare magari oggi per la prima volta?
2: Beh, bello che è.
0: Quelli appena fatto l'ingresso in famiglia che iniziano a giocare mi piacciono molto. Fatemi salutare, per esempio, Nicola. Ciao Nico, un abbraccio grande. Ma anche Giulio, che è in provincia di Modena in questo momento. Allora, dopo l'ultimo aiuto, secondo me cosa ha fatta? Adesso fammi fare il giro per l'Italia, da qualche parte mi dovrò girare, rigirare. Voglio andare immediatamente dal mio amico di Pistoia, Paolo!
3: Sì, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, è un piacere averti qui. Che bello averti qui, caro Paolo. Cosa stavi facendo? Dove t'ho preso?
3: Stavo girando per lavoro, ecco.
0: Ok, che lavoro fai, Paolo?
3: Faccio il manutentore.
0: Devi manutenere, quindi tutti lo vogliono. Tutti lo cercano, Paolo.
3: Tutti lo vogliono, tutti lo cercano.
0: Lo immagino. Cosa devi manutenere?
3: Dei contenitori, okay, in particolare.
0: Ok, perfetto. Paolo, stai con me tutte le mattine o è un caso?
3: No, da poco tempo, in realtà faccio parte della famiglia da circa una settimana.
0: No, da me, Paolo, tu lo sai che adesso ci attireremo addosso le antipatie di quelli che da anni provano. Ma puoi dichiarare anche, visto che tu sei nuovo peraltro, che in realtà ti ho chiamato senza conoscerti, così a caso, vero Paolo?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Come mai sei passato ad ascoltare la famiglia? Sono molto felice di averti qua, ma come hai fatto?
3: Grazie ad un collega che mi ha segnalato la vostra radio, insomma.
0: E cosa hai trovato? Quello che ti ha detto lui? Oppure sei rimasto deluso? Come ha funzionato?
3: No, sono contento, sì.
0: Da
3: sono
0: dove arrivi?
3: Sono un ascoltatore di M2O, però non alla mattina, ecco.
0: Ah, ok, però cosa ascoltavi prima alla mattina? Lo puoi dire, non ti preoccupare, puoi dire.
3: Altre radio giornale. Ah, ecco, okay, sì, okay. Altre radio.
0: Beh, guarda, se vuoi ti posso fare 3/4 d'ora di radio giornale adesso.
3: No.
0: Senti, allora benvenuto nella famiglia. Sta scatola cinese qui. Allora, quante ne conteneva in tutto, Paolo?
3: 86.
0: Ma certo! Adesso io, Paolo, non so se tu sia arrivato al momento in cui tutti quanti, per portarsi a casa, tu ti porti a casa un premio che è eccezionale, che è un po' anche identificativo della famiglia del Morning Show di M2O, devono fare lo gnegne dedicato a quelli che non hanno vinto. Paolo, ce la fai al mio track? Ti aiuto io.
3: Ci provo.
0: 1, 2, 3, vai! A Radio 24 non te l'avrebbero mai fatta fare questa, la sai
3: lo
0: che
3: so,
0: non
3: lo
0: l'avrebbero
3: so.
0: Fatta. Ti lo faccio so. Arrivare questa lampada che è stata creata a mano proprio all'uncinetto, ma vedrai quanto è bella, dai ragazzi di Insulti Luminosi, e spero che non cambierai mai idea. Benvenuto nella famiglia, Paolino, va bene?
3: Grazie, grazie.
0: Ciao,
3: mille,
0: un abbraccio
3: a tutti voi.
0: Grazie, caro.
3: Complimenti.
0: Ciao.

0: Aspetta, I Patton, where is my husband? Alle 8:03 della mattina nel Morning Show qua su M2O. È la fortuna del principiante in questo caso, ma che felicità è avere sempre nuovi componenti della famiglia.
1: La famiglia.
0: Paolo da Pistoia. Vedrai che Paolo si aprirà sempre di più qua alla famiglia, ma intanto si è portato a casa la lampada del Morning, capito? Perché non ci sono pregiudizi. Allora, tra poco vi racconto, vi ho già detto questa mattina, è piaciuta molto l'idea perché ho preso proprio spunto, esempio, da questa serie televisiva che si chiama So chi sei. Credo sia detta così, e mi sono trovato proprio nella scena, e molti hanno visto questa scena, ho appurato questa mattina intorno alle 6, nella quale i due pretendenti al trono, è un maschio come al solito che sta al centro, ma sono queste due donne che se lo contendono, si siedono ad un tavolo, un tavolino, e fanno il gioco del non ho mai, che ho capito che è diventato un trend, ma io lo

0: Il vostro non mai inizia adesso.
1: Questa è l'ora bella.
0: Com'è? È bella, bella, ragazzi. Inizia l'ora bella, arriva il morning show qua.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
0: Dai che inizia allora, bella.
6: Sull'app, canale 715, digitale.
0: Fuori il vostro nonno mai. No, però lo spirito nonno mai. Non ho mai assaggiato, provato, fatto. Mi auguro che diciate che non ho mai cambiato radio proprio in assoluto nell'ora
1: bella. Questa è l'ora bella.
0: Siete pronti? Intanto un 8 e 90. Senti qua che discone che ho scelto.

0: quello lì, Valterino.
1: Sono qua. We are going on down and diddly since. Bello che è tutte le mattine a quest'ora, e mica è un caso. Nel caso, perché qui il caso non esiste nel morning show di M2O, vi sia piaciuto per esempio proprio l'idea di mettere un disco 8,90 dagli anni 90, sappiate che tutte le mattine nel programma il morning show di M2O alle 8, voilà, è fatta.
2: Auguri augurissimi nel morning show di M2O.
1: Allora, mentre voi vi date da fare, tirate fuori il vostro non ho mai, quindi non ho mai assaggiato, non ho mai fatto in generale, non ho mai visto, non il vostro non ho mai, al 342 654 3210. Tenete buono questo numero perché tra le 8 e le 9 stamattina vi regalerò proprio nell'ora bella anche i gadgets di M2O. Faccio auguri augurissimi, mi raccomando prenotatevi già per domani, mandate una mail se volete festeggiare qualcuno, non per forza un compleanno, che ne so, che capito, una cresima, una comunione, può essere anche un cambio di vita, può essere che vogliate festeggiare, che ne so, un ritorno alla vita di qualcuno che vi sta a cuore, oppure vostro, dedicate un minuto anche a voi stessi. Auguri augurissimi @m2o.it. vai, dai, che devo chiamare Fabietto Bello, Fabio, che è di Taranto però lo becco stamattina dalla provincia di Brescia. Fabio!
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Fabio. Guarda, ma stavi dormendo, Fabio?
3: No, sono già a lavoro, allora, già operativi.
1: Senti, allora dobbiamo capire un po' di cose qui, perché ovviamente puoi immaginare chi ha fatto la spia. Michela, che è tua sorella.
3: Sì, mia sorella.
1: E quanto le manchi? Porca miseria.
3: Tanto.
1: Lei è a Taranto, vero?
3: Esatto.
1: E tu perché? Perché ti è venuto in mente di andare in provincia di Brescia? Sei a Rodengo Saiano, giusto?
3: Esatto. Per lavoro.
1: Che lavoro fai, Fabio?
3: Controllo qualità in un'azienda metalmeccanica.
1: Ok, e quindi ma intenzione di adesso, tanto il capo sta ascoltando,
4: no.
1: Quindi possiamo dire
3: spero io.
1: Vabbè, poi se anche fosse che stesse ascoltando,
4: chi se ne frega,
1: appunto.
3: Esatto.
1: Volevo dire, ma hai intenzione di rimanere qui in zona, oppure prima o poi il sogno è quello di ritornare a Taranto Oeste?
3: Prima o poi.
1: Va bene. Allora senti, Fabio è nato a Taranto proprio oggi in questa giornata. Sei dell'89, sei giovane, amico mio. Giovane.
3: Sì.
1: Hai una voce ancora più giovane. Sei lì e sei appassionato di moto e fotografia.
3: Esatto.
1: Cioè fai le foto in moto praticamente, giusto?
3: No, quando sono in moto.
1: Ah, ok, vabbè, vorrei vedere. Ma la moto però, prima te lo volevo chiedere in realtà, mi è venuto già in mente, avendo io un figlio che è insomma un appassionato, sono malati quelli, gareggiano in pista, tu gareggi oppure ti piace solo cavalcarla la moto?
3: No, mi piace andare in giro, vedere passi in montagna, ecco, mi piace rilassarmi in moto.
1: Ti vedi Loris, fai così anche tu, proprio. No, dobbiamo rischiare sempre. Senti, allora, quindi prossimo passo qual è? Voi avete un gruppo per viaggiare insieme in moto?
3: Sì, abbiamo un gruppo, siamo 5 moto.
1: Che ho scoperto che uno chiude, uno apre, è sempre così, cioè quindi siete in mezzo lì, siete anche sicuri, vero?
3: Sì, anche perché andiamo piano.
1: Ok, appunto, quindi
3: ci piace guardare il panorama.
1: Bravissimo, così bisogna fare. Michela, quindi stai tranquilla e serena, manda un messaggio a Miki, Fabio.
3: Ma lei ci sta ascoltando.
1: Sì che ci sta ascoltando, sì, è sicuro, sì. Quindi un abbraccio grande. Senti Fabio, tanti auguri, festeggia bene. Ti aspettiamo, un bacio.
3: Grazie,
1: ciao.
2: Auguri augurissimi.

0: ci piacete tanto assai, la famiglia. Saif, tu mi piaci tanto alle 8:15 della mattina. Buongiorno miei cari vicini e vicine.
1: Buongiorno miei già. Cari vicini.
0: Che sveglia raga, che
2: la sveglia. Mia sveglia la mattina ha un suono che fa Walter con la doppia V.

E ho scoperto un gioco diventato un trend poi, grazie anche ad una serie televisiva che si intitola So chi sei. Ok? E proprio lì il gioco del non ho mai l'ho visto fatto proprio da queste due donne che si stanno contendendo quest'uomo qua. Non faccio spoiler, non vi preoccupate. Allora, voi mi dovete dire un vostro non ho mai ascoltato, non ho mai visto.

0: Hai capito? Perché poi in realtà invece nella versione, quella per esempio del film, ma credo anche nella versione a trend anche sui vari social network, altro che caffè ci mettono dentro qualcosa.
1: Il vino,
0: ma noi che siamo analcolici va bene così. 342 654 3210.
2: Ciao, buongiorno Walter.
0: Ciao.
2: Giuseppe da Rimini.
0: Ciao Giuseppe.
2: Io non sono mai stato rapito dagli alieni.
0: È vero. Sai, ti do una notizia. Io per esempio posso dire la stessa roba e non prendo il caffè, guarda. Quindi quelli che prenderanno il caffè perché sono stati rapiti almeno una volta nella vita dagli alieni.
3: Loro da lassù ci osservano e dicono: ma con cazzo che li rapiamo, questi sono scemi tutti, lascia stare.
0: Secondo me hanno paura di noi loro. Allora dai, datti da fare. Walter, buongiorno. Claudio da San Canzian, il mio collega, aveva risposto giusto, gli è piaciuto molto il programma, adesso vediamo se l'ho convinto. Salutamelo in diretta, si chiama Daniele. Un abbraccio grande. Sì, sabato sei a Trieste alla Barcolana, vengo a trovarti, certo. Ci vediamo sabato sera a Trieste, non sarò solo. Sarò con Albertino, Fargetta e Shorty insieme per l'M2 Night. Ok, quindi ci vediamo lì, caro Ale, un abbraccio grande. Quindi il vostro non ho mai, chi inizia?
4: Buongiorno, non ho mai vinto un Super Enalotto.
0: Credo che in pochi prenderanno il caffè in questo caso. Più cattive?
5: Valde, non ho mai ricevuto una tua telefonata.
0: Ha ragione.
5: Ciao.
0: Mi segno il tuo numero. Più cattive?
6: Non ho mai detto a me stessa di smetterla di dire in faccia alle persone di
0: Vaffancuore, questo ha detto Gabriele, l'ho sentito io. Ma non smettere mai, ci mancherebbe altro, non mi importa. Jenny, ciao. Niente, è andata via.
7: Buongiorno Walter. Jennifer da Pianengo.
0: Ciao Jenny.
7: Provincia di Cremona.
0: Ciao.
7: Per il momento, 36 anni,
0: sì,
7: non ho mai viaggiato al di fuori dell'Europa.
0: Beh, però ti sei fatta l'Europa, guarda che in Europa c'è un sacco di roba buona,
7: anche
0: bella.
7: Anche se l'Europa l'ho girata un bel po', fuori dall'Europa non sono mai andata.
0: Mai stata, ma hai tutto il tempo, tesoro.
8: Buongiorno Valterino, siamo qua a Milano, sono Tony, io non ho mai fatto urrà.
0: Sai che anche stamattina è venuto in mente a qualcuno di non aver mai...

0: può essere uno dei vostri favoriti, cioè quello degli anni 80. Ho voluto metterla apposta, Tina Charles, I Love to Love, nella famiglia del Morning Show di M2. E tu che fai della famiglia? Te ne privi?
1: La famiglia! Okay.
0: Allora, non ho mai, il vostro non ho mai, questa mattina non ho mai ascoltato, visto, non ho mai assaggiato, non ho mai fatto in generale. Andrea!
2: Ciao Valterino, buongiorno.
0: Mi piace anche non ho mai visto in questo caso.
2: Non ho mai visto Guerre Stellari.
0: Ce l'avete,
2: mai,
0: ragazzi? Mi pare che ti sei perso la colonna sonora che già vale il prezzo del biglietto. Questa è la marcia imperiale, capito?

0: Ho preso il caffè ora, per ogni vostro non ho mai, se gli altri invece possono dire tranquillamente ma sì, certo che sì, come in questo caso, ma hai voglia, sai quante volte l'ho visto, Guerre Stellari, prendono un caffè ideale. Quanti caffè siete?
1: Walter, io non ho mai fatto un viaggio ad Atlantide.
0: Neanch'io.
2: Ciao Walter, buongiorno, Ermanno da Maruggio, Taranto.
0: Ciao da Taranto.
2: Io dall'81 che lavoro non ho mai fatto durante l'anno più di una settimana di ferie.

che bello quelli che possono prendere il caffè su questa roba qua. No, scusami, che brutto quelli che possono prendere il caffè. Raga, vuol dire che avete tradito un amico. E poi quegli amici là se li perdi. La cosa grave è questa, tu pensi di trovarli in giro, non li trovi più.

0: Alpe.
1: Sono qua. Stavo ascoltando il disco di Prospa, Free Your Mind. State ascoltando il Morning Show su M2O. Quante soddisfazioni, grande soddisfazione ci dà il vostro non ho mai questa mattina. Vedi, per esempio.
2: Ciao Walter, buongiorno. Ciao. Ho girato un sacco di posti, ma non sono mai stato a Parigi. Ci andrò prima o poi, certo. Cazzarola.
1: No, più che cazzarola, è Cassarol.

0: così fortemente che rimaneste qua. State qui, arrivo.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Arcaplanet, convenienza nostra.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Sostituiscio!
20: Leo, si dice sostituiscilo!
19: Sostituiscio!
21: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: on M2O sound like this.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.
2: Voi pizzulli a tutto fuoco!

0: ognuno di noi ha un suo non ho mai, Marcello.
1: Io non ho mai ascoltato la versione Tunz Tunz del pappagallo di Bruno Lauzi.
0: Che è nostra.
1: Te la fate sentire?
0: Te la faccio sentire, anche perché è soltanto nostra questa. Lo sai che Socievole e The Adal Wolf, che sono gli stessi che alle 7 della mattina mixano l'M2O Hit, cioè la musica italiana a modo nostro su M2O, ne fecero una versione solo per il morning show di M2O. E fa così. Ma che...

0: Ragazzi, cioè, due produttori serissimi loro, solo che nel morning show di M2 ho un ascoltatore tirò fuori questa canzone che io poi ho scoperto essere del grandissimo Bruno Lauzi e ne hanno fatto una versione apposta per noi del morning della famiglia.
1: Ciao Valterino!
0: Ciao, ciao!
1: Non ho mai parlato prima delle 9 del mattino, lo faccio solo per te. Ciao! Ciao Alessio da Mazara.
0: Ciao tesoro. Mazara del Vallo, ciao, ciao Ale, grazie.
2: Ciao a te, Marco da Roma, non ho mai imparato a nuotare.
0: Beh, ma guarda che c'è sempre tempo.
3: Ciao Walter, buongiorno, sono Fabiana da Pisa.
0: Ciao.
3: 55 anni no, che abito a Pisa no. E non sono mai salita
0: sulla torre di Pisa, ragazzi. La Fabi è di Pisa ma non è mai salita sulla
4: buongiorno,
0: torre.
4: Buongiorno Walter. Ciao. Roberta da Ragusa. Non
0: ciao,
4: ho mai visto Titanic o Titanic come si dice in inglese.
0: Ma perché?
4: Mai visto e mai lo voglio vedere. Non lo so per quale motivo, è una cosa possibile. È un capolavoro ma non riesco a vederlo.
0: È lungo, è piuttosto lungo. Ma guarda, la cosa bella invece è la versione questa qui con il flauto che tutti i bimbi eseguono a casa regolarmente. La eseguono esattamente come all'epoca questo signore qui sui social network. Vai.

0: basta, vi prego, raga. Vai.
1: A me fa sempre tanto ridere, però. Tutte le famiglie di pomeriggio sopportano questa cosa qua. E guai a fare la faccia disgustata, raga, ma state scherzando, sono bimbi, vai.
0: Fai il meglio, vai! Vai, vai! Cacchio, c'era quasi riuscito però.
1: Vabbè, questo ti farà passare la voglia del tutto nel caso ti fosse venuta mezza voglia di vedere Titanic, prima o poi. Gigi!
2: Non ho mai bevuto una birra analcolica.
1: Sai che molti me l'hanno detto stamattina. Lu, buongiorno.
3: Ciao Walter, sono Luana da Roma. Vi sembrerà strano, ma io non ho mai visto La storia infinita.
1: Senti, visto che invece la canzone, la soundtrack, la colonna sonora torna.

0: anche al sabato. Già dalle 6:15 della mattina spessissimo ci capita di fare tappa nel decennio anni 80. Se potete arrivate un po' prima oppure scaricate l'applicazione di M2O che è gratis e gratuita e lì vi fate tutti i morning show di M2O con Walter Pizzulli e con la
1: famiglia.
0: Allora, stamattina la giornata del non ho mai, quanto vorrei che durasse di più, ma secondo me la riprendiamo tra le mani perché non abbiamo esaurito ancora il vostro non ho mai.
2: Ciao Walter, Stefano da Civitella Marche. Ho visto centinaia, forse migliaia di serie TV, ma non ho mai visto il Trono di Spade.
3: Ciao, Walter, niente, ciao. Sono Tommy da Genova.
0: Ciao Tommy, cosa non,
3: non
0: ho mai?
3: Non ho mai sentito la parola scusa da mia moglie. Penso che non sia nei suoi vocaboli.
0: Tu lo sai cosa ti dirà tua moglie? Perché non c'era da chiedere scusa, sei sempre tu che devi chiedere scusa.
4: Ciao Walter.
0: È la vita d'inferno. Dimmi a me.
4: Non ho mai capito che valore aggiunto da sti poveri ragazzini a suonare il flauto.
0: Ma no, ma come che valore aggiunto dà? Beh, imparano a suonare uno strumento, guarda che comunque è fatto di note. Prendi in mano un flauto, prova a suonarlo e poi fammi sapere. Io non ci riesco. E poi vuoi mettere i genitori che sono contenti e felici il pomeriggio quando suonano il flauto, ma i vicini soprattutto sono contenti.
1: Buongiorno Walter, ciao, ciao. Io non ho mai bevuto alcol,
0: neanch'io,
1: e mi dà fastidio anche toccare il bicchiere.
0: No, quello no, però io non bevo, no, zero proprio, non mi piace. Poi uno dice il disc jockey, io non bevo, non fumo, ragazzi. E ancora siete rimasti all'idea che il DJ rovina la salmata?
1: C'è l'alcol, dimmi, dimmi. E anche l'odore.
0: Cara, non cominciare adesso perché tanto ormai è fatta, quindi chi se ne
5: importa. Io ho 55 anni e non mi sono mai sposata.
0: Ragazzi, una che tiene duro, non si è mai sposata da 55 anni.
6: Ciao, sono Germano, io non ho mai fatto l'amore con 3-4 donne.
0: Allora, Germano, no, il tuo non ho mai in questo momento mi fa riflettere. Proviamo con una prima, poi vediamo.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
2: Troni, non ci sono paragoni.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: dalle 9 della mattina. Buongiorno miei cari vicini, sono Walter Pizzulli, sto per farvi l'ennesimo regalo.
1: Valterino di qua, cioè... Valterino di là, Valterino non mi chiama mai.
2: M2O
3: Play with us.
0: Il gioco si chiama Play with us, mancano 3 minuti alle 9 della mattina e siamo pronti ad andare a Campobasso perché il Molise esiste come Cinzia. Cinzia, ciao!
4: Ciao, ciao a tutti!
0: Oh, che simpatica è Cinzia! Allora, con Cinzia l'esordio è stato, ma scusa, senza dire né ciao né pronto, perché io lo faccio apposta che voglio che mi mandiate a quel paese, ma mi va sempre quasi bene perché mi riconoscete, ho detto, ma non se l'è detto che non esisteva il Molise?
5: No!
4: Esiste,
0: e come se esiste! Cinzia, dove stai andando?
4: Al lavoro!
0: Che lavoro fai, Cinzia?
4: Sono la contabile.
0: No, ma sempre sì. Tutto il giorno in mezzo ai conti. A te i quiz vengono facili, vero? Sei brava,
4: sì, sì.
0: Sei brava. Una passeggiata di salute. Com'è per la contabilità questo periodo? Come funziona? È tranquillo?
4: Pieno di scadenze.
0: Ragazzi, è tutto così, è tutto così. Poi un sacco di corsi d'aggiornamento, che quelli cambiano sempre lassù, è vero? E quindi dovete essere al passo.
4: Esattamente.
0: Cinzia, ma stai con me da tanto, da poco, anche tu?
4: Penso almeno 7 anni.
0: Oh, che meraviglia! Quindi sei proprio
5: la famiglia.
0: Sei della famiglia, Cinzia. Ti faccio arrivare immediatamente t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Partite adesso e andate a Campobasso, per favore, dalla mia amica Cinzia. Appena arrivano, indossali, va bene?
4: Va bene, grazie mille.
0: Un bacio grande. Ti lascio ai tuoi numeri. Ciao Cinzia, ciao. Ciao.

0: Ma dove vai? Dove sei andato tu questo weekend?
1: Sono tornato 2 ore fa praticamente. Ero a Sirolo, ti salutano tutti ad Ancona, bellissimo.
0: Conosco benissimo quella zona,
1: casa
0: bellissima.
1: Con fantastici loro. Ho dormito nella camera nella quale ha dormito Bob Sinclair. Il papa proprio, capito?

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: In FM Lab su mwo.it.
2: Walter, ma quindi va alla regata più grande del mondo?
3: Ma dice di sì.
2: Anche in buona compagnia praticamente, c'è metà M2O la presente. Buongiorno, buon lunedì, iniziamo una nuova settimana.

Love on My Mind. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O alle 9:04 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti e anche bentornati. Pensavo ci fosse una persona qui accanto a me, in realtà era solo lo schermo del nuovo studio di M2O. Ma detto questo, forse sono anche i sintomi della stanchezza, visto che ieri 10 km di corsa così alla digitella abbiamo portato a casa. Devo dire anche una nota presenza di noi di M2O, visto che arriviamo tutti qua dal building di Via Massena 2 Milano. Eccoci siete, sono Davide Rizzi qui in onda, questo è il nostro matinè, lo sapete, lo vogliamo creare sempre una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di andare a raccontare in giro per il mondo tutte le notizie che troviamo. Ma non solo, vogliamo soprattutto fare i nostri dibattiti al 342-654-3210, soprattutto anche rispetto ad una questione molto italiana. Infatti vorrei chiedervi in questa prima ora, da quanto tempo avete lo stesso datore di lavoro? Siete nella stessa azienda? Siete nella stessa società? Proprio le tempistiche, gli anni, perché in Italia abbiamo, diciamo così, magari un po' di pigrizia nel voler cambiare posto di lavoro. 342-654-3210, questo è l'argomento di questa prima ora, ma ricordatevi anche che le coordinate vi serviranno non solo per partecipare ai nostri dibattiti, interagire con la diretta, ma anche e soprattutto per giocare con Play With Us. Sapete qual è la canzone di oggi, vero? Beh sì, perché avete appena giocato con Walter, quindi è proprio la voce di Miley, ex Miley Cyrus, non vuole più essere chiamata col cognome, e la sua Best Persuades. Questa è la canzone che vi permetterà di vincere la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers, ossia i gadgets di M2O.

Sentito la Chaos, la canzone che avete appena ascoltato alle 9 e 11 minuti. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e arrivano già una quantità impressionante di messaggi al 342-654-3210. Visto che la questione cambio datore di lavoro oppure rimango sempre lì nello stesso posto, nella stessa fabbrica, nella stessa azienda, perché è una questione anche tipicamente italiana. Mentre la difficoltà di cambiare lavoro non è semplicemente magari data dal fatto di non trovare tanti annunci, tante posizioni aperte, quanto magari anche da un briciolo, voglio dire, di pigrizia dei noi italiani, che finché stiamo bene vogliamo rimanere lì e magari evitiamo anche di crescere. Tra poco ne parliamo, intanto dopo andremo ad ascoltare anche tutti i vostri messaggi e le vostre esperienze al 342-654-3210. Ma adesso notizie da sesta pagina, perché arriva il parental control su WhatsApp. Infatti, sapere con chi un adolescente entra in contatto, avere notifiche quando si iscrive ad un gruppo l'abbandona, quali aggiornamenti di stato può vedere e quali invece no, ecco, tutto questo entrerà appunto nella funzione parental control di

0: Che ritorno in grande stile, non che se ne fosse mai andato, ma in realtà vuole tornare con questa nuova canzone. M2Hot, è tornato James Hype e la sua Confessions. Questo il titolo della novità appena ascoltata alle 9 e 14 minuti. La questione parental control nella notizia di a sesta pagina, insomma, vi ha colpito, vero Ste?
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno caro.
1: Ma il parental control si può mettere per la compagna o compagno?
0: Non t'azzardare Ste, non si guarda il cellulare del proprio partner, mi raccomando. Fatti gli affari tuoi, altrimenti una relazione che se è priva di fiducia non può andare avanti. Ma un'altra notizia da sesta pagina arriva rispetto ad un assolito, diciamo ad un format inventato dalla Polizia di Stato che ci ha colpito molto. Si chiama Chiedilo alla Polizia ed è arrivato questo nuovo format social della Polizia di Stato italiana per rispondere alle domande e alle curiosità dei cittadini sui temi della sicurezza in rete e anche sulla sicurezza stradale. Tutto questo attraverso un nuovo servizio online dove i cittadini, commentando i video pubblicati sulle pagine Instagram e Facebook della Polizia di Stato, potranno rivolgere domande ai poliziotti della postale e della stradale sui temi della sicurezza web e in strada, così anche da capirne di più e rimanere ancora più partecipi delle attività della Polizia di Stato. Queste erano le nostre notizie da sesta pagina, ma adesso riusciremo a capire perché non cambiamo lavoro.

0: musica.
1: M2O.
0: M2O. M2O.

0: diritto perché in Italia un lavoratore resta nella stessa azienda per circa 13 anni, è il dato più alto in Europa. Anthony!
1: M2O, buongiorno! Buongiorno! Sono Anthony da Fucecchio. Dici. Io sono 11 anni che lavoro sempre nella stessa azienda al momento. Ed è il bar Gelsa. Un saluto a tutto lo staff e a tutti quelli che mi conoscono.
0: È anche
1: ciao,
0: tu un bel periodo. Noi in Italia siamo veramente legati al posto di lavoro, per cui a volte siamo pigri o facciamo fatica a volerlo cambiare. Ne parliamo.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Vimar, energia positiva.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by

0: Cooker Girl.
1: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: nuova di J-Ax, si intitola Vita, Morte, Miracoli. Era passato anche qua da noi a presentarla, è vero J-Ax? E voi l'avete appena ascoltata alle 9:32 minuti. Noi italiani non vogliamo cambiare posto di lavoro, siamo legati all'azienda, siamo legati alla società, siamo legati alla fabbrica, stiamo veramente tantissimo tempo sul solo, sullo stesso posto di lavoro, vero Carlo?
1: Buongiorno, sono Carlo da Genova. Ciao, io Carlo. Ho lavorato per 17 anni e mezzo con lo stesso posto e adesso ho cambiato.
0: Sì.
1: Lavoro nello stesso settore, ma sì, ho cambiato posto di lavoro.
0: Ok, però ci hai messo 17 anni prima di cambiare lavoro. Dai, sei andato anche oltre la media italiana, che è di 13 anni circa. Tra poco ne parliamo. Intanto M2 Old, sta arrivando la musica del passato dal 1997. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.

0: 6 feriti, 22.000 persone senza elettricità. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe. Formula 1, Sepang in Malesia vince, Verstappen alla sua prima vittoria nel 2026, alle sue spalle Kimi Antonelli, terzo Hamilton, quarto Leclerc. E il calcio, quarta partita di Nations League per l'Italia che oggi torna in campo a Bologna contro la Turchia. Ken non recupera e torna a casa, certa per ora la presenza di Barella e Bastoni. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Pressione atmosferica stabile in mattinata, sole prevalente da nord a sud, qualche nuvola al centro-nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, tempo asciutto su tutti i settori grazie alla protezione dell'alta pressione. Ed è tutto con ilmeteo.it, una buona giornata.

0: Rose. 9:36, non sono totalmente d'accordo con questa canzone, però il nostro M2 Old merita sempre di essere ascoltato. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Io amo sempre quando mandate un pezzo della vostra vita, un pezzo del vostro racconto, perché ci stiamo interrogando su un concetto tutto italiano, visto che siamo partiti da un dato, visto che nel nostro paese un lavoratore resta nella stessa medesima azienda, fabbrica, posto di lavoro per circa 13 anni. E pensate che questo è il dato più alto tra i paesi europei. Come sempre partiamo dalle vostre esperienze, prego.
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Paolo da Milano.
0: Ciao Paolo.
1: Io è da settembre dell'86 che lavoro nella stessa azienda.
0: Tanto,
1: ho fatto 40 anni quest'anno.
0: Sì.
1: All'aeroporto di Milano è la sera.
0: All'aeroporto, si conosce, sono tanti. E poi che abbiamo Katie
2: della provincia di Venezia.
0: Ciao.
2: Io dopo 23 anni sono scappata letteralmente dalla fabbrica.
0: Ok.
2: Ero stufa di essere chiusa dalle 8 del mattino alle 5 di sera.
0: Sì.
2: Sempre lì, non vedere mai fuori niente. E okay, sono passata a fare l'operatrice psicologica.
0: Ok.
2: Perciò sono fuori a contatto con la gente e soprattutto lavoro mezza giornata.
0: Avevi bisogno di cambiare, avevi bisogno dell'aria. Però noi italiani siamo sempre legati al posto di lavoro e non solo per una questione prettamente economica.

0: scadenza.
1: Dimmi.
0: Io è il terzo lavoro che cambio e praticamente vado a scadenza ogni 6 anni. Ho fatto 6 anni nel primo posto, 6 anni nel secondo, e adesso sono già 2 anni che sono nell'altro. Però è brutto dirlo, ma ad una certa, se vuoi avere un incremento salariale, devi cambiare lavoro.
1: Anche questo è vero, si cambia per un aumento di stipendio.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: My Movies presenta
8: Rider.
9: Te che sogni hai?
10: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
9: Per quella serve fortuna.
10: Molta.
7: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
11: Che casini stai ficcando?
9: Ma che hai fatto, Sam?
10: Una storia lunga.
7: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
10: Tutto sbagliato. Presente?
9: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
7: Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io,
12: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Sostituiscio!
16: Leo, si dice sostituiscilo!
15: Sostituiscio!
17: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: Sounds Better With You. Val Rip, questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Sono le 9:49. Io sento ancora un dolore alle gambe mostruoso dopo 10 km di corsa ieri. Anche i miei colleghi mi guardano male, però quando c'è l'aziendalismo, quando si va a correre, la DJ Tenne, siamo tutti lì presenti. Un po' di fitness da una parte e anche il Morning Club domenica prossima. Mi piace questa alternanza. Ad ogni modo, stiamo raccontando di come gli italiani siano proprio stabili, fissi, mettano radici sul posto di lavoro e non vogliono mai cambiare, diversamente da quanto accade invece all'estero. Prego Daniela, te la parola.
1: Buongiorno Davidino, buongiorno famiglia.
0: Buongiorno.
1: Allora, io mi sono licenziato 3 volte.
0: Sì.
1: E sono stato riassunto per 3 volte nella stessa azienda.
0: Ma com'è possibile?
1: Adesso lavoro da 14 anni.
0: Sì.
1: E penso proprio di finirla lì, perché l'anno prossimo vado in pensione.
0: Ok,
1: ciao.
0: Guarda, grazie Daniele per la tua testimonianza, ma il punto è un altro. Anche avendo a che fare con multinazionali, con tanti amici che lavorano all'estero, non è che dopo un 4-5 anni si perde un po' quella linfa vitale sul posto di lavoro e serve appunto uno scossone per cambiare e migliorarsi?

0: Rescue to Mem, questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 9.56 minuti. Quante testimonianze, quanti messaggi state inviando al 342-654-310. E bravi anche che lo mandate di circa 20 secondi, perché siete tantissimi, altrimenti non riusciamo a sentirvi tutti. Danilo, prego.
1: Ciao, Danilo da Paderno Dugnano.
0: Ciao, qui da Milano.
1: Ma allora, io ho fatto vari lavori, il più lungo di 16 anni, dove ho imparato tutto quello che so del mio mestiere.
0: Ok.
1: E da lì ho cambiato altri 4 lavori restando nello stesso settore e ho avuto un notevole aumento di stipendio.
0: Certo.
1: Detto questo, penso che noi italiani siamo molto poltroni sul cambiare lavoro, perché ci piace tenerci nella nostra comfort zone e le cose conosciute.

media, il dato più alto tra i paesi europei. Infatti, secondo i dati OCSE, considerati generalmente, in Danimarca la media scende a 7,6 anni, Paesi Bassi 8,5 e in generale nel nostro paese si tende a cambiare lavoro meno spesso, anche perché la forza lavoro è mediamente più anziana e allora vuole stare un po' più tranquilla

0: redazione, che è tornato proprio ieri sera da Nueva York. Questa è la canzone di Bad Bunny, che non chiude ancora il nostro dibattito, perché la questione di persistenza nei posti di lavoro in Italia è ancora molto aperto. M2O Cinema.
1: Isoba 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Lunedì 5 ottobre 2026, le ore 10:02 su Forza, cambiare lavoro, cercare nuovi stimoli, cercare cambiamenti, uscire dalla comfort zone. Ora però M2 Hit.
6: M2O
7: più musica.
6: M2O
0: M2 Hit.

0: Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix, lo trovate qui a Spot da noi durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato le 10:05 minuti, tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, lo sapete, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di argomentare, di fare i nostri dibattiti sulle notizie che troviamo in giro per il mondo. Ed è notizia appunto di questi giorni di come noi italiani, lavoratori, siamo proprio un popolo un po' pigro da questo punto di vista, non vogliamo cambiare spesso lavoro, anzi mediamente un lavoratore italiano resta nella medesima azienda, nella medesima fabbrica per circa 13 anni, diversamente da quanto accade nel resto del mondo dove c'è una facilità di cambiamento maggiore. Non per tutti ovviamente così è, non tutti sono pigri, non tutti magari vogliono rimanere nella comfort zone, come il caso di Mattia.
1: Ciao,
0: prego.
1: Davide, sono Mattia da Udine. Ciao, io Mattia. Invece ho sempre cambiato abbastanza spesso posti di lavoro, sì. Tipo ogni 2 anni cambiavo, sempre nel mio settore, nella meccanica, però okay. Ho sempre cambiato e ogni posto di lavoro sì. Sono riuscito a crescere, mi hanno insegnato qualcosa di nuovo e tutto. Adesso sì. Ho aperto partita IVA da 2 annetti e vediamo come andrà.
0: Dai, forza.
1: Ora mi trovo bene, dai.
0: Dai, meno male, Mattia. Allora, vedi che tu applichi al tuo mondo del lavoro e a questi cambiamenti che hai fatto nel

Purple Disco Machine in questa versione di Rain On Me, la canzone appena ascoltata alle 10 e 12 minuti. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, qui tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Intanto riesco a gestire la quantità impressionante di messaggi che avete mandato al 342 654 3210. Vedi, ci sono persone che sono molto legate alla loro azienda, alla loro fabbrica, al loro posto di lavoro e non cambiano mai per una vita intera, proprio lì dal primo giorno fino alla pensione. Diverso invece alcune esperienze, come ci hanno raccontato Mattia e altri nostri ascoltatori, che preferiscono invece cambiare per trovare nuove opportunità, per crescere continuamente. Beh, questo fenomeno trova riscontro soprattutto nei paesi anglosassoni e in particolare negli Stati Uniti, tant'è che si chiama job hopping ed è la tendenza a passare da un'azienda all'altra dopo periodi relativamente brevi, spesso con l'obiettivo di ottenere uno stipendio più alto oppure ricoprire un ruolo più ambizioso o mettersi alla prova in un nuovo ambiente, così tanto per uscire dalla comfort zone e migliorarsi. M2 Hot.

0: niente, sono già andato a cercare un volo per Ibiza, visto che ci sono le chiusure questo weekend, e l'atmosfera è quella che riesce a creare Lucky DJ. Lui è un producer spagnolo e questa è la sua canzone Ese Beso Frutta Fresca, M2Hot. Novità appena ascoltata qui da noi, mentre ancora messaggi arrivano rispetto alla questione di cambiamento di lavoro. Noi italiani non vogliamo mai cambiare, mediamente stiamo 13 anni nello stesso posto di lavoro. Maurizio, prego, a te la parola.
1: Ciao Davide, buongiorno. Ciao, anche all'interno della struttura dello Stato,
0: certo,
1: che sia forse l'ordine o forza armata,
0: sì,
1: è bello cambiare.
0: Certo.
1: È stimolante e dà nuovi obiettivi, però okay, a volte ci vogliono anche gli attributi per poterlo fare.
0: Beh, ok, chiaro.
1: Cosa che manca a molte persone.
0: No, capito? Dai, però magari uno vuole cercare una stabilità, vuole magari una tranquillità. Non tutti per forza devono essere ambiziosi. Il concetto è un altro. Anche se si vuole rimanere nello stesso ambito, nella stessa azienda, o come hai detto giustamente tu, Maurizio, anche nei lavori della pubblica amministrazione, capire se c'è una possibilità magari di miglioramento interno. Ed è una cosa che vorrei chiedere soprattutto in questo momento agli insegnanti, visto che oggi è la giornata mondiale degli insegnanti.

0: come dice Antonio, prego.
1: Dario, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Niente, io in 5 anni ho cambiato un bel po' di lavori.
0: Sì.
1: E devo dire che è formativo.
0: Sì.
1: È molto formativo.
0: Certo.
1: Impari nuove cose, tante cose, quindi va bene. Va
0: sì.
1: bene cambiare.
0: Ok Antonio, ma in questo momento vorrei parlare con voi del lavoro dei professori, del lavoro degli insegnanti, che è fondamentale per un paese civile. Tra poco ne parliamo.
2: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Beamer. Energia positiva.
4: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per

0: clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

every day. Yeah,

0: fenomeno social è diventato musica. Puccio, Mia e Christy, Non mi innamorerò, entra in testa, è impossibile non canticchiarla. 10:31, oggi è la giornata mondiale degli insegnanti e proprio di questa nobile professione vogliamo parlare perché sono fondamentali in una società civile che si rispetti. Roberto, prego.
1: Roberto, buongiorno Davide, ecco, no, tutto il mio rispetto alla categoria professori, però certo, mi permetto di dire che sono pochi quelli che capiscono e trasmettono il valore della parola educare.
0: Sì.
1: Educare vuol dire estrarre il talento. Estrarre sono veramente talento. Pochi.
0: È importante anche questo, trovare il talento, trovare una propria vocazione. Ecco, diciamoci anche la verità, secondo me è una grande fortuna nella vita trovare una vocazione, un talento già in giovane età. Si è avvantaggiati da questo punto di vista. Ma in particolare in quest'ora vorrei parlarvi di una scuola molto particolare che si trova ad Empoli. Tra poco ne parliamo. Nel frattempo la musica del passato del nostro M2 Old sta per arrivare dal 1989. Ma prima meteo e aggiornamenti della nostra redazione. M2O
2: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Pedro Sanchez ha indetto le elezioni anticipate. Il premier spagnolo, dopo la bocciatura della scorsa settimana di due decreti legge sull'emergenza abitativa, ha deciso di sciogliere le Camere. La Spagna andrà quindi alle urne il 29 novembre. In Brasile invece si tornerà al voto il 25 ottobre per il ballottaggio delle presidenziali. I due avversari saranno il presidente uscente Lula, che al primo turno ieri ha ottenuto il 45% dei voti, e Flavio Bolsonaro, che invece ha vinto con il 47%. L'Estonia avrebbe deciso di spostare in modo permanente le sue truppe in una zona vicina al confine con la Russia. Lo sostiene il Financial Times, precisando che il paese baltico, membro della NATO, si starebbe preparando a una potenziale aggressione russa. Siamo allo sport, il calcio. Stasera a Bologna l'Italia affronta la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. Il CT Mancini farà rifiatare Pio Esposito, con Ken tornato a casa per un affaticamento muscolare. Il centravanti stasera sarà Gianluca Scamacca. Adesso arriva il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore aumenterà l'instabilità nelle aree settentrionali del Triveneto e nell'entroterra della Sardegna. Sereno o poco nuvoloso altrove, in serata qualche rovescio possibile tra Trentino e Veneto, ancora condizioni asciutte sul resto del paese. Le notizie da ilmeteo.it tornano stasera.

1989, 49 years con Touch Me. Questa è la canzone del passato, sia il nostro M2 Old, che trovate alla mezza di ogni ora qui su M2O. Ma ora vorrei parlarvi di questa scuola molto particolare che forse non è conosciuta in tutto il paese, ma che in realtà sta segnando un po' il destino, il futuro dell'insegnamento. Ecco, vi chiedo uno sforzo di immaginazione, di immaginare questa scuola dove la campanella suona alle 9 del mattino e si torna a casa alle 18, però con le ore divise tra le lezioni in aula e pratiche sulle macchine. Ma che macchine? Stiamo parlando, diciamo, di una scuola che non è università, ma non è neanche un normale liceo, e si trova ad Empoli, nel cuore della Toscana manifatturiera, dentro il polo tecnologico che ospita l'ITS Pro Digi. Ascoltate bene questa parola, perché è proprio la crasi che sta per professioni digitali. Ecco, è tutta una scuola che ha dei professori, degli insegnanti che vogliono insegnare le nuove materie del futuro, tutte legate ai sistemi di intelligenza artificiale, e sta avendo molto successo. M. Hey, this is Danny.

0: Connie Maybe è giusta giusta anche alle 10.42 minuti, soprattutto del lunedì mattina, dove ci stiamo interrogando su questa particolare scuola, questo ITS Prodigy, che è praticamente l'insieme tra professioni digitali sempre più ricercate, sempre più volute, sempre più specializzate, ma con un dettaglio in più: oltre al software e intelligenza artificiale è importante anche l'etica.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: My Movies presenta
5: quello che avete davanti agli occhi. Il soldato perfetto.
4: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
6: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
4: Con una inarrestabile Adria Arjona.
7: Dove vai?
8: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
4: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
10: Tronic fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
11: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Dark Planet, convenienza nostra.
13: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
14: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
15: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
18: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
19: Ufficio cose smarrite?
20: Ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
22: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
23: Anch'io,
21: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
23: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
21: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

c'è un tocco di romanticismo anche in questa versione di I Love You Baby? Beh, Surf Mesa and Emily con Ely, questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè. Quindi prendetevi qualche minuto perché stiamo raccontando la

Con una ricerca di Confartigianato, nel solo 2025 il mercato del lavoro italiano ha cercato, pensate, 612.000 figure con competenze digitali avanzate come queste, ma 316.000, quindi circa la metà, sono risultate di difficile reperimento perché non erano competenti.

0: dove si sente anche il tocco di Fatboy Slim in questa Find Their Hope, canzone appena ascoltata alle 10:56 minuti su M2O. Più musica sì, ma anche più pausa caffè ci vuole, soprattutto il lunedì mattina. Ecco, prendetevi qualche minuto, perché allora siamo andati ancora ad analizzare un po' quali sono gli indirizzi, gli studi e quantomeno le strade indicate da questa scuola molto particolare e altamente specializzante nei settori dell'intelligenza artificiale, dove vanno a formare grandi professionisti sempre più ricercati dalle aziende italiane. Praticamente ci sono 400 iscritti e ci sono tre tipologie di percorso. Il primo forma gli sviluppatori, cioè chi applica nuovi processi all'intelligenza artificiale. Secondo percorso invece è per i tecnici che lavorano invece su sistemi più complessi come cloud, le reti e la cybersicurezza, che è un tema di diritto e di sicurezza dei giorni nostri quanto mai attuale. Terzo ruolo invece, il digital marketing e la costruzione di siti web con spazio alle doti creative, perché sì, anche nell'intelligenza artificiale deve trovare spazio una grande creatività, che sarà quella che salverà sempre il lavoro dell'uomo.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.

di quelle canzoni, di quelle sonorità tipiche di Kygo, un po' da notte estiva. Peccato che sia il 5 di ottobre e ormai l'estate ce la si è lasciata alle spalle. Take Me Back, così anche canta la sua canzone, appena ascoltata su M2O.

0: Pizzulli e Shorty.
1: La musica di M2O alla regata più grande del mondo. Sabato 10 ottobre alle 21, Piazza Unità d'Italia, Trieste. Tutte le info su turismofvg.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99€ e da giovedì termoventilatore a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
5: Lunedì 5 ottobre 2026, le ore 11:01 su... Dai che dobbiamo ancora parlare di intelligenza artificiale e etica, però prima, In Your Arms, We Gonna Make It.

Chili Gongs in questa canzone, Benjamin Diamond, In Your Arms, We Gonna Make It, appena ascoltata alle 11.04 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati in diretta su M2O. Ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 nel nostro matinè, la festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo e anche nel nostro paese, visto che stavamo un po' commentando e facendo il nostro dibattito rispetto a questa scuola iper specializzante di intelligenza artificiale e sistemi digitali in generale, che è in quel di Empoli e vuole creare proprio dei professionisti altamente specializzati che le aziende nel nostro territorio vanno a ricercare sempre di più. Ma non è un insegnamento fine a se stesso solo riguardo alla costruzione, cybersicurezza e tutto quel che volete, ma fondamentale è il rapporto con l'etica, cioè costruire, diciamo, software o sistemi digitali di intelligenza artificiale seguendo però l'etica umana. Tant'è anche che in questo ultimo periodo, parliamo degli ultimi mesi, sono sempre più ricercate le professioni e i laureati in materie umanistiche che hanno studiato

affare di famiglia questa déjà vu, visto che sono Beyoncé e Jay-Z a cantarla alle 11:10. L'avete ascoltata su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e vale la pena anche in questo momento ricordare le nostre coordinate. Se avete voglia di interagire con la diretta e partecipare ai nostri dibattiti, sempre liberi di farlo al 342 654

0: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the day.
1: È ormai uno degli esponenti della nuova wave pop and dance di questo periodo. Lui, insieme alla cricca di Charlie XCX, infatti sono stati anche tra i protagonisti degli ultimi Video Music Awards, dove proprio lei, la queen del pop e della dance, Madonna, li ha presi sotto braccio e d'altra parte gli ha dato anche la possibilità di utilizzare la sua music. Mi riferisco a Troye Sivan, lui protagonista di questo M28, con questa oda al ballare tra amici sconosciuti all'uguaglianza sul dance floor e la pista da ballo. Si intitola Party, come anche voi avrete capito, alle 11.14 minuti con questa musica nuova. Ma nel frattempo, guarda, non è tanto l'orario che mi interessa quanto il calendario. 5 di ottobre, esistono ancora le ottobrate nonostante la crisi climatica, anche perché c'è una parte d'Italia che secondo me sta ancora vivendo, diciamo, gli ultimi colpi di coda dell'estate, che di per sé a livello di calendario è già finita. Daniele mi scrive: qui ci sono 24 gradi e sono in calzoncini e maglietta, non è il 5 di ottobre ma il 95 di agosto. Questa è una dichiarazione di Daniele, però ti posso dire che ormai l'inverno si può sentire, l'autunno, il freschetto, la copertina per dormire. Ma il problema è un altro: si parla tanto degli aumenti e dei rincari dei prezzi del gasolio, della benzina e tutto quanto, ma la bolletta del gas e il riscaldamento non ci spaventano per questo inverno?
2: M2O.

0: This Rhythm, questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Più musica sì, ma anche più attenzione alla bolletta del gas che arriverà in vista dell'inverno 2026-2027. Sergio,
1: si risparmierà anche come riscaldamento quest'inverno se non fa freddo. Però se te lo pensi ci andiamo a pari, perché con tutta la corrente abbiamo sprecato con i condizionatori, si va a pari uguale.
0: Quindi,
1: ciao ragazzi, Sergio Pietrasanta.
0: Hai fatto una lezione di economia domestica proprio basilare, grazie.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso.

0: vento.com.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Sostituisco!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituisco!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

possiamo dire che è stata la canzone dell'estate 2026, clamorosa, non stanca mai, neanche al 5 di ottobre. Ugel Ultranate con Moving to the Sun. Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 11:28 minuti. Siete su M2O, più musica sì, anche più messaggi che state inviando al 342-654-3210. Perché va bene, ok, adesso sta arrivando l'autunno, anche se Fulvio mi dice a Marsala fino a gennaio niente riscaldamento. E te credo, lì c'è un altro clima, stiamo parlando proprio a livello generale. Perché fino in questo momento ci siamo preoccupati dell'aumento dei prezzi dei carburanti, benzina e diesel, ma invece il gas e il riscaldamento quanto ci costerà questo inverno? Spoiler, una botta.

0: ascoltate M2O e soprattutto la canzone del nostro M2O Old. Dal 1994 era Africa Bambaataa con Pupunane. Sì, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, mentre arrivano tanti messaggi molto generosi rispetto a quei consigli per il riscaldamento. È autunno, l'abbiamo detto, sta arrivando quel bel freschetto, le copertine si tirano fuori, i piumini forse si dorme meglio, però dobbiamo fare i conti anche con un rincaro molto importante della bolletta del gas, anche perché il 90% delle abitazioni e degli edifici qui nel nostro paese è alimentato ancora con un riscaldamento a gas. Martina ci viene in soccorso con un suo consiglio, prego.
1: Allora, c'è una cosa da dire, io non sono nessuno per insegnare agli altri, qua a Ferrara ha fatto un caldo allucinante,
0: sì,
1: però il condizionatore va usato con un po' di tra virgolette criterio, no?
0: Ci sta.
1: Io l'ho sempre l'ho sempre sì, tenuto sulla modalità deumidificatore,
0: okay,
1: per cui in casa avevo sempre quei 24-25 gradi
0: gestibile,
1: però in questo periodo qua non accendete subito i termosifoni, accendete l'inverter che comunque vi fa tiepidino in casa e state bene, ok,
0: okay?
1: Messaggio un po' lungo, però penso di essere nei tempi. Ciao,
0: sì, dai.
1: Francio,
0: Ciao Martina, ma faccio veramente così paura quando vi minaccio di mandare sempre messaggi brevi? Allora Martina, sta andando un po' fuori tempo, ma ci ha dato un bel consiglio da questo punto di vista. Anche perché dati alla mano, sono usciti proprio in questi giorni, dobbiamo prepararci per questo inverno 2026 ad una spesa per luce e gas più alta del 23% per le famiglie e del 54% per le aziende. Ma mai una volta che scendessero ste spese?

0: No, prego.
1: Beh, io sinceramente di solito l'inverno accendo la stufa, è il tempo che si riscalda la stanza, io non sento più freddo, poi spengo tutto.
2: Ok.
1: Naturalmente si va di play.
2: È un maglioncino in più, eh.

0: È sempre bella la canzone dei Maroon 5 insieme agli Acuti di Christina Aguilera, Moves Like Jagger, appena ascoltata alle 11:40. Siete su M2O, più musica sì, ma anche più attesa e più trepidazione. Ora non dovete arrabbiarvi al 342-654-3210. Un conto arrabbiarsi per l'aumento della bolletta del gas che è più che comprensibile, ma siamo ancora in tempo per giocare con Play With Us. In palio i gadget di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers arriveranno al momento giusto.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
4: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Pasta un penny.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
10: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
13: La piadineria.
11: La più buona, perché mia.

anche un po' Show Me Love, come avete ascoltato anche voi, alle 11:47 minuti. Siete su M2O e anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il destino del nostro mondo, del nostro diritto di vivere e anche dei nostri diritti in generale. Beh, segnatevi che il 5 di ottobre è una giornata molto importante per i nostri vicini d'Oltralpe. Sì, andiamo in Francia perché oggi nel 1944 per la prima volta veniva concesso il voto alle donne. Si trattava di un traguardo importante e fondamentale per la storia appunto del paese francese, benché non sia stato il primo a concedere il suffragio universale, ancora oggi è una data che viene celebrata.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Miley è la sua Best Passwords. Questa è la canzone che per tutta la giornata sarà abbinata al nostro momento ludico, al nostro momento di gioco, ossia il nostro Play with us, che vi premia con i gadgets di M2O. Arriva la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers. Volete sapere chi ha vinto?
3: M2O Play with us, Manuel da Terni.
2: Manuel da Terni, hai vinto tu, bravo.

Successo clamoroso e planetario per questa canzone dei The Bauza, Magnetic, appena ascoltata su M2O, dove stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale tra un Playwidaz e l'altro, perché vogliamo comunque ricordare i fatti della storia che hanno segnato in qualche modo il nostro mondo e il nostro modo di vivere. Beh, quindi segnatevi che il 5 di ottobre, ma del 1947, il presidente statunitense Harry Truman teneva il suo primo discorso televisivo dalla Casa Bianca, sì, veniva trasmesso, e chiese agli americani di ridurre il consumo di cibo per aiutare la popolazione europea colpita dalla carestia del secondo dopoguerra. Sempre oggi, 5 di ottobre, ma nel 1962, invece,

momento molto importante a livello cinematografico, visto che debuttava proprio James Bond. Sì, quel James Bond che ancora oggi, poi non so quanti film siano arrivati, però tanto per dirci, è l'agente 007, forse l'agente segreto più famoso del mondo. Ne mettiamo un'altra e poi arriva Marlene.

0: Schengen con Casini. Questa è la canzone che chiude le nostre tre ore di diretta insieme. Marlene, visto che tu sei una cineasta,
1: sì,
0: cioè avrai guardato tutti gli 007.
1: Ma allora, perché non sono mega fan. Cioè riconosco che è bellissimo, mi ricordo i primi, sì, però poi ho smesso nel tempo.
0: È il primo del 1962, ma adesso che 007 siamo arrivati? 0714 forse.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Mezzogiorno in punto. Ciao Davide, vai a vedere 007. Che facciamo? Tre non stop li mettiamo subito. Stiamo insieme fino alle 2.

0: remixata da Benny Benassi, Geronimo Shepard. Mezzogiorno e 8 minuti, lunedì mattina. Attenzione, perché questa mattina potremmo avere la svolta definitiva da parte del nostro copilota.
1: Oggi abbiamo ricevuto una soffiata, sì? Quindi saremo precisissimi con l'ordine di partenza di viaggi. Si parte dalla magica Rotterdam.
0: No, per un attimo ci avevo creduto. E invece niente, anche oggi è andata male. Il nostro viaggio musicale sta per cominciare. Vi faccio fare il giro del mondo, ma contrariamente a quanto annunciato, si parte così, dall'Inghilterra.
2: M2 Hot. Le hit di domani. The

Una bella partenza di questo nostro viaggio musicale dal nord dell'Inghilterra con James Hype e la sua Confession, il primo M2 Hot di queste due ore insieme su M2O, tutti i giorni da mezzogiorno alle due con me Marlene. Il numero ve l'ho già dato, 342-654-3210. Eh no, perché serve per dire e scrivere quello che volete quando volete e poi per un bel play with us

die Mauvais Jour. È appena arrivato un messaggio che dice: mamma mia. Allora, ok, se vi piace la musica io vado avanti. Ben arrivato, ben arrivata a te che hai appena acceso la radio. Saluti di rito alle ragazze, agli ascoltatori nuovi, agli international.

0: radio accesa tutto il giorno. 342-654-3210. Oggi è il primo lunedì di ottobre, eh?
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98€ e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49€.

0: facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25€. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

La canzone di Shiva si chiama Bugie. È appena arrivato un messaggio al 342-654-3210 di Dani che mi dice: Marlene, accetti anche i ritardatari oggi? Guarda, solo perché sei tu e solo perché è lunedì, che è una giornata un po' difficile, va bene. Altrimenti puntuali, se no nota sul registro. Si mettono ancora le note sul registro? Dovremmo chiederlo agli insegnanti, visto che oggi è la loro giornata mondiale. Un saluto anche a loro, non li ho inseriti nelle categorie dei saluti. Adesso tutti pronti a sbloccarci insieme qualche ricordo. 1995.

set. Taste. Attenzione, è arrivata una comunicazione di servizio da Filippo da Dublino che dice: il gruppo International cresce. Ho tirato in mezzo l'ufficio dublinese, ora siamo in 15 ad ascoltarvi.

0: fare in furia la fine del mondo. Meraviglioso! La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
7: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
8: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: My Movies presenta
10: Rider.
11: Te che sogni hai?
12: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
11: Per quella serve fortuna.
12: Molta.
9: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
13: Che casino gli stai ficcando?
11: Ma che hai fatto, Sam?
12: Una storia lunga.
9: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
12: Tutto sbagliato. Presente?
11: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
9: Guarda il trailer su mymovies.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.

La Graciosa. Elvis Crespo con Quevedo dalla Spagna. Chissà se c'è qualche international dalla Spagna, visto che qua adesso abbiamo nominato Filippo da Dublino e i 15 ascoltatori nuovi che arrivano dall'ufficio dublinese. Ed è arrivato anche Michele dal Lussemburgo che ci ascolta sempre. Chissà, magari ce n'è qualcuno dalla Spagna, perché vorrei fare una domanda sia ai lavoratori italiani che ai lavoratori spagnoli. Perché tra poco noi facciamo scattare la nostra pausa pranzo fittizia, lo sapete, all'una io annuncio che potete andare in pausa pranzo, ma la domanda è: preferireste fare la pausa pranzo o uscire prima dal lavoro? Cosa c'entra la Spagna? Perché in Spagna già alcuni lavoratori, alcuni contratti permettono loro di fare la jornada intensiva, ovvero se fanno la jornada partida, cioè la giornata normale, fanno dalle 9 alle 14, pausa pranzo dalle 14 alle 16, quindi anche dopo quella che annuncio io di solito, e poi si lavora di nuovo dalle 17 alle 19. La jornada intensiva invece è dalle 8 alle 15, senza pause, e poi te ne vai a casa. I benefici sono tanti, dicono loro. Allora, intanto puoi fare che dal lunedì al giovedì lavori di più e poi il venerdì fai la giornata corta, oppure puoi condensare tutto il lavoro nell'inverno in modo da fare giornate più corte durante l'estate. Molti dicono è molto meglio perché c'è più tempo per la vita privata, c'è più tempo per la gestione dei figli, si riduce il tempo spezzato, però ci sono anche i contro, ovvero che magari il lavoro è più intenso e che non tutti i lavori possono terminare entro le 15. La domanda è per voi qua in Italia: pausa pranzo o torno a casa prima? 342 6543 210.

Sean Paul insieme a Dua Lipa. Intanto stiamo portando avanti il sondaggione pausa pranzo no e quindi torno a casa prima, o pausa pranzo sì e faccio la giornata intera. Allora, siete un po' tutti nello stesso pensiero di Stefano da Trani, che dice tutta la vita 8:15. Robby da Parma dice ma io è tutta la vita che faccio un'unica tirata, poi me ne vado a casa e sto bello tranquillo. Tra poco vi faccio sentire anche il punto di vista di Daniel da Catanzaro, che invece ne fa un'altra questione. 7 years.

0: Seven Years di Lucas Graham. Allora, abbiamo punti di vista diversi, due Daniel diversi, uno da Gorizia che dice:
1: personalmente, sacco vuoto, non sta in piedi.
0: Ecco, nel senso, se non mangi come fai ad arrivare a fine lavoro, quindi pausa pranzo sì. E poi c'è lui che dice: ma se il lavoro ti piace, i colleghi sono simpatici, fai pranzo, altrimenti...
2: Oppure metti che il tuo lavoro ti fa schifo, non c'è nessuno, i tuoi colleghi sono tutti antipatici.
0: Ma che brutto.
2: E te ne vuoi andare, allora esco prima e vado a casa.
0: Esatto, e la chiudiamo così.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
8: In FM, Lab, su mvo.it.
0: Allora, comunque vada, la buona notizia è che qui la pausa pranzo la facciamo. È vero, è virtuale, concettuale, ma anche mentalmente aiuta. Ciao, sono Marlene, fino alle due insieme.
9: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. D'Italian Remix. M2 Hit.

0: sto con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: M2 Hit, The Italian Remix, è così che ci piace iniziare insieme i pomeriggi. Lunedì pomeriggio abbiamo parlato della pausa pranzo, vi ho letto, vi ho visto, ci siete al 342-654-3210, ma non riesco a mettervi tutti in onda. Ah, che bella! Groove Jet, Spiller su M2 Opium Musica.

Conversation, la versione remix Elvis Presley M2O. Allora, se siete fan di Elvis, sappiate che c'è una mostra adesso a Memphis, a casa sua, a Graceland, interamente dedicata

la novità dell'1:10, il nostro M2 Hot, Lucy DJ e Sebesso, si chiama così. Ben arrivato a te che hai appena acceso la radio, siamo nella metà esatta del nostro viaggio musicale che facciamo tutti i giorni insieme da mezzogiorno alle 2. Ah, adesso ci rilassiamo. Craig David, 7 Days.

0: Shaka Ponk, M2O, l'una e 20 minuti, lunedì pomeriggio. Io ve lo ripeto il numero perché magari qualcuno se l'è scordato, poi mi dite ma come faccio per giocare al Play With Us? Ma abbiamo già giocato? Non abbiamo ancora giocato, si gioca entro le due, il numero è il 342-654-3210, ma guai a chi scrive adesso.
1: Sostituiscilo.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscilo.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, AK-74

0: Prime.
1: E il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

Please talk to you for a minute.

Giretto in Svezia con la Swedish House Mafia, la voce di Licky Lee, Happiness is so sad. 1:30 in punto, ma allora bisogna andare indietro nel tempo. Però questo è un viaggio lunghino, siamo addirittura prima degli anni 90, del decennio magico che vi piace sempre tantissimo. Un attimo prima, 1989. Qua bisogna veramente fare un'opera di memoria intensa per

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
0: Solo su M2O.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: My Movies presenta.
13: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
12: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
14: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
12: Con una inarrestabile Adria Arjona.
15: Dove vai?
14: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
12: Onslaught. Assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
16: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
17: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
18: Dark Planet!
19: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
23: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

every day. Emmy Duel suona così.

Annabel, la canzone del rapper inglese H. E a proposito di Inghilterra, siete mai stati al festival di Glastonbury, uno dei più grandi e più famosi al mondo? Dovreste andarci sia come amanti della musica che come sportivi. È stato fatto uno studio, hanno seguito le persone che sono state lì e hanno calcolato che praticamente andare a un festival è come fare una maratona e mezza. Quindi se avete quell'amico sportivo che vuole farsi tutte le maratone in giro, adesso è la nuova frontiera del turismo, voi dite sì, se vai in Inghilterra vengo pure io. La organizzi durante il Glastonbury e ti fai lo stesso allenamento. Hanno proprio calcolato che se ti fai tutto il festival, che sono 6 giorni, fai 66 chilometri. Se ti fai una maratona sono 42. Oppure in un giorno di festival tu ti fai 155 minuti di attività fisica. L'OMS ne raccomanda 150 a settimana, cioè hai stravinto. E poi il tempo trascorso fermi, quindi tutto il tempo compreso in piedi e in movimento, al festival è di 11 ore e 28 minuti, cioè allenamento. Noi lo diciamo sempre, ballare fa bene, andare ai festival fa bene, è meglio di una maratona. 342-654-3210, una maratona finale ve la faccio fare per provare a vincere i gadgets del Play With Us. Quando sentite Miley Cyrus, è quello il momento di mandare un messaggio.

0: M2O.
1: Play with us.
2: Bass Persuades, la canzone di Miley e la canzone fortunata per tutto il giorno, vi fa vincere t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Chi è il fortunato o la fortunata di oggi?
3: Play with us, Fatima da Trani.
2: Fatima, brava, hai vinto tu, ti chiamiamo noi. Questa invece è l'ultima di oggi.
0: M2O DJ Station.
1: M2O.

0: Candomoni, 26 Tyson Chris. Allora, il nostro viaggetto musicale di oggi, il primo della settimana, finisce qui. Che facciamo? Niente, ci salutiamo e io torno come sempre domani a mezzogiorno. Vi lascio con Ilario. A domani, ciao!
1: Sabato 10 ottobre alle 21, durante la Barcolana a Trieste, in Piazza Unità d'Italia. M2O Night.
2: M2O Night. Dance with us. Albertino, Get Far, Walter Pizzulli e Short.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Ma fatemi ringraziare Marlene. Grazie Marlene. A domani a mezzogiorno. E nel frattempo si sono fatte le due.

0: Anne Medwell.
1: Plus de musique.
2: Mea musica.
0: Più musica.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Up, don't you know?
1: La so tutta, So di non essere l'unico, figurati questa quanto l'abbiamo ballata. Ho ascoltato, perché ci sono quelli che non ballano proprio, ne sappiamo qualcosa qui. Denzel, Pump It Up, appena ascoltata su M2O, da poco passate le 2 di lunedì pomeriggio, ma vediamo di farla iniziare come si deve, sta settimana, quella che a tutti gli effetti è la prima vera settimana di ottobre. Non puoi farla partire così così, la prima vera settimana di ottobre. Ciao a tutti, da Ilario, il DJ che ci sarà qui anche oggi come ogni giorno dalle 2 alle 5. E adesso con una canzone nuova. M-

0: club looking when you move like that.
1: Ma alla fine ce l'hanno fatta Clooney e Prospa ad entrare anche con questa canzone nella classifica sabato, eh? Good Girl, appena ascoltata su M2O. No, no, della classifica parliamo dopo.

nuova che si chiama Company qua su M2O. A proposito di compagnie, di buone compagnie, ovviamente, questa notte torna Dance with Us, ricomincia la settimana, la line up del lunedì di inizio settimana è di altissimo livello. Eh sì, perché iniziamo con Tiesto e Martin Garrix. Veloce anteprima del DJ set di Tiesto. Give me

0: l'anteprima del DJ set di Tiesto, potrete ascoltarlo per intero questa notte in Dance With Us su M2O a partire dall'1.
1: Dance With Us. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo.

0: il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Dialogo Repubblica.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: baby, do you want me? Do you love me?
1: Ma certo, ma vai tranqui proprio.
0: Slick, una delle canzoni più eleganti e non per niente, già nel titolo c'è tutto che stiamo ascoltando in questi giorni su M2O. Victony, quasi ormai, che quasi, ormai alle 2:30 di questo lunedì pomeriggio. Allora, veniamo alle cose serie. Regaleremo anche oggi gli esclusivissimi gadget di M2O per averle bisogno per forza partecipare e vincere Play With Us. Certo, più volte nell'arco della giornata, già abbiamo iniziato stamattina presto e di nuovo succederà entro le 5.

musica. Porca miseria. Hai sentito? Che radio è questa? M2O? Sì. 1996, l'anno di Feel My Body di Franco Moiraghi.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
11: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.

chissà se in questo momento all'ascolto di M2O c'è qualcuno che sta studiando, sta facendo finta di studiare. Non lo so, nel 2026 le abitudini degli studenti se contemplino il tenere la radio accesa in sottofondo. Figurati, quando facevo finta di studiare a suo tempo c'era la radio a manetta in sottofondo, cioè non era un sottofondo, era l'ascolto della radio la prima attività. No, perché faccio questo ragionamento? Perché se ci fossero potrebbero essere più interessati alla risposta alla domanda: qual è il momento migliore nell'arco di una giornata per leggere una cosa e memorizzarla e poi ricordarsela? Che se tu stai studiando per un'interrogazione a scuola è proprio fondamentale leggere una cosa e riuscire a ricordarsela nel minor tempo possibile, con la maggior facilità possibile, perché poi questo è il punto, perché se devi rileggere 75 volte e poi non ce la fai, figurati adesso che siamo martellati da notifiche, reel, e ti suona, ti arriva il messaggio e lo guardi subito, cioè non hai più la pazienza di aspettare, molli lì qualunque cosa stai facendo. Ora, la scienza, come si dice in questi casi, sta cercando di dare delle risposte e sembra che il segreto sia la sera prima di andare a dormire. Cioè, se tu ti leggi qualche pagina prima di andare a letto e poi fai un rapido ripasso al mattino, questo dimezza i tempi dello studio e garantisce ricordi nitidi anche a distanza di mesi. Quindi figurati se per l'interrogazione del giorno dopo, se non te la riesci a cavare egregiamente, con ottimi risultati. Però poi sempre la scienza specifica che dipende dall'età. Allora, se sei sul giovane, questo metodo può funzionare. Se sei meno giovane, dicono dopo i 60, ma secondo me anche prima, è meglio che la sera lasci perdere. Vabbè, ma uno di 50 o 60 non credo che abbia l'interrogazione il giorno dopo, va.

American Girls, era la canzone di Harry Styles. Dai che è lunedì, dai che è pomeriggio, dai che ormai sono le tre. Questo insolito ottimismo

0: Edge of Desire. Si chiama così questa canzone di Jonas Blue e l'avete appena riascoltata su M2O da poco passate le 3 di lunedì pomeriggio. È insolito entusiasmo per il lunedì, ma va che non è vero. Allora, basta con sta storia che il lunedì non ci piaccia. Te l'ho detto che è un entusiasmo insolito. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5 esattamente come ogni giorno e adesso con una canzone nuova che poi altro non è che la nuova versione di una canzone degli anni 90. Succede spesso ultimamente. Si chiama JJ Tribute.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.

M2 Hot, novità di questi ultimi giorni qui su M2 Hot. Dai, una ombra di anni 90 l'hanno lasciata nella nuova versione di JJ Tribute. Non molto, un'ombra. Laid Back Luke featuring Aisha, che sarebbe poi la produzione originale di questa canzone.

0: Shine Music qua su M2O. Say What, recentemente esibitisi anche in Italia, a Milano per essere più precisi, una decina di giorni fa ormai, non lo scorso weekend ma quello precedente, con grande successo aggiungerei. Allora, sabato sera invece qua su M2O andate in onda la M2O Chart, come ogni sabato sera alle 9. Nel resto aggiorniamo la classifica con le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana, e le prime tre erano queste.
1: M2O Chart
2: numero 3.

0: Questa è questa la nuova numero uno, che poi nuova non è perché erano già stati al primo posto con Happiness Is So Sad. The Swedish House Mafia con Lick Lee, che sono tornati alla prima posizione della classifica ufficiale di M2O. La trovate su m2o.it. M2O.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar. Energia positiva.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
11: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
10: Basta un penny.
12: Il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
13: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
15: La piadineria.
13: La più buona, perché...

quella che ci è sempre piaciuta di più. Appena riascoltata qui su M2O, 3:30 ormai di lunedì. Ah, il numero? 342-654-3210 per tutti quelli più pigri che se lo sono sentito dire 1000 volte ma non l'hanno mai memorizzato, perché per giocare con Play With Us, se non ce l'hai memorizzato come fai poi usando

Find Your Love, Shaggy, con una delle tante innumerevoli, guarda, abbiamo perso anche il conto, se mi chiedi quante sono, un numero a caso potrei dirti, una delle tante versioni di questa canzone.

0: Praise My DJ. A metà di ogni ora su M2O andiamo indietro di qualche anno. È successo anche stavolta. Praise My DJ di Run DMC.
1: M2O. Più musica.

cioè come venivano chiamati una volta i luoghi dove si ballava. Non so se però Georgia Smith intendesse questo, dando questo titolo alla sua canzone. Non credo proprio. M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la

0: Alle 7 giochiamo e tra un'ora al quizoma. È già gioco oggi. Io e voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
10: Iperceramica.
11: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ufficio, cosa smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.

Mind My Mind di Planet Funk sono tornati, l'hanno fatto con Steve Edwards che è la voce della loro canzone nuova e l'avete appena ascoltata. Dove? Ma come dove? Qui su M2O ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Certo. Piuttosto anche voi fate quella cosa quando trovate su Instagram, per esempio, citiamo Instagram ma vale qualunque altro social, una cosa, diciamo un contenuto, una cosa divertente che vi piace tantissimo, proprio tanto tanto tanto, e magari addirittura che vi ricorda una persona a cui volete bene, che gliela inoltrate, lo fate anche voi. Ormai siamo arrivati tutti a questo e hanno spiegato, quelli che se ne intendono di questo genere di comportamenti, che è un modo come un altro per dire ad una persona ti penso o ti voglio bene, hai capito? Sì, cioè sarebbe l'equivalente del vecchio squillo. So che c'è chi faceva gli squilli ai tempi dei primi cellulari, no? La telefonata no, anche perché allora una telefonata spesso costava e anche cara, e quindi se era semplicemente per dire ti sto pensando, ti voglio bene, bastava uno squillo o i due squilli, ognuno aveva i propri codici. Adesso il codice è mandare il contenuto carino che hai trovato sul social network che preferisci, e ecco, c'è solo un'avvertenza secondo me, una cosa di cui tenere conto, e essere certi che quel tipo di contenuto che ti è piaciuto così tanto e che ti ha fatto così tanto ridere faccia lo stesso effetto anche alla persona a cui la mandi, se no ti becchi un baffa probabilmente. Come on!

I wanna do it, Alex Gaudino. Qui su M2O, dove se no? Oh, non vi ho ancora detto che oggi giocheremo con Best Persuaded, la canzone nuova di Miley. Miley Cyrus, ma sì, ma lei. Quando la sentite, 342-6543-210, il solito numero, come mandare il messaggio con nome, città e play with us.

0: Pizzulli e Shorty.
1: La musica di M2O alla regata più grande del mondo. Sabato 10 ottobre alle 21, Piazza Unità d'Italia, Trieste. Tutte le info su turismofvg.it.
2: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
3: Sad Girls, Bebe Reja e David Guetta. Ma no, ma ragazze, ma non siate tristi, basta Sad Girls. Da poco passate le 4.

Ouais, alors? Dicono così a Parigi, eh? Ouais, alors? Veggie Dream è la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su M2O. Guarda, non te la do la soddisfazione di pronunciare il titolo della canzone in francese facendo la solita figura da deficiente. Oggi non te la do sta soddisfazione. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5 e adesso con una canzone nuova, che poi nuova, è dell'81, Don Quixote y Sancho Panza. M2 Hot.

0: play with us?
1: Do you wanna play with us?
2: È certo che voglio fare il play with us. 342-6543-210, il nostro solito numero a cui mandare nome, città e play with us, e tutte le volte che sentite la canzone che cambia ogni giorno, con cui giochiamo. E la canzone che abbiamo scelto oggi è quella nuova di Miley che abbiamo appena ascoltato. Ok, queste sono le regole. Il regolamento è chiarissimo. Stavolta gli esclusivissimi gadget di M2O sono per Gianluca Di Pesaro.

0: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: E che fa? È uguale, no?
1: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
2: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: happiness is so sad.
1: Sì, eh.
0: Non so se ve lo ricordate, faceva caldissimo. Eravamo nel pieno dell'estate 2026 e a un certo punto è arrivata questa sorpresa. E cioè la nuova canzone di The Swedish House Mafia, la Swedish House Mafia, cantata da Licky Lee, quella di Fall River, sì, proprio lei, e si chiama Happiness is so sad. Canzone che, vabbè, ma certo che ve lo ricordavate, che faceva molto caldo e tutte quelle cose lì, perché è una delle canzoni che immediatamente si sono fatte notare ed è finita direttamente al primo posto della classifica di M2O, poi è scesa, ma lo scorso weekend è salita. Guarda, lo dicevamo giusto prima quando abbiamo fatto sentire le prime tre posizioni dell'ultimo aggiornamento. Appena riascoltata, ormai alle 4:30, prima di andare indietro di qualche anno.

Questa rimarrà sempre e per sempre una canzone enorme, enorme, enorme. 1995, l'anno in cui uscì Gangsta's Paradise di Coolio, M2 Old delle 4 e mezza.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: M2O. Più musica.
2: Sostituiscio.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: My Movies presenta:
8: quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
7: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
9: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
7: Con una inarrestabile Adria Arjona.
10: Dove vai?
9: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
7: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Dark Planet, convenienza nostra.
13: Male al ginocchio?
14: Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
15: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
16: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
18: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
19: La piadineria.
17: La più buona perché mia.
20: Bollettino Digiversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
20: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai.

the training season's over, cioè è finita, adesso basta allenarsi, si fa sul serio, te lo dice Dua Lipa, forse è meglio che ti concentri. M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Allora, volete una cosa nuova che arriverà tra un po' di tempo e su cui è meglio che cominciamo a mettere la testa per capire come funziona? Che non è poi così facilissimo capire come funziona. E entro l'inizio del 2027 inizierà la sperimentazione dell'euro digitale che, se poi andrà tutto bene, entrerà in vigore, potremo usarla a partire dal 2029, che sembra chissà quando il 2029, ma è lì, è dietro l'angolo. L'euro digitale, che è la nuova moneta unica digitale, cioè praticamente l'equivalente digitale della banconota dei 10 euro, dei 20 euro, per i più fortunati dei 50 e dei 100, sì, perché gli euro poi sempre quelli sono, cioè quelli che hai o sono digitali o sono fisici. E l'euro digitale ci permetterà a noi europei di effettuare transazioni digitali senza passare, senza transitare sui circuiti che spesso stanno al di fuori dell'Europa e che quindi portano un beneficio ai proprietari di quei circuiti che sono fuori dall'Europa. Abbiamo tempo per studiarlo, però un po' di mal di testa è meglio che cominciamo a farcelo venire. L'importante è che per allora, per il 2029, ci rimanga qualche euro attaccato.

0: se vuoi suonare puoi, puoi suonarmelo il campanello quando vuoi. Io però, vista l'ora, andrei, è tutto pronto per una nuova puntata di Albertino Everyday. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
0: Ciao Ilario, da tutti. Ciao. Ciao. È andato. Eccoci pronti per una nuova settimana insieme. Sono le 5.
2: M2O.
3: M2O.
4: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity, questo probabilmente è il sassofono più famoso degli anni 90. Il sassofono era uno strumento molto molto in auge negli anni 80, poi era un po' scomparso e devo dire che grazie a questa canzone di Guru Josh, che purtroppo è scomparso pure lui perché se n'è andato qualche anno dopo, è diventato molto molto popolare. Probabilmente le nuove generazioni conosceranno questa melodia grazie alla versione di Gue e Marra uscita qualche anno fa. Come si chiamava la canzone?
1: Love.
0: Avevo detto tutto giusto e mi sono perso nel finale. Per colpa di Marra e Gue, ma ti rendi conto? Ciao, sono Albertino, benvenuti su M2O. Fino alle 19 ci siamo noi qui. Grazie ancora a Ilario Sigla. Vai, forza!

0: il nostro turno. È il turno delle 5.
1: Giusto.
0: Tutti i giorni, lo dice anche la sigla, every day, siamo qui con la musica di M2O, con qualche chiacchiere, contenuti esilaranti e soprattutto con le notizie che hanno già dato tutte le altre radio.
1: Questo è un problema.
0: Quindi è inutile...
1: L'unica cosa è che dovrebbe accadere una tragedia, allora la possiamo dare noi. No,
2: ma anche una cosa bella, esatto, magari.
0: Sì.
1: Beh, non ci sono cose belle. Tu sempre
0: è vero, hai ragione, Mario. Però ciao. Ma Mario?
1: Sono qua, appena parlato ero io.
0: Era un fargello, incredibile. Reduce da un weekend.
1: Un weekend a Marino. Dove mi hanno fatto a Marino, vicino a provincia di Roma, una città vicino a me. Mi hanno fatto suonare su un balcone in alto, sembravo il Papa.
0: Pensavo un weekend a Marino, anch'io, nel senso che è stato amaro.
2: Anch'io.
0: No. Tutto bene?
1: Sì, benissimo.
0: Ti hanno trattato bene?
1: Sì, tantissimo.
0: Tu avevi il trolley di Fargetta?
1: Chiaramente, sì. E li ho fatti divertire tutti, almeno spero.
0: Questo lo dici tu. Questo lo dici tu. Saranno gli altri a giudicare.
1: Giusto.
0: Ale Lippi, vestito da Lippi invece.
2: Buon pomeriggio, ragazzi, come state?
0: Bene, come mai sei trasandato?
2: No, non sono trasandato, sono comfy.
1: Ma guarda che è andato male a lui il lavaggio questa volta.
2: No, ragazzi. Qua non si scherza.
0: Questo è un look San Francesco d'Assisi che non mi aspettavo.
2: No, come no, pure

0: sapresti conoscermi.
1: Vabbè.
0: Dove sai che mi vesto spesso così?
1: Vabbè, comunque dai, visto che sei qua, fermati.
2: Sai che lui è uno da festival, è uno da queste cose qua.
1: Shorty!
3: Oh, ciao Albert, ciao!
1: Io te dovevamo parlare, poi sei andato da Max Pezzali.
3: Sì, sabato ero lì da Max, vabbè, belli, bella serata. Belli,
1: me l'hai salutato.
3: Te l'ho salutato, ti saluta caramente.
1: Ma me l'hai salutato tantissimo o normale?
3: No, caramente, tu guarda, ti saluto caramente. Caramente ogni volta.
1: E lui l'ha ricambiato?
3: Sì, molto caramente. Poi... tornando a San Francesco, domenica era San Francesco.
1: Ma secondo te, no? Guardami bene.
3: Ma infatti tu guarda che...
1: Ma io l'ho detto casualmente, no. Ma anche lo dico anche alla Ginger. Passami la Ginger. Ginger!

0: No.
1: No, perché la Ginger, cioè? mentre ho detto la battuta di San Francesco,
2: sì,
1: immediatamente, perché lei lavora alacremente,
0: sì,
1: mi ha scritto: ieri era San Francesco d'Assisi. E io l'ho detta per quello.
0: Bravo. No, anche perché effettivamente il look ricorda un po'.
1: Eh sì, eh.
0: Sì.
2: Ma dai, sì, ma figuriamoci se sembra.
1: Sì, questa maglia di Utah che ti sei messo oggi.
2: Questo è cotone, long sleeve, larga, un po' crop.
3: Guarda che se fosse bianca sei lì, eh.
2: Ma non lo ha.
1: Ti faccio una domanda, scusa, se, ma dopo ti cambi, no?
2: Io rimango
1: rimani così. Ah, rimani così.
3: Scusa, Alberto, se mi permetto di entrare a gamba tesa.
1: Sì, prego.
3: Su quello che stava dicendo Shorty sulla serata di Max Bezzali, sì, alla Pelota di Milano, perché era la presentazione della nuova...
1: serie.
3: Nuovo docu-serie degli 883. Quella sera, la sera prima, c'ero io lì,
1: uh-huh,
3: ed è venuto a sorpresa. Io non l'avevo mai visto, non me lo ricordavo più. Repetto, che è arrivato
1: a salutarti
3: sotto la console a chiedermi la foto. Ma io ho detto: sali per favore, no? Era tutto timidissimo. Mi ha fatto un effetto incredibile.
1: Queste ed altre storie verranno raccontate in questa puntata di Albertino Everyday. Storie vere, storie di vita vissuta, storie di una Milano non più da bere, ma da scappare perché costa troppo. E quindi bene, dai, quando comincia la serie degli 883?
4: Credo il 9 ottobre.
1: 3 punti per Shorty.
3: Sì. Tra 4 giorni, perché su Sky c'è il conto alla rovescia.
1: Ah, sì. E tu sei lì tutto il giorno davanti,
2: sì,
1: a Sky a guardare il conto.
2: E senti, io 128, 127, sì, sì, conta.
1: Che ansia. Va, sì, bene, io spero abbiate trascorso tutti un felice weekend. E vi ricordo che anche in questa puntata uno di voi vincerà i nostri gadgets, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers, i regali di M2O. 342-6543-210. Guitar, che è Nile Rodgers. Ti piacerebbe? Tra l'altro questa non è una novità, ma è una premiere dei nostri amici Valterino e Danny Lozito. Are you ready?

0: E finisce così, era Take Me Higher. Abbiamo aperto la puntata con questa anteprima. Una volta si diceva anteprima, adesso si dice premiere. E due amici che saluto, Valterino, noto DJ producer del Veneto, diciamo così, quella zona là, e invece la voce di Danny Losito, Double D per molti, pugliese trasferito nelle Marche.
1: Ma io ho capito chi è quello lì.
0: Chi?
1: È quello che cantava Found Love.
0: Permettere mai più di dire quello lì, quello perché lì, sì. È un mio amico.
1: Anche mio.
0: Ti spezzo lì. Un braccino, è anche tuo amico.
1: Non lo chiamo più quello lì.
0: Va bene, era Take Me Higher, la canzone che abbiamo scelto per aprire questa puntata di lunedì 5 ottobre, un lunedì che arriva prima di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e addirittura di domenica.
1: Perché?
0: Perché domenica?
2: Perché questa settimana va così, tra l'altro.
0: Perché domenica ritorna,
1: sì,
0: a furor di popolo by public demand, il Morning Club di M2O. Parola al gestore che...
1: anche motivatore.
0: Il gestore che tra l'altro il gestore,
1: sì,
0: è molto dispiaciuto perché gli hanno tolto la tromba e la campana.
1: No, Mario, no, io lotterò per farla rimettere.
2: Mario ha lottato come un leone domenica scorsa, protestando con la produzione perché ci ha tolto i giochi.
1: È la cosa più bella.
2: E come giochiamo noi bambini?
1: È giusto.
0: Allora, carissimo gestore, raccontaci un po' chi sarà l'ospite, anche se l'abbiamo già comunicato sui nostri social, e quando ci sarà la possibilità di accedere all'iscrizione per poter partecipare alla prossima data del Morning Club di M2O.
2: Lo sentite in sottofondo, no?
1: Ma non tanti lo conoscono,
2: Niente po' di meno che David Morales sarà al Morning Club domenica mattina. Assolutamente sì, mettetevi il promemoria sull'iPhone, sul telefonino, perché domani alle 12 in punto potrete registrarvi gratuitamente sulla piattaforma Dice e ottenere così il vostro accesso. Quindi mettetevi la campanellina che vi avvisa, mettetevi una sveglia, un promemoria, tagliatevi, fate quello che volete a mezzogiorno domani in punto.
1: Alberto!
0: Sì?
1: Ti passo a prendere io domenica prossima.
0: Sì?
1: Sì, ti passo a prendere.
0: Va bene, ci sarò. Okay. Guarda che noi sabato sera siamo a Trieste, ti faccio questo piccolo piccolo promemoria.
2: Sai che per Mario non è un problema.
0: No,
2: problema
0: lo so.
2: Trieste e Milano.
0: Beh, ma diciamo che come tempistica ce la possiamo fare,
1: Sì.
2: Vi aspettiamo.
0: È fattibile.
2: Allora.
0: Ginger, tu vieni?
3: Certo. Sì, ci sarò.
0: Perché domenica l'altro non sei venuta,
3: Guarda, ci sarò.
0: Guarda che abbiamo segnato l'assenza sul libretto.
3: Aiuto.
1: Giusto.
0: Sul registro.
3: Aiuto.
1: Scusa, ma per capire, ma ci sarà solo lui? Cioè, fa tutto lui?
2: Vitti, apertura di Vitti Lucchi, la nostra grande Vitti Lucchi, e poi David Morales suonerà per parecchie ore.
1: Veramente?
2: Sì.
0: E in canottiera, tra l'altro.
1: Cioè, con il vinile o come suona lui?
2: Quante domande, Marcello?
1: Giusto, quante
0: Mario,
1: domande?
0: Per favore,
1: hai
0: se...
1: domande.
0: Smettila.
1: Hai ragione.
0: Smettila. Cioè.

0: bellissimo, questa era Good Girl, che è un modo di dire che si usa anche con i cani.
1: Sì?
0: Sì, io ho visto spesso gli inglesi, gli americani, quando il cane si comporta bene dicono good boy.
2: Ma anche un bambino in America si dice good boy. Probabilmente. Sì.
0: No, infatti un bambino è normale.
2: Ma è quello.
0: È un essere umano.
2: Ma anche in Italia parlano così con
0: l'anomalia è che . Ho sentito usare queste... Mario, per favore.
3: Mamma mia.
0: Oh. Dimmi, non lo so.
1: Dimmi tu, se vuoi tiro fuori, dimmi il regolamento.
0: No, non c'è neanche bisogno che tu esca il regolamento. Devi solo prenderlo e buttarlo dalla finestra, se puoi.
1: Guarda, ho delle forbici con me. Se vuoi adesso un attimo.
0: Gli taglio io i
1: diti dei piedi.
0: Stavo cercando di esprimere questo concetto prima di essere interrotto da Alessandro Lippi. Adesso chiamo tua madre.
2: Chiama.
0: Sandra.
2: Chiama. Chiama.
1: Bella questa cosa. I fatti nostri, diciamo, in casa.
0: Io non mi ricordo cosa stavo dicendo.
1: La gente, sì.
0: Tu, Ginger, good boy, tu Ginger, la tua nena, che è un cagnolino femmina, la chiami good girl ogni tanto?
4: No, sinceramente no.
2: La chiamerà con il corrispettivo italiano di
0: brava ragazza.
2: Bambina, piccolina, bimba mia, la chiamerà così.
1: Di Seregno,
4: no?
1: Sì,
4: i nomignoli italiani.
2: Italiani.
1: Gli parlerà anche in dialetto brianzolo, tra l'altro.
4: Sì.
0: Vabbè, io allora volevo dire una roba. E non la dico più.
1: No, di.
0: Basta, me ne vado, visto che sapete tutto voi. Tu ti sei alleato, tu ti sei coalizzato con lui.
1: Perché abbiamo il morning club e dobbiamo fare la cosa insieme.
0: Shorty.
3: Alba, io non ho un cane, però a mio figlio gli dico spesso you are a good boy. Quindi
0: 6 punti per Shorty.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar, energia positiva.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: My Movies presenta
14: Rider.
15: Tra che sogni hai?
16: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
15: Per quella serve fortuna.
16: Molta.
13: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
17: Che casini stai ficcando?
15: Ma che hai fatto, Sam?
16: Una storia lunga.
13: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
16: Tutto sbagliato. Presente?
15: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
13: Guarda il trailer su mymovies.it.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. ancora dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: inglese americana, quindi cosa ha deciso Alessandro?
1: Yugal.
0: Ha detto, oh, vabbè, dai.
1: Yugal.
0: È come se improvvisamente tu, Mario, che ti chiami Mario,
2: sì,
0: e tutti ti chiamano Maraio, no? Nel mondo.
2: Sì.
0: Ti, a un certo punto ti rassegni e dici, vabbè, come ti chiami?
2: Maraio.
0: Vedi? Okay. È successo questo.
2: Ci sta, Ci sta.
0: Allora, intanto non ho ancora informato gli ascoltatori che oggi è lunedì 5 ottobre.
1: Ah, ecco. Tante volte qualcuno fosse distratto.
2: Giusto.
1: Qualcuno si è svegliato ora da ieri sera, non lo
0: alle
1: so.
0: 5 e mezzo. Alle 5 e mezzo di lunedì, ancora non sapere che giorno è. Può succedere.
1: Ma sì, ci sono luoghi d'Europa dove...
0: Può accadere.
1: Certo.
0: La canzone di prima, Moving to the Sun, oltre a essere una delle canzoni più ascoltate, ballate, streamate, è anche una delle canzoni che, se uno è influencer, no?
2: Sì.
0: Se uno è diplomato alle elementari influencer,
2: sì,
0: la usa come base.
2: Sì.
0: Come base musicale.
2: Giusto,
0: no?
2: Giusto.
0: Perché è una canzone che strizza l'occhio, capito?
2: E mette allegria.
0: Sì, e sì, mette allegria.
2: Sì, sì, sì.
0: Ora, l'ultima notizia è che ci siamo per collegare con un'università, non mi ricordo quale però,
2: Oxford?
0: No, Nottingham Trent University. Ci stiamo per collegare, quindi siamo a Nottingham. Dove il nostro inviato ci dovrebbe raccontare di questa nuova iniziativa. È un master, credo, no? È un master o un corso?
1: Dammi la linea.
0: A te la linea, coso?
1: Robin Hood, dai, Nottingham, dai.
0: A te la linea, Robin.
1: Dai. È proprio un corso di laurea triennale in content creation, cioè si insegna, chi si iscrive a questo corso, a postare, pubblicare, scegliere contenuti video di varia natura, no? Il corso addirittura costa 11.500 euro, fatto il cambio tra sterline. E l'obiettivo,
0: no, che ne so,
1: no, contanti all'università, la rata,
2: perché non si può in contanti,
1: spero di no.
0: Che domanda è?
1: Spero di no. No, il corso esiste addirittura dal 2022.
3: A rate.
1: Dal 2022.
3: A fare rate.
1: A rate, penso.
3: A rateizzato.
1: Sì, con tanti no. E a quanto pare qualche studente è già entrato nel mondo del lavoro come influencer, vantando proprio questa laurea, no?
0: Ma la buona notizia qual è, ascoltatore, che ti senti escluso da questa informazione?
1: La buona notizia è che gli esperti di digital communication dicono che a brevissimo gli influencer del futuro, i più richiesti, saranno quelli che hanno intorno ai 50 anni. Si richiederà sempre di più esperienza, preparazione, competenza, e quindi si ritiene che le persone un po' più mature ne sappiano un po' di più di quelle meno mature, e quindi si tenderà a fidarci di più di chi è un po' più in là con l'età, un po' come accadeva con i professori, no? Pensiamoci un attimo, ti fidavi del prof?

0: perché
1: è vero Alessandro, infatti ogni tanto io e Alessandro, che è lui,
2: Alessandro
1: che adesso si fa chiamare Robin, sì, ci troviamo in disaccordo su questo tema, perché io dico, ma io ogni tanto mi appaiono degli influencer, no?
2: Sì.
1: Molto giovani, che mi dicono delle cose che io trovo abbastanza scontate, e lui li difende dicendo, ma loro sono giovani e parlano ai giovani, no?
2: Sì.
1: Ma lo sapevate che a Milano c'è il Duomo? Minchia, zio!
3: Sì, però... No,
1: però figa, ragazzo! Va bene,
0: hai
1: tutto...
0: detto figa!
1: No, ho detto...
3: Io gli rispondo dicendogli che questo ventenne che fa questo video si rivolge ai 12, 13, 14, 15 anni che probabilmente
1: si rivolge a un deficiente, secondo me.
3: No, un dodicenne magari non sa le curiosità su Milano, un dodicenne.
1: Cinque
3: cose... No, sei troppo severo.
1: Cinque cose che non sapevate su Fargetta.
4: No. Però è interessante, eh?
1: Cosa, Eleonora?
4: Questa cosa degli influencer a 50 anni. Io immagino un influencer di creme, per esempio, per il viso. E loro fanno vedere queste creme che, guardate che pelle, hanno la pelle giovane, bellissima.
1: Ci credo.
4: Su, con una di 50 anni.
1: Brava,
4: lì sì che si vede se veramente questa crema funziona o meno.
1: Brava.
3: Questa è la classica ottima osservazione.
1: Questa è un'ottima osservazione. Questo è un punto di vista, detto POV, molto interessante.
3: Ho chiesto a ChatGPT di dirmi 5 cose che probabilmente non sappiamo su Fargetta.
0: Perché? Ma perché sempre...
1: me le giri che voglio verificare.
3: Poteva fare il calciatore.
1: Ah!
5: Sì, dai.
3: Sapevate che prima della radio faceva il tappezziere?
1: È tutto vero.
3: È stato numero uno in Inghilterra.
1: Sì, ma queste sono tutte cose che ho detto in radio io, ma non sono vere.
3: Per pubblicare Philip ha dovuto inseguire Michael Jackson. Dice ChatGPT.
1: Con la bicicletta. Mazza.
3: È stato anche numero uno dance negli Stati Uniti con il nickname Get Far.
1: Ma dove?
0: Ma che
1: cazzo dici?
0: Ma io pago per queste cose.
1: Ma scusate, quelle 5 cose che non sapevate di Albertino ci sono.
3: Adesso le cerco.
0: Anche di Shorty.
5: Sì.
0: No, lì ce n'è di Shorty.
1: Allora, intanto vi dico io una cosa che non sapevate. Adesso c'è l'M2 Old.

0: doccia stamattina.
1: Ma in pugliese o in inglese?
0: Ma tu lo sai, eri con me.
2: Attenzione, fermi tutti. Ginger, potresti entrare nel vivo per favore? Poi ci facciamo
0: raccontare
2: i dettagli.
0: That's not true.
3: Allora entrerei nel vivo del programma con Albertino in doccia con Mario.

0: Va bene, così per ridere. Però poco fa ho detto al nostro amico Alejandro,
1: sì,
0: di cercare delle 5 cose che non si saprebbero su di me, però.
2: Sì.
0: Detto, vabbè, io ho una vita molto riservata, però.
1: Leggo?
0: Pensa, sì, se tu fai la stessa domanda su Linus, non trovi niente.
1: Proviamo, dopo.
0: Perché lui ha già detto tutto.
1: Dopo proviamo. Leggo, vuoi che legga le tue?
0: Dai.
1: Di solito fa la doccia insieme. No, scherzo. Allora, prima si faceva chiamare Alberto Rey.
2: Giusto.
0: Quando io era piccolo,
2: me lo ricordo.
0: Quando era bambino.
1: È diplomato come operatore turistico.
0: È vero.
1: Confermi?
0: Sì.
1: Ha presentato una tappa.
0: I viaggi a Viterbo di Mario li organizzo io.
1: Ha presentato per Rai 2 una tappa del Pop Mart Tour degli U2.
0: Sì. Io ho presentato su Rai 2 il Pop Mart Tour degli U2.
1: Wow. Sempre su Rai 2.
0: Perché era Rai 2, gli U2.
1: Sempre su
0: Rai
1: 2.
0: Non c'erano gli U3. E gli U1.
1: Adesso l'ho capito. Sempre su Rai 2, quindi sulla TV pubblica di Stato.
0: Senza vergogna.
1: Conduceva un programma dedicato a...
0: I libri.
1: Ai libri, ragazzi.
0: Che non ho mai letto, tra l'altro.
1: Sì, esatto.
0: Intitolato I libri che non ho mai letto. No, è stata un'esperienza bellissima.
1: Ultima, molto interessante, è stato precursore della radiovisione con la videocassetta TVTB.
0: Sì.
1: 75 minuti di videoclip con live ospiti distribuiti in videocassetta.
2: Sì, ma ce n'è, eh? Se tu avessi messo 7 o 10 cose su Albertino, sai quante ne uscivano? Ne hai messe solo 5?
0: Sì, ma io mi sarei preoccupato poi.
2: Dici?
0: Perché finché sono 5, vabbè, ma sono 8, 9.
1: Ho chiesto di darmene altre 3 al volo, vediamo che magari tira fuori qualcosa di interessante.
0: Ginger, tu le sapevi tutte queste?
3: Certo.
0: Tu sei la mia.
3: Però stavo facendo una considerazione. Tu
0: consideration!
1: Ma che spavento!
3: Tu hai lanciato, Alberto, la radiovisione perché sei sempre avanti, e adesso che la fanno tutti, noi siamo diventati. Cioè, rimaniamo una radio.
0: Lo so, perché.
1: Ancora poco.
3: Perché per poco?
1: Perché no? Magari un giorno.
3: Ma magari un giorno, però voglio dire, tu sei stato sempre il primo, il più bravo. Vabbè, il migliore.
0: Cosa volete?
3: Scusate, il più bello.
2: Scusate, dove ci stiamo infilando?
0: Non lo so.
1: Altre 3 cose che non sapete di Albertino. Bambino lasciava dei bigliettini a Linus con le critiche alle sue trasmissioni radiofoniche.
0: Sì, vero. Adesso che non li lascio più, infatti fa cagare.
1: Chiama Linus! Chiama Linus!
0: È diventato molto bravo.
1: Quando ha spinto fin dall'inizio l'hip hop.
0: Sì.
1: E la terza non si può dire.
0: Aia.
1: Perché un po'
0: è piccante,
1: così, è un po' piccante.
0: Vabbè, dai, allora lasciamoci così.

0: voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi. Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
10: Oh, tutti uguali!
11: Chiama se hai bisogno!
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
12: E chiama uno!
10: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
17: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
18: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

every day. Midwell suona

0: Take Me Back, la nuova di Kygo qui su M2O.
1: Ciao Albertino, però così non va bene. Avevi detto che da oggi dovevi avere un occhio di riguardo su Mario, invece hai regalato 6 punti a Shorty così, inutilmente. Così non va bene.
0: Allora, quello che va bene o non va bene lo decido io all'ultimo momento. Va bene?
2: Guarda, sono felice perché si sta montando una protesta in Italia.
3: Mi sembra che sia la priorità in questo momento.
0: Nel nostro paese problemi grossi non ne abbiamo.
2: Ma va.
0: Bene o male la casa ce l'hanno tutti.
3: La benzina costa poco.
0: Gli stipendi sono altissimi.
2: Esatto.
0: La benzina non costa molto. Però il problema di Fargetta che ha pochi punti in effetti va
2: risolto,
3: affrontato
2: e risolto.
0: Scenderemo in piazza, Mario.
2: Sì, volentieri.
0: Allora, a proposito di gente che ha voglia di divagare, di divertirsi, insomma, di svagarsi più che di divagare, dove va uno che ha voglia di
2: divertirsi o svagarsi?
0: In ottobre uno dove va?
2: Al lago.
0: No. Sbagliato, Shorty?
4: All'Oktoberfest.
0: 3 punti!
2: Che cosa vuol dire questa cosa qua? Ottobre uno va dove vuole.
4: No, vabbè, c'è l'Oktoberfest.
0: Incredibile, il campione in carica si riconferma il numero uno. E sta per vincere anche una residenza d'epoca.
4: Ma magari.
0: Che è il premio dell'anno.
2: Ma
0: lo sai.
2: Là.
4: Sì.
0: Allora, si è svolta a settembre l'Oktoberfest. Questo è un po' un controsenso, però evidentemente.
3: L'abbiamo spiegato, no?
0: Non me lo ricordo.
3: Perché faceva troppo freddo ottobre, quindi tendevano a spostarla sempre più vicino all'estate. Ieri sera.
0: Ma proprio adesso che il clima ci permette. Ieri si andava al mare.
3: Magari non a Monaco di Baviera.
0: Ma sì, ma figurati.
3: Magari.
2: Ma non è stata una strategia per far bere ancora più birra? Proprio perché fa caldo.
3: Questo fa di te un complottista.
0: Tu vedi sempre il male in tutte le cose.
3: Non avevi visto i video di Mario su YouTube? Sul suo canale dove fai video complottisti. Sì. L'ultimo è sull'Oktoberfest.
0: Certo. Tra l'altro, io non so se è perché c'è una grande comunità italiana presente, ma io ho visto delle immagini, anche il mio amico Mario le ha viste, sì. Un momento di aggregazione all'Oktoberfest, tutti i presenti ubriachi cantavano.
3: Questa è una hit questa qua in Europa.
0: A Monaco di Baviera.
3: In Europa, in tutta Europa, anche negli stadi.
0: Ma questa chi la canta? La tifoseria di tutte le squadre?
3: Contro la Juventus.
0: Ah sì?
4: Sì.
2: No.
5: Che confusione.
2: Me la ricordo questa.
5: Perché ti amo. È un'emozione.
2: E quel video cantavano tutti, era incredibile.
0: Io di questo disco ho stracciato la copertina perché ho tenuto solo i ricchi.
2: Questo è Ranzani.
0: E cantavano questa tutti in coro.
3: È una hit anche negli stadi, cioè è diventata una cosa.
0: Ma sanno cosa vuol dire?
3: No.
0: Sarà perché
3: tant'è
0: ti amo.
3: Che spesso capita che quando qualche squadra, ad esempio internazionale, europea, pubblica un video con questa canzone, spesso sbaglia e mettono la versione quella con le parole volgari contro la Juventus. Oh. E sempre più spesso devono scusarsi anche negli stadi, nei palazzetti, perché sbagliano versione proprio non capendo le parole.
2: Sì, sbagliano proprio le versioni, lo fanno apposta.
3: No, non penso. Dai.
0: Però uno dei momenti più interessanti e esileranti della settimana. Quanto dura l'Oktoberfest?
3: Un paio di settimane, credo, più o meno.
0: È quando le ragazze con la gonna vanno sulla giostra. Ma quale, è successo?
2: Quale giostra?
0: C'è una giostra?
2: Sì. Quale sarebbe? Quale sarebbe?
0: Che cazzo ne so, Mario? Una giostra?
2: No, cioè, giostra
0: tipo un calcio in culo. Così. Ah, e le ragazze montano sulla giostra.
2: Sì.
0: Con la gonna. Ma si è scoperto un fatto incresciosissimo.
2: Sì.
3: Mi dai la linea o vado diretto?
0: Vai diretto.
3: Allora,
0: birretta.
3: Esiste una giostra. Sì, sì. Esiste una giostra rotante molto famosa all'Oktoberfest, che è molto particolare. Voi immaginatevi un grosso vinile che gira in terra piatto, no? Su se stesso. Ad un certo punto il conduttore invita una particolare categoria a entrare dentro questo vinile che gira fortissimo.
2: Sì.
3: In modo particolare capita spesso che inviti tutte le donne presenti o le donne presenti a girare sopra questo cerchio. Capitava spesso che durante il giro, durante la centrifuga, il vento facesse alzare le tipiche gonne bavaresi alle ragazze che giravano lì in mezzo, e i ragazzi a bordo pista girassero dei video che poi pubblicavano sui social mostrando le parti intime di queste ragazze.
0: E la bava anche.
3: E la bava di
0: bavaresi,
3: quelli che stavano.
0: Bravissimo,
2: mi dia la mano.
0: Grazie.
2: Questa era molto bella.
0: Grazie. Questa è bella,
3: questa
0: sì.
3: È molto
0: grazie,
3: bella, grazie. Molto bella. Quindi cosa è successo? Quest'anno gli organizzatori di questa giostra hanno iniziato a distribuire dei leggings, degli scaldamuscoli da fare indossare alle ragazze per salire lì sopra, in modo che questi video non avessero più quel contenuto esplicito delle parti intime sotto la gonna. Questa è la notizia.
0: Sei insomma dispiaciuto, Mario. Ma no, non dici niente.
3: No, no, no, ma no, siccome c'erano più di 30.000 video che mostravano l'upskirt, cioè la gonna che si solleva, e in Germania è reato pubblicare un video sotto la gonna, e gli organizzatori anche dell'Oktoberfest sono organizzati per evitare questi incidenti gravi e diplomatici.
0: Beh, diplomatici. Beh, probabilmente dopo questi episodi l'anno prossimo le ragazze non vestiranno più la donna la gonna bavarese,
3: però
0: pantalone.
3: Però lì in giro con la gonna è giusto, è anche tipico, quando monti sulla giostra ti metti lo scaldamuscolo sotto.
0: Adesso noi dovremmo sostenere una posizione che è quella: che schifo, vi dovete vergognare che fate video alle gonne.
2: Ah, sì.
0: Certo. Ma non ce la sentiamo.
2: Ma va, figurati.

0: 2. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
0: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98€. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49€. Lidl, vale davvero.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: bisogna riconoscere che Kanye West, prima di diventare Ye, ci ha regalato un sacco di perle musicali come questa insieme a Adam Levine, era Harlem Say del 2005. Poi ha cominciato a fare le felp, la scarp, e si è un po'... è cambiato.
1: Un pochino.
0: È vero che tu, Mario, adesso ti fai chiamare Yo dall'anno pro, dal 2027, come Kanye West ha cambiato nome, si chiama Ye.
2: Yo di nome, mon ritmo di cognome.
0: No, solo Ye.
2: Yeah,
0: solo
2: yeah.
0: Yo. Yo! Yo! Mon ritmo!
1: Esatto.
0: Entriamo nella seconda ora spavaldamente, devo dire, a testa alta.
1: Col petto in fuori.
0: Senza offesa, tra l'altro, per nessuno.
2: Giusto.
0: Siete su M2 e noi siamo qui fino alle 19, spero anche voi. E...

0: Eh sì, poi parliamo di parliamo di quello che la vostra macchina sa di voi e voi neanche lo sapete.
1: Questo mi interessa.
0: Adesso però sono in attesa delle news che non sono ancora arrivate.
2: Arvaro! Ora ora Arvaro! Puntuale!
0: Ma mica tanto, sono le 6:10.
3: Ma
0: puntuali.
2: Ma tu scandisci! E da Arvaro!
0: Scandisci!
2: Tu scandisci! E da Arvaro!
0: Grazie della linea, Felisandro, e tutta la redazione di MDOL News delle 18 di lunedì 5 ottobre. La prima notizia arriva da Chiusi.
4: O lascia aperto, dipende un po'.
0: Vabbè. Chiusi, conosci tu Chiusi?
4: È il passato remoto del verbo.
0: Cos'è Chianciano, no?
1: Chiusi Chianciano,
4: bravo. Passato remoto.
0: Chiusi.
4: Del verbo chiudere.
0: Come sono prima caratterialmente persona. Gli abitanti di Chiusi?
4: Un po' chiusi. Io chiusi.
0: Ragazza tira il freno d'emergenza del treno per recuperare il telefono dimenticato sulla banchina, giusto. Multa da 3.000 euro.
4: Giusto.
3: Sì, sì.
0: Ragazza. Ha! Francia, manager svizzero sfreccia a 312 km orari con la sua Porsche. È troppo anche per l'autovelox che lo fotografa sfocato e non può verbalizzare l'illecito.
4: Il sogno nel cassetto.
0: Sì, certo.
4: Di Mario, degli anni 90.
0: Sì. Trezzano sul Naviglio, limousine rimane incastrata sul ponte, traffico in tilt.
4: L'ho vista.
3: Sì.
0: A Trezzano ci sono molte limousine.
4: No, ma c'è quel ponte lì un po' strano sul Naviglio.
1: Era quella limousine lunga, quanti posti? 7, 8, 9, 10 posti.
0: Mario, una limousine è lunga.
1: Sì, ma questa
0: se no è una, se no una berlina.
1: No, mi sembra. Ah sì, mi sembrava molto lunga questa.
0: Allora, se non.
1: Che cosa?
0: Se non siamo d'accordo neanche sulla lunghezza di una limousine, non credo che dobbiamo andare avanti.
1: No, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Sì. Miami, ubriaco entra nella corsia del McDrive a piedi facendo il rumore del motore. Per farsi servire il panino ugualmente. Abbiamo un filmato, sì, vediamolo. Cretino.
4: E poi è ordinato un...
0: Roma viene licenziato per le troppe assenze sul lavoro, ma era stato arrestato e si era dimenticato di avvisare l'azienda.
4: Come?
0: Poverino.
4: Sento una cosa e l'altra mi è sfuggito.
0: Regno Unito tenta di fare l'hula hoop con un copertone d'auto e rimane incastrato per 2 ore nel giardino.
1: Questa però
4: e sai
1: è
4: che
1: un
4: non,
1: cretino.
4: Perché non, è ruvi, non gira.
0: No.
4: Cioè non è liscia.
0: Beh, dipende,
4: è ruvida. Qua,
0: dipende anche la tua il girovita che hai.
4: Ti sta incastrato.
0: Se hai un girovita da.
4: Importante.
0: Canada dimentica il sacco della spesa sul tetto della macchina e sparge scatole di cereali per 10 km.
1: Ma ha fatto uno spesone questo qua.

0: Mario, per 10 km parecchie. Torino mette i pantaloni nel microonde per asciugarli prima di uscire e fa scattare l'allarme antincendio di tutto il palazzo.
1: Ma ci vuole piuttosto veramente...
2: piuttosto nel forno. Ma sono più comodi, no?
1: Ci vuole una testa di cupecchietto proprio.
0: Sì. È tutto per le news delle 18. Il prossimo appuntamento
3: domani, Albe.
0: Tre punti per sotto.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Vince Nicolas da Ferrara.
3: No, non puoi farmi questo.
2: Cioè, non è possibile. Almeno fammi fare.
4: No.
2: Niente.
4: Così impari.
2: Vabbè. Cioè, la canzoncina neanche.
4: Niente.
5: Zero, dritti così.
2: Aspetta, faccio una trombata per.
4: Vince Nicolas da Ferrara.

0: Massimo, buonasera.
1: Come va a Ferrara?
0: Beh, qui sta piovendo, c'è un tempo un po' così, però dai, va bene.
1: Davvero?
0: Sì, ma infatti con la pioggia che si attacca alla macchina tutta sporca, uno schifo, insomma.
1: Ma sei in macchina, non in bicicletta?
0: Sì, sono in coda, sono, per la precisione.
1: Perché Ferrara me la ricordo una città dove, diciamo, si gira molto in bicicletta, o ricordo?
0: Sì, male? È la città delle biciclette, l'hanno messa anche in una rotonda, pensa te.
1: Sì, come è un po' la Amsterdam italiana, diciamo.
0: Sì, chiamiamola così. Comunque io vi ho visto nel Play With Us, nel DJ Time, quando siete venuti
1: a Ferrara.
0: Giugno, sì, a Ferrara.
1: In quella piazza, come si chiama quella piazza bellissima?
0: Piazza Trento Trieste, Albert, è stato veramente fantastico.
1: Bellissimo.
0: Infatti mi dispiace che siete alla fine, mi dispiace anche per Mario che non l'ha preso bene.
1: Però abbiamo un'ultima data che ci aspetta al forum di Assago il 6.
0: Infatti spero di venire volentieri.
1: Vieni, perché Mario sennò ci rimane male.
0: No, Ma posso fare una domanda, Alberto?
1: Prego.
0: Ma Mario?
1: Ma è qua.
2: Sono qua.
1: È triste.
2: E ti dico che io mi oppongo. E mi opporrò fino
0: Mario,
2: alla fine.
0: Mario, opponiti, vi sì. Vogliamo ancora insieme.
1: Lui sta raccogliendo delle firme, adesso ha preso un gazebo in Piazza Duomo. E poi girerà un po' tutte le città.
2: Per il campo largo, Mario Fargeli.
0: Sembra più che giusto, siamo tutti con te, Mario, non demordere.
2: Grazie.
1: Comunque, Ferrara è una città molto bella.
0: Molto bella, sì. Comunque si gira molto bene, appunto la città delle biciclette. E infatti è una città dove te la giri tranquillamente in bicicletta tutta quanta nel giro di un pomeriggio, ecco. Quindi
1: tutto questo grazie a Lucrezia Borgia e Alfonso d'Aragona.
0: Sei anche molto preparato.
1: Caro mio, tra l'altro sono preparato perché Alfonso d'Aragona aveva lo stesso taglio di capelli di Mario Fargetta. Se tu vai.
0: Vogliamo le foto. Cioè,
2: quindi vorrei precisare che è lui che ha copiato me.
0: Mi sembra anche giusto, in effetti.
1: Va bene, carissimo Nicolas, ti

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
0: Solo su M2O.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98€ e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49€. Lidl, vale davvero!
4: Giornate intense! C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
7: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45€. Maggiori informazioni su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19€ e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, attimo. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Pino da Dresda ci ha regalato veramente tanti tanti successi. Complimenti, qua la mano.
1: Bravo.
0: Virtualmente, come se lui me l'avesse strinta.
2: Giusto.
3: Senti,
2: strinta o stretta?
0: Dimmi, Alessandro.
3: Ti va di lanciare una grande inchiesta, ad esempio?
0: Guarda, ci devo pensare perché io sono ancora con la testa a Ferrara.
3: Sì, comunque è vero, abbiamo verificato i dati storici.
0: Cosa? Di quello che ho
3: la
0: detto io?
3: Signora Borgia, si era figlia legittima del Papa, ne ha avuto molto a che
0: perché
3: fare
0: tu
3: con Ferrara.
0: Ma no, tu no. Avevi dei dubbi?
3: Io assolutamente no, perché conosco la tua passione per la storia, quindi che condividiamo, tra l'altro.
0: Sì, che tra l'altro saluto Cazzullo, perché siamo
3: comunque
0: colleghi. Io, Barbero e Cazzullo, siamo colleghi.
3: Potrebbe esserci stato un errore invece su Alfonso d'Aragona. Secondo me.
2: Sui capelli?
0: No, io penso di no.
3: È stato confuso forse dall'ascoltatore?
0: Ma a me mi risulta. Proviamo a verificare comunque.
3: Verificheremo.
0: Verifichiamo. Allora, le grandi inchieste di M2O, pronti?
3: Vai.
0: Vado. La vostra auto...
2: Non può essere.
0: Ma perché mi interrompi mentre sto facendo...
2: Mi fa paura sta base qua.
4: Rifacciamo, Albe. Rifacciamo.
3: Intanto siamo registrati.
0: Vado?
4: Dai,
0: no,
4: vai.
0: Non siamo registrati.
4: Vai.
0: Io sono le 6:30.
4: Le grandi inchieste.
0: Fuori...
2: piove.
0: No, non piove. A Ferrara piove. Le grandi inchieste di M2O.
2: Fa paura sta base, perché ogni volta dobbiamo mettere.
0: La vostra automobile sa moltissimo di voi e racconta tutto in giro.
3: Una ricerca di Sgarbelli ha evidenziato un dato inquietante.
0: Quale?
3: Le auto di recente produzione comunicano quasi sempre in maniera costante con società terze, condividendo dati sensibili.
0: L'avete sentito tutti.
3: Dati sensibili, sì. Come email, numero di telefono, numero identificativo dell'auto e perfino la posizione precisa.
2: Ma scusa, quando dite racconta in giro tutti, cioè lei ha il megafono in alto come quello del...
0: No, comunica attraverso, l'ha detto, mail in altri...
3: Sa tutto, sa che ora va in palestra, sa dov'è la palestra, sa quanto tempo sta in palestra.
0: Meno male che non vado in palestra.
2: Sì, veramente.
3: Sa che giri fai con la macchina, sa dove parcheggi.
0: Beh, comunque io devo dire alla mia macchina, e lei lo sa, che tutto sommato, nonostante noi siamo stati molto fortunati nella nostra vita, però abbiamo una routine piuttosto... come dire,
3: routine,
0: sì, per cui andiamo a casa, veniamo in radio, torniamo a casa.
3: Poi, così come i telefonini, vi ascoltano pure le macchine, quindi occhio magari a...
0: Quindi anche... Allora, io ho una macchina di nuova generazione, intanto sto parlando per i cazzi miei, e lei dice non
2: capisco,
0: ma non sto parlando con te, cosa vuoi?
3: È vero.
0: Succede.
3: Quindi occhio alla macchina, se avete qualcosa da nascondere. Qualcosa da nascondere, occhio, perché soprattutto le macchine di nuova generazione, di nuova produzione, conoscono esattamente i vostri itinerari.
0: Le abitudini.
3: Le vostre abitudini.
2: Cioè, quindi anche quando dici, ehi Siri, mi porti

0: favore invia
1: soprattutto
2: sì. Vabbè, quello è il tuo telefono, quello...
1: sì, però okay. Anche la macchina, comunque collegandola alla macchina.
2: Beh, certo.
1: Quindi che se uno non ha niente da nascondere non c'è sì. problema. Se invece uno ha qualcosa da nascondere, occhio, se ti rechi sempre in quel palazzo a quell'ora, magari, che ne so.
2: E tu che vai sempre a Viterbo?
0: Non si può fare niente allora, non ho capito.
1: No.
2: In che senso?
0: Non si può più fare niente allora.
2: No, devi stare attento che ci sono delle intercettazioni.
0: Hai capito?
1: E quindi no, la macchina è un... è piena di dati, quindi no, perché ora noi ridiamo e scherziamo, ma spesso sono utili, soprattutto a capire quando succede qualcosa di grave, una macchina intelligente aiuta anche a ricostruire la dinamica, quindi dai, noi ridiamo e scherziamo, ma c'è anche un lato positivo in
2: tu
1: tutta
2: questa
1: tecnologia.
2: Tu sei stato latitante, no Mario?
0: Io sì.
1: Con che macchina usavi per latitare?
0: La Ford Escort.
2: E allora non c'era questo problema, era una macchina di vecchia generazione, potevi scappare quanto vuoi. Vabbè, grazie dell'info, e sicuramente chi ha una macchina di una generazione,
1: ora,
2: questo
1: no, vai in macchina
2: è un po' in sbattimento, ma lo sai, dai,
1: magari glielo abbiamo ricordato, quindi sta pensando agli ultimi movimenti,
2: anche tutte queste macchine cinesi di cui siamo pieni in questo momento, no, loro trasmettono tutti i dati
1: in Cina. C'è un video di Mario sul canale di YouTube che racconta anche questo.
0: È giusto, così quando tu arrivi in Cina loro sanno già tutto. Chi sei? Qua non siamo messi bene, ragazzi, io tornerei alla macchina con le marce.
2: Cos'è che fischia?
0: È il tuo microfono.
2: Ah sì?
0: La tua cuffia.
2: Cambiare su

ho visto l'acqua fan. E in questo momento sono in costume, tra l'altro. Mauro Pilato e Max Monti, 1994, Gam Gam, l'M2 Old.

0: finale. Questo è il rush finale, uso un linguaggio, terminologia un po' sportiva, perché perché oggi è lunedì 5 ottobre, ho scoperto solo da pochi minuti, grazie ai miei amici che sono dei grandi intenditori di calcio, Ale e Mario sono due grandi intenditori, che stasera gioca l'Italia.
1: Sì. È così, quindi dedicheremo l'ultima parte della trasmissione alla tanto attesa pagina sportiva.
0: E io che sono un viscido, che ho sempre rinnegato la mia squadra della nazionale, da quando invece ha ricominciato a vincere, adesso faccio finta di essere di nuovo un tifoso. Ma senza vergogna, tra l'altro.
2: Ti posso assicurare che almeno il 90% degli italiani sono ritornati tifosi.
0: Si ricomporta come me, ma non lo dice. No. E quindi contro chi giochiamo stasera?
2: Turchia.
0: Eh?
2: Allora, in Turchia.
0: Contro la Turchia?
2: La Turchia,
0: ma
2: sì.
0: Non abbiamo già giocato?
1: L'andata.
2: C'è il ritorno.
0: Ah, pure il ritorno, poverini, hanno preso 4 gol.
1: È un piccolo girone, ci sono 4 squadre, quindi 3 partite.
0: Ma tra il girone e il girello, che differenza c'è?
1: Il girone è più grande, il girello un po' più piccolino.
2: È giusto, questo è giusto, vuol dire che è giusto.
0: Ah, quindi di nuovo loro, quindi anche di nuovo la Francia.
1: Il 12 novembre a San Siro.
0: Dai!
1: Che quasi quasi
0: Si va.
1: Potremmo anche andare a vedere.

0: tu non conosci il capo di San Siro? Per avere
1: il capo di San Siro, chi è?
0: Per avere il
1: signor Meazza. Non lo so, posso chiedere.
2: Chiediamo. Chiederemo.
1: Vabbè, allora tra poco parliamo di Italia-Turchia.
2: Turchia e poi una curiosità su...
1: Su cosa?
2: Su calcio e traslochi.
1: Calcio e traslochi.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e da giovedì, termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

quindi non è la prima volta, anche in questa occasione Robbie Williams si è buttato a capofitto nella musica dance insieme a questa DJ Miss Monique, che ha prodotto Beauty in Us, il titolo del brano che abbiamo appena sentito. Robbie Williams qui su M.

0: Mister Pizzulli detto?
1: Dante stava per
0: Dante.
1: Dire.
0: Dante Pizzulli detto.
1: Walter.
0: Con la doppia
1: V.
0: Con la doppia V. E adesso torniamo all'argomento di prima che avevamo solo accennato, cioè la partita Italia-Turchia. Quindi all'ampia pagina sportiva.
2: Sì, Alberto, questa sera a Bologna gioca l'Italia contro la Turchia.
0: A Bologna?
2: A Bologna, sì, a Bologna.
1: E dopo la partita? Tortellini.
0: Tortellini?
1: No? O è ancora troppo caldo per il tortellino in Bologna?
0: No,
1: va sempre bene.
2: No, va sempre bene.
3: L'ho mangiato anche ad agosto, quello pasticciato.
0: Buono.
3: Lì a Riccione.
2: Vabbè, comunque vediamo se stasera l'Italia porta avanti questo trend positivo. Dobbiamo vincere per forza, almeno c'è morale e andiamo avanti. Speriamo
1: c'è
2: bene.
1: Morales,
2: c'è Morales, capito?
0: Beh, io vi ascolto, non ho domande dallo studio, quindi andate pure avanti.
2: Quello che c'è da dire lo sanno tutti, la partita è alle 20.45. Adesso passo la linea al mio dipendente che le dirà tutto.
0: Dipendente.
1: Io e Mario sappiamo che queste cose non ti appassionano particolarmente, no. Cerchiamo sempre di trovare una storia, un aneddoto che invece ti possa incuriosire a te, a Shorty, alla Ginger, no?
0: Però vi dico che stasera probabilmente l'occhio lo butterò.
1: Lo buttiamo tutti. La Gazzetta qualche giorno fa ha raccontato la storia di Alberto. Pensa, si chiama come te questo ragazzo, che ha un'impresa a Genova, un'impresa che si occupa di traslochi. Però questo ragazzo, evidentemente appassionato di calcio, si è specializzato in un tipo di trasloco molto specifico. Il trasloco per i calciatori di Serie A.
0: Quindi porta palloni,
1: no, perché,
0: scarpe da
1: perché
0: calcio, no?
1: Noi dietro ogni colpo del calciomercato c'è un problema meno affascinante, no? Quello del trasloco, perché questi poveri calciatori
0: da un momento,
1: da un giorno all'altro si trovano magari a dover trasferirsi insieme a tutta la famiglia da Milano a Monaco di Baviera, no? Mm-hmm. Oppure da Milano a Genova, da Milano a Palermo, da Milano a Napoli, da Roma a Napoli, da Bologna a Vicenza e così via. E questo ragazzo si è specializzato e aiuta i calciatori a trovare rapidamente delle soluzioni, soprattutto nel trasloco di tutti i beni di lusso che possiedono questi atleti, no? Che devono essere spostati improvvisamente da una casa all'altra.
0: E quindi cosa vuoi dimostrare?
1: Una piccola curiosità.
2: Ma tipo che qualche nome di qualche calciatore.
0: Lui si può fare.
1: No, lui l'ha fatta, ha raccontato di De Bruyne, ad esempio, il calciatore del Napoli, che si è fatto portare a Napoli dal Belgio delle statue molto particolari, adesso non ricordo molto bene il dettaglio, e racconta che è dovuto stare al telefono con l'architetto belga che gli indicava in videochiamata esattamente dove dovevano stare quelle statue, ad esempio, no? Oppure un'altra cosa molto divertente, racconta che spesso è costretto a dire no alle proposte di aiuto o di assistenza da parte dei calciatori stessi, perché i calciatori potrebbero farsi male durante il trasporto di alcune scatole e avrebbe sulla coscienza gli infortuni di questi ragazzi, quindi le società tendono a dirgli
0: ma
1: di no.
0: Ma figurati se un calciatore solleva lui le scatole.
1: Beh, c'è qualcuno generoso,
0: ma
1: qualcuno sì, non sono...
2: E dopo ti viene la sciatica.
1: Il problema è questo, che
0: hai capito, quell'età lì
1: con la schiena ti fai molto male. Questa è una piccola nota di costume in questa ampia pagina sportiva di lunedì 5 ottobre.
0: Quindi Alberto traslochi?
1: Che non è male, eh?
0: Vedi.
1: Che

0: Just a little bit of more, titolo del brano, l'ho detto male.
1: Va bene.
0: Just a little bit more. E con questa canzone noi ci salutiamo, perché ormai siamo arrivati alle 7, dobbiamo andare assolutamente a lasciare libero lo studio, ma non prima di aver rivolto questa domanda alla Ginger.
2: Quale?
0: Che cosa resterà di questa puntata?

0: Dai, dai, facciamo veloci. Allora, oggi Ale Lippi è trasandato un look alla San Francesco d'Assisi.
1: Sì.
0: E vi posso assicurare che l'ho visto da vicino ed effettivamente
1: è così.
0: È un po' così.
2: Milano moda.
0: Shorty dice spesso a suo figlio: "You are a good boy". Ora per diventare influencer bisogna studiare e pagare in contanti la laurea. A breve gli influencer più ricchi avranno 50 anni.
1: Sembrerebbe.
0: Le canzoni a M2O arrivano via Lago, da Cernobbio direttamente in via Massena.
1: Pazzesco, eh?
0: Albertino da piccolo lasciava bigliettini a Linus con critiche ai suoi programmi. Ora non lo fa più perché è diventato bravissimo.
1: Sì, sì, non è più bisogno.
0: Presto scenderemo in piazza a protestare contro le ingiustizie dei punti di Fargetta. Per le grandi inchieste di M2O le automobili sanno tutto di noi e raccontano tutto in giro. Per approfondimenti consultare la pagina YouTube di Mario Fargetta.
1: Ah.
0: E poi per finire il capo di San Siro è il signor Meazza.
1: Sì, che salutiamo.
0: Che salutiamo.
1: Allora,
0: Forza Italia.
1: Forza Azzurri.
0: Forza
1: Italia è un partito politico.
0: Ah sì, Forza Azzurri. Forza Azzurri.
1: Non si può neanche più dire Forza Italia. Si può dire, si può. Si può.
3: Vabbè, sì, dai.
1: Grazie, buona serata a tutti. Ci sentiamo domani alle 5 qui su M2O. Ciao.
4: Arrivederci.
5: Ciao a tutti.
6: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
7: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
6: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
10: Iperceramica.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
12: In FM Lab su M2O.it.
1: Le 19 e 2 minuti. Buonasera a tutti, ciao! Salve! Grazie al nostro capostazione Alba Albertino per la linea arrivata sana e salva. Let's go fino alle 9 insieme.
6: M2O.

0: ballava questa canzone di Ozuna, Caramello, terza canzone del Non Stop, le 8:10 minuti, buonasera, in onda su M2O, ciao! È stato un bellissimo weekend? Vi siete riposati? Avete fatto quello che dovevate fare? Perché poi delle volte, non ho il tempo. E poi arrivi a lunedì e... Però oggi, soprattutto a quest'ora, 19:11, basta, le cose ormai sono fatte, quindi basta lavorare.
1: Ciao Mattei!
0: Ciao, buonasera, chi sei? Dove vai? Vieni qua che c'è una novità musicale, vai!

0: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the bar.
1: C'è una pubblicità con la modella dall'altra parte del mondo, il tappo di sughero che volava, e c'era una canzone che è stata anche come M2O spot, nella base di quello spot pubblicitario. Questa invece è Party, titolo di questa canzone di Troye Sivan, in onda su M2 alle 19 e 14 minuti. Era una novità musicale.

0: Swedish House Mafia e la voce di Licky Lee. Happiness is so sad. Tutte S. In onda su M2O. 19 e 20 minuti, salve!
1: Anche se lunedì, sì? Se fosse possibile,
0: cosa?
1: Un gin tonic, grazie.
0: Gin tonic?
1: Apriamo un pochino prima il bar, che dici Mattei? Saluti Max.
0: Mannaggia queste richieste, oh, Max is in the house, dice Khaled, DJ Khaled. Vediamo se apriamo il bar oppure no.

0: artista che ha diversi tag, c'è anche una compilation, giuro, c'è chi si è preso la briga di fare una sorta di compilation, cioè di mettere uno dietro l'altro i suoi sample musicali. Sono questi qua, senti? Mr. Remix, oppure
1: best music.
0: Esatto, oppure
1: Believe in Us.
0: Ne ha tanti.
1: Juice WRLD did.

0: E poi?
1: DJ Khaled!
0: Anche! Ce ne sono tantissimi. Questo per essere riconoscibile anche a distanza. Ma è talmente grande che si riconosce anche da lontano. Torniamo tra poco!
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Tatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve! Ma questa signora non è mia madre!
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.

0: Slick è il titolo di questa canzone in onda su M2O, 19:31 minuti. Questo vuol dire che sta per arrivare l'appuntamento M2O Old, che ti farà risentire una canzone che magari non senti da molti anni, o per le nuove generazioni potrebbe anche essere un primo ascolto. Tutto questo, quello che ho appena detto, era proprio un foglio inserito in una scatola nera che era qua, ma non la trovo più. Questo era l'indizio, ma non posso dirti altro perché dobbiamo ascoltare le ultimissime news. M2O
1: M2O DJ Station. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme il giorno dopo la visita del cancelliere Merz a Kiev arriva dal capo degli 007 tedeschi Jäger. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi, dice. L'attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. Intanto l'Estonia sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia per prepararsi a una potenziale aggressione. Il premier spagnolo Sanchez rompe gli indugi e convoca le elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione è arrivata dopo un weekend di riflessione seguito alla bocciatura dei decreti casa da parte del congresso, che ha scatenato grandi proteste in tutto il paese. Proprio sulla rabbia della piazza punta il leader socialista per ribaltare i sondaggi che per il momento vedono favorito il blocco di destra costituito da Partito Popolare e Vox. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della legge elettorale. Domani e mercoledì le votazioni, giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Una scelta definita indegna dalle opposizioni, che parlano di schiaffo al Parlamento e accusano l'esecutivo di avere paura della tenuta della maggioranza. Siamo al calcio. La prima serie di impegni di Nation League per la nazionale si chiude stasera a Bologna con la sfida alla Turchia di Montella, già strapazzata a domicilio 4-1. Una partita da vincere a tutti i costi per gli azzurri di Mancini, che vogliono tenere aperta così la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Domani cielo poco parzialmente nuvoloso su gran parte d'Italia, dal pomeriggio instabilità in aumento su Liguria, Toscana e Sardegna, con qualche rovescio ancora possibile in serata e nella notte. Temperatura ancora sopra la media del periodo. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto. Prossimo appuntamento domani mattina.

sono parole dette a caso in questo caso. Anche questo era un gioco di parole. Strike It Up, Black Box dagli anni 90, dalla nostra sala house, dal DJ Daniele Davoli, musicisti Mirko Limoni e Valerio Semplici. E quindi dai, semplici, dei semplici limoni, cosa vuoi che sia? Nulla. Era il nostro appuntamento.

Offenbach, direttamente da Parigi. Parigi, la città dell'amore. E guarda un po' il caso, forse è proprio un caso, è arrivato questo messaggio: ciao Mattei, sono Luca da Marina di Carrara. Stiamo andando a festeggiare il matrimonio di un nostro amico, si chiama Nicolas. Siamo Luca, Mirko, Nicolas e Sara. Ci mandi un saluto? Certo! Salutatemi tanto lo sposo, il futuro sposo.

0: voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
5: Ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: My Movies presenta.
10: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
9: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
11: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
9: Con una inarrestabile Adria Arjona.
12: Dove vai?
13: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
9: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
16: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
16: La più buona perché mia.
19: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
19: E di interessi?
16: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: M2O suona così. M2O.
1: Papi papi, papi chulo, papi papi papi, venga a mi, papi papi, papi chulo, papi papi.

0: Jason Derulo, The Second Voice, nella nostra playlist. E sento...
1: Scusa, quindi è ufficiale? Abbiamo ricevuto delle richieste e siamo aperti?
0: Va bene, ok. Mannaggia, ma voi non avete idea di quante persone sono qua che... Aspetta.
1: Però, oh, ragazzi, però veloci, ve lo dico, perché la gente non può aspettare, ok?
0: Oh, che le persone non possono aspettare al bar, se aspettano troppo poi vanno in un altro bar e non è bella come cosa. No buono! Salve, siamo in onda fino alle ore 21, in onda su M2O.
2: Buonasera,
0: sì? Salve.
2: Il bar è aperto?
0: Sì.
2: C'è un gin lemon per me, per favore?
0: Un lemon? Date un limone a questa ragazza, per cortesia. Vero, si firma così e va bene, ok, gin lemon è in preparazione con pochissimo ghiaccio. Abbiamo anche un altro ascoltatore molto gentile.
3: Anche se lunedì,
0: sì.
3: Se fosse possibile,
0: sì.
3: Un gin tonic, grazie.
0: Madonna ragazzi,
3: apriamo un pochino prima il bar, che dici Matteo?
0: No.
3: Saluti Max.
0: Ma guarda, io glielo dico, ma il bar fa come vuole lui, non è, cioè io non posso fare nulla. Quello che posso fare è dirti, Max, ma io una volta vorrei sentire te che mi fai un'ordinazione analcolica, così, giusto per cambiare un attimo, perché partire di lunedì col gin lemon o gin tonic mi sembra un po' troppo, secondo i calcoli fatti dalle professoresse di matematica. Qua voglio agganciarmi a un altro messaggio che è arrivato molto bello da parte della nostra amica Barbara. Scrive: oggi, Mattei, giornata mondiale degli insegnanti. Vorrei dire a tutti voi genitori di fare più squadra con noi prof, perché bisogna avere una gestione un po' positiva di tutto quello che succede. Sono d'accordo sul fare squadra, poi ovviamente dipende da caso a caso. Io avevo un professore, si chiamava professor Rosso di cognome, ma il nome non riesco a ricordarmelo, di un istituto tecnico industriale, quello che ho frequentato, che insegnava una materia bellissima, si chiama sistemi, si chiamava, forse non so se ancora esiste, che ti parla e ti insegna il funzionamento del computer dall'interno. Quello per sempre sarà il mio prof preferito, perché era veramente bravo, ha trasmesso tanta passione. Credo che uno dei compiti dei professori sia proprio quello di trasmettere non solo delle nozioni, ma anche la passione. Avevi un professore preferito? Mi dici qual era? 342-654-3210 con un messaggio. DJ Station.

0: così alle scuole superiori?
1: Sì, io ce l'avevo.
0: Sì?
1: Era la professoressa di educazione artistica.
0: Sì.
1: Capisci a me? Capisci a me?
0: Cosa? Ma cosa? No. O spieghi o niente.
2: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 11 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
2: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che siamo arrivati alle 8:02. Andiamo in onda su M2O con Andrea Mattei. Piacere, buonasera. È il momento della musica italiana, ma in versione remix.
2: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: sentire delle canzoni ogni tanto con un ritmo lento che ti rilassano, proprio quella lentezza e quella rilassatezza che c'è lì a Lavana. Camilla Cabello con Young Thug, le 8 e 11 minuti in onda su M2O, terza canzone del Non Stop. Ciao
1: Mattei, Johnny da Poggio Renatico, provincia di Ferrara.
0: Ciao.
1: Mamma
0: Johnny,
1: anche la mia prof di educazione artistica.
0: Cosa?
1: Era la preferita.
0: Perché?
1: Ma io invece te lo dico, minchia che gnocca.
0: Mannaggia, certe cose non si dimenticano mai.
2: Il mio professore preferito era il professor Rangheri, professore di lettere, un uomo di un'intelligenza e di una cultura straordinaria.
0: Grazie Cri per questo messaggio, poi dopo sentiremo il resto. Nel frattempo abbiamo una novità musicale, lui lo conosciamo, è James Hype.
3: M2 Hot, le hit di domani.
4: The

0: ci sono loro. Scusa, ma quello là tutto muscoloso è James Hype, vero? È lui?
1: Grande, eccolo. Confession. Chi è che ha fatto quel fotomontaggio di James Hype che sta girando in rete? Lui in mezzo a delle cassette piene di pesci appena pescati. Un genio. Era una canzone nuova, James Hype.

0: è stata scelta a caso, perché il suo nome è Destiny Hope, speranza del destino. Quindi se tu infondi speranza nel destino, forse arriverà un Play With Us, magari sentirai il tuo nome alla radio.
1: M2O
2: Play With Us.
1: Play With Us.
0: Se parte magari, e parti, no? Oh, salve. Abbiamo in regalo i gadget di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai? Dimmi!
3: Play With Us, Michele da Castel San Pietro Terme.
0: Vai Michele, di ritorno a casa. Sento il rumore della macchina, il Play With Us è tuo!
2: Più musica!
1: M2O!

0: Usher, no, Usher, con il featuring di Pitbull in onda su M2O. Salve, buonasera, questa sera riapriremo le porte di Dance With Us, il momento in cui M2O ospita i DJ internazionali nella nostra console. Ci sarà Tiesto, ci sarà Tiesto questa sera con noi in esclusiva, e adesso sentiamo un'anteprima del suo DJ set.
1: Il

0: Dance With Us è l'appuntamento in cui M2O ti fa sentire i DJ set esclusivi dei grandi DJ mondiali, internazionali ma anche italiani. Tutte le puntate le puoi trovare anche nel nostro sito, basta digitare m2o.it.
1: Dance With Us.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar. Energia positiva.
5: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

E siamo arrivati già ad un altro appuntamento con la M2 World, con una canzone che arriva dal passato, con i nostri e i vostri soprattutto professori. Perché oggi, 5 ottobre, abbiamo preso spunto da un messaggio di un'ascoltatrice che è una professoressa. Ha detto: ragazzi, ma voi siete la mia radio preferita. Mattei, fai sapere questo. Oggi, giornata mondiale dei professori, dedicata ai professori, vorrei cortesemente ricordare a tutti i genitori di essere più collaborativi e fare squadra. Va bene? Professore preferito, ce l'hai? Ce lo avevi quando andavi a scuola? Fammelo sapere!

titolo di questo appuntamento M2World molto bello, con il rap vecchia scuola, quello degli anni 90, quello di BG, The Prince of Rap, da New Orleans, dall'America. Potrebbe anche essere, come titolo, dicevo, un titolo un po' attuale. Can we get enough? Non possiamo averne abbastanza? Non possiamo dire basta? Mi sa di sì. Dagli anni 90 era l'appuntamento M2 Old che tornerà.

canzone più famosa che noi in Italia abbiamo adorato tantissimo, proprio tanto, soprattutto perché così tra Bella Vita e Mascherì ci immaginavamo un mondo pieno di persone vestite eleganti, pieno di champagne, ma questa è la vita di DJ Antoine, la nostra è qua, dai, a rincorrere il sole.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: My Movies presenta
6: Rider.
7: Te che sogni hai?
8: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
7: Per quella serve fortuna.
8: Molta.
5: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
9: Che casini stai ficcando?
7: Ma che hai fatto, Sam?
8: Una storia lunga.
5: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
8: Tutto sbagliato. Presente?
7: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
5: Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
14: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
16: Dark Planet, convenienza nostra.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
19: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Stronger, Stronger Stranger, un po' più stronger da non confondere con Stranger. In onda su M2O Kanye West, siamo arrivati quasi alle 8, c'è la versione anche alternativa che dice
1: Stronger, Stronger, Stronger, in onda su M2O.
0: Esatto, la versione un po' più alternativa della canzone che abbiamo appena sentito, chissà, forse ufficiale o forse no. Qui stiamo parlando però del rapporto anche professore-genitori, ma più che altro dei professori. Ti ricordi un professore che era il tuo professore preferito? Io, professor Rosso, erano gli anni 90 in un istituto tecnico industriale nella città di Roma. Che grande professore!
2: Il mio professore preferito era il professor Rangheri, professore di lettere, un uomo di un'intelligenza e di una cultura straordinaria.
0: Vedi?
2: Che non ha mai fatto lezioni di quelle canoniche, ma ci ha sempre insegnato a ragionare con la propria testa e ad essere liberi di pensiero.
0: Bello, grazie Cri per questo messaggio. Quei professori lì che hanno poi un metodo di insegnamento che può risultare agli occhi di un bambino particolare o comunque diverso dagli altri, hanno sempre poi quell'affetto in più, perché se riescono poi a trasmettere quel metodo

0: oppure quel punto di vista, allora poi entrano non solo nella testa come nozione, ma proprio nel cuore.
1: Io avevo...
0: Sì?
1: Ah, ciao Mattei, scusami.
0: Ah, nulla, ciao Susanna,
1: avevo
0: ciao.
1: Una professoressa sì? preferita sì? alle medie.
0: Chi era?
1: Che si chiamava professoressa Bruno.
0: Sì.
1: Anch'io mi facevo inglese, non mi ricordo... bene il nome
0: sì.
1: e mi garbava da morire perché aveva il rossetto rosso un po' sbaffato sulla bocca e gli occhi tutti colorati di azzurro,
0: cioè,
1: aveva le calze spesso rovinate, i collan,
0: cioè, era un
1: però
0: po' strana,
1: era eccezionale quanto ti spiegava le regole inglesi, mi ha fatto proprio amare questa lingua e...
0: Vedi, lo ricordi ancora con molto piacere, sento proprio l'emozione nella tua voce. Grazie, bellissimi messaggi in onda qui a M2O.

0: io tamo. Intanto sono tre volte, voglio dire. E poi tamerò, dice questa canzone, per cui è anche un verbo rivolto al futuro, quindi proprio massimo della tranquillità. Grazie per aver sentito M2O. Tra poco ci sarà Claves. Io vi mando un bacione. Grazie da parte di Mattei. Ci sentiamo domani ore 19.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
1: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: In FM Club su m2o.it.
4: Grazie mille Andrea, siamo arrivati alle 9 e un minuto della sera. Buon lunedì qui su M2O. Chi vi parla è Claves, abbiamo tutto pronto per trascorrere due ore insieme fino alle 23. Ora

Ben West Beach. Siamo nel 2011, quindi 15 anni fa, per questo pezzo che ha chiuso la nostra tripletta, quando oramai il weekend è un lontano ricordo, diciamo così, a meno che non abbiate fatto i furbetti, avete fatto il lunedì in smart. Sapete che ogni tanto c'è il collega che ti dice: ah no, ma io lunedì sono in smart, per allungarsi un po' il weekend e magari fare qualcos'altro in giro. A meno che non siate quella categoria lì, il weekend è un lontano ricordo e noi siamo qua per accogliere tutti quanti i disperati che hanno iniziato la settimana. No dai, sto scherzando. Ovviamente bentrovati da Claves qui insieme fino alle 23. Abbiamo queste due ore per ascoltare della musica come l'M2Hot che arriva proprio adesso.

magari stai uscendo o magari stai rientrando e lo fai con il mood giusto, grazie a Laidback Luke, che è un DJ olandese nato nel 1976 in realtà, quindi insomma non fa parte proprio della nuovissima generazione, forse anche per questo che ha scelto di recuperare un pezzo degli anni 90, JJ Tribute, si intitola così la canzone, nella sua nuova versione qui non da su M2O. Ah, aspetta un attimo che mi rilasso. Uff. Beh, cambiamo un po' sound rispetto a quello di Laidback Luke, che era con un BPM un po' più alto. Qui ci rilassiamo un po', ma non troppo, ecco, per affrontare il meglio queste ultime ore della giornata mettiamo una canzone dal titolo Follow the Sun.

0: con una canzone molto molto importante per lui, perché lui è nato nel Nord Dakota, però poi ha girato un po' tutto il mondo prima di arrivare a stabilirsi ufficialmente, quindi a considerare la sua città, quella di Pittsburgh. E da lì è arrivata l'idea di questa canzone, perché i due colori, cioè il nero e il giallo, il black and yellow, sono i colori di Pittsburgh, sia dal punto di vista, diciamo, dello sport, la squadra della NFL, ma anche la squadra, leggevo, del baseball e la squadra dell'hockey, oltre al fatto che lui aveva anche un'auto, una Dodge Challenger, con delle strisce nere su un fondale, diciamo, su un colore giallo. Ecco, tutto questo ha dato vita a Black and Yellow, che è la canzone che hai appena sentito in diretta su M2O.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il club.

0: closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
9: E di interessi?
5: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

is what you find, cioè il mio amore è quello che troverai. Troverai dove? Troverai vivendo. Lo scopriremo solo vivendo. Questo però è il testo di un'altra canzone, di certo non quella che stai sentendo su M2O. Prospa, i due DJ che arrivano da Leeds insieme a Clooney, altro DJ che arriva diciamo in generale dal Regno Unito. Loro in particolare arrivano da questa città, Leeds, che ho scoperto con piacere quest'estate facendo una ricerca, che è il posto dove è stata inventata l'acqua frizzante, quella chiaramente fatta diciamo in maniera artificiale, non quella che esce già frizzante. Comunque vabbè, questa curiosità a parte, Free Your Mind è la loro produzione che hai sentito su M2O. Le 9:30 della sera, anzi le 9:32, direi che è tutto pronto per il nostro M2O. Stavo guardando l'anno, confermo, è il 1998, con una produzione italiana che però affonda le radici in un'altra storia che tra poco vi racconto. Ora

hanno scelto la sigla di un cartone animato giapponese, Supercar Gattiger, che a sua volta campionava un brano che compariva in un film prodotto da Ennio Morricone nel 1978. Insomma, quello che succede, il film era così come sei, è che è una canzone che è partita dagli anni 70 e poi passata dagli anni 90 nel cartone animato ed è poi passata alla fine degli anni 90, nel 98, dalle mani dei Supercar per la realizzazione di questa canzone, l'M2 Old, appena sentito qui

just a little bit more. M2O. Oh, Maupi, anzi, oltre che M2O, lui è il DJ olandese che arriva da Amsterdam. In realtà, anche qualche anno fa aveva fatto una canzone dal titolo Drugs from Amsterdam, che aveva avuto grandissimo successo. Just a Little Bit More è una sua

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
0: Solo su M2O.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
11: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
10: Basta un penny.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac, contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G 250.

Every day. M Midwell suona

Whisper. Questo è il pezzo di Joel Corry su M2O alle 21.50, 10 minuti che ci separano dalle 10 della sera. Buonasera da Claves e buonasera da noi di M2O, lunedì 5 di ottobre. Prima iniziando la diretta scherzavo sul fatto che oramai a quest'ora del lunedì il weekend è un lontano ricordo e ho detto una cosa che evidentemente ha risvegliato un po' gli ascoltatori, perché ho detto: tranne quelli che hanno fatto un po' la furbata, che qualcuno fa soprattutto potendoselo permettere dal punto di vista della propria azienda, di mettere il famoso e agognato e caro smart working il giorno tipo lunedì o il venerdì, allungandosi un po' il fine settimana, per quelli che lo possono fare, perché adesso non voglio fare figli e figliastri, però mi rendo conto che non tutti quanti i lavori permettono di lavorare da remoto. E allora mi sono chiesto questa cosa: visto che oramai lo smart working l'abbiamo scoperto e conosciuto, diciamo, un 5/ oramai 6 anni fa, durante quel periodo insomma un po' particolare chiamato pandemia, sono andato a cercare qual è la classifica un po' aggiornata dei paesi che fanno più smart working ad oggi nel mondo. E l'Italia, vi dico subito, non c'è. Cioè non viene proprio menzionata, o meglio non viene menzionata nella top 10, che è quella che ho cercato io. Vabbè, ve la racconto brevemente, perché abbiamo la Cina al 10° posto, il Giappone, la Francia e il Messico. Arriviamo poi al 5° posto con la Nigeria, 4° posto per l'India. Tutti diciamo nazioni che quasi non mi aspettavo. Ma la parte più interessante, cioè il podio, la terza, la seconda e la prima posizione, sono occupati da Stati Uniti al 3° posto. Nonostante ci siano tantissime aziende, soprattutto le big tech famose degli Stati Uniti, della Silicon Valley, della California, che abbiano spinto per tornare in ufficio. Secondo posto per la Gran Bretagna, primissimo posto per il nazione, per il paese nel mondo dove si fa più smart working, il Canada, signore e signori. Devo chiedere ai miei cugini e parenti canadesi, perché io insomma da buon pugliese ho i parenti che sono emigrati in Canada, devo chiedere se è vera questa cosa e se loro fanno tanto smart working. Noi non siamo menzionati, però un saluto ulteriore lo volevo mandare appunto a chiunque oggi abbia trascorso una giornata diversa dal solito, magari facendo questa cosa molto intelligente della

sono i Chromeo e questa è Jealous, una canzone di qualche anno fa, più precisamente era l'anno 2014, così. Invece era l'anno 1993 quando Robin S cantava la sua Show Me Love, ma è l'anno 2026 quando il DJ LB1 l'ha presa e ne ha fatto un brano nuovo. I Need a Sign è il titolo della canzone che senti adesso qui su M2O.

0: messaggio è sempre lo stesso: mi devi dimostrare il tuo amore, you got to show me love, e ho bisogno di qualcosa, ho bisogno di un segno, ed è questo I Need a Sign, il titolo della canzone che hai appena sentito qui in onda su M2O.
1: M2O torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
1: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it. Morning Club.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ma nel frattempo siamo arrivati alle 10 e un minuto della sera del lunedì 5 ottobre. Questa è la diretta di M2O, chi vi parla è Claves, siamo pronti per andare avanti con le nostre tre canzoni non stop. La prima è un remix di Vasco Rossi.
4: M2O

brano del 2012 dal titolo Good Time, firmato da All City con la voce anche di Carly Rae Jepsen. Ha lasciato indietro Move Joe con Maladie, che era la canzone in mezzo, e tutto era partito col remix di Molella di Ti Prendo Ti Porto Via, canzone di Vasco che ci siamo riascoltati insieme. Siamo arrivati a 9 minuti dopo le 10 di questo lunedì sera con questa musica. Bentrovati da Claves, approfitto per ricordare il numero 342-654-3210 perché non abbiamo nemmeno ancora giocato al Play With Us. Ora però è tempo di sentire una canzone nuova, c'è il nostro M2 Hot. M2 Hot.

fatto questa canzone che in realtà prende spunto da Frutta Fresca, brano del 99, musica spagnola, in questo caso Carlos Vives era l'autore originale, che però è stata ritrasformata in questo brano Afro House, titolo Ese Peso. L'M2Hot qui su M2O lascia il posto a

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La voce di Miley con Bass Persuades è il titolo della sua canzone che oggi si è trasformata nel brano Play With Us di M2O, il momento in cui si gioca con un messaggio al nostro numero 342-654-3210. Ci sono i nostri gadgets in palio che stiamo per regalare a un ascoltatore che dall'altro lato della radio ha mandato questo messaggio.
3: Play With Us, Mario Danaro. Ciao a tutti.
2: Ciao Mario Danaro, che sono andato a controllare in Sicilia, non lo sapevo. Complimenti, hai vinto tu al Play With Us. Aspettati una nostra telefonata.

0: Questa canzone dal titolo Lose Myself, che è un po' il sequel, come se fosse il secondo capitolo di un film, della canzone Magnetic, quella con la quale ci hanno conquistato quest'estate questi tre ragazzi che arrivano dalla Norvegia e che con il loro sound hanno trasformato un po' un genere, anzi hanno creato un genere. Si inizia a parlare, no, di Scandinavian House in questo senso. La musica è quella di M2, alle 22 e 22 della sera. Abbiamo anche appena giocato al Play With Us, abbiamo premiato l'ascoltatore Mariano e la nostra diretta continua fino alle ore 23 con McLaves e come sempre con più musica.
1: My Movies presenta
2: Rider.
3: Te che sogni hai?
4: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
4: Molta.
1: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
5: Che casini stai ficcando?
3: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
3: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.

Company. Questo è il pezzo dei Clean Bandit che stiamo suonando già da qualche giorno, ma che comunque fa parte della produzione recente di questo gruppo inglese che appunto si fa chiamare così.

Gli altri artisti con loro, giusto menzionarli, sono O'Malley insieme anche a Chloe, la voce femminile che hai sentito in questo pezzo. Siamo puntualissimi perché stavo guardando l'orologio, quello che scorre davanti a me incessantemente a marcare le

2012, periodo in cui l'electro dance music e l'EDM, insomma, era veramente uno dei generi di riferimento per la musica house, per la musica elettronica più che altro, per la musica dance, ecco, volevo dire questo. Non ci spostiamo di troppo perché il 2013 è l'anno di Klingand con Jubal su M2O.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: My Movies presenta.
4: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
3: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
5: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
3: Con una inarrestabile Adria Arjona.
6: Dove vai?
5: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
3: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

every day. Yeah.

0: party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the day.
1: Il sound di Troye Sivan con Party, canzone che contiene anche un campionamento di un brano di Madonna, quindi il furbo Troye Sivan, che giustamente prende delle canzoni che magari riconosciamo e le piazza così un po' mimetizzate all'interno delle sue canzoni, come nel caso di Party che abbiamo appena sentito a 12 minuti dalle ore 23. Allora, a proposito di Party, sta per iniziare la M2 Night. C'è sempre ogni sera l'appuntamento con la nostra notte e l'appuntamento col nostro Dance With Us. Partiamo tra poco alle ore 23 con 1212 Select, mixato da Valessi, il meglio dell'hip hop, della trap, della musica urban, che trovate nell'appuntamento che ci porta fino all'inizio del nuovo giorno, e cioè della mezzanotte, con il DJ Time in the Mix. E poi nel Dance With Us abbiamo quello che noi chiamiamo un po' dall'allievo al maestro, cioè da Martin Garrix a Tiesto. Martin Garrix alle ore 1, Tiesto alle ore 2 di notte, con i loro DJ set all'interno del nostro Dance With Us. Noi però andiamo ancora avanti per un po'. Io sono Claves e vi porto fino alle 23, come detto prima, e vi porto avanti con una canzone che è un po' un esperimento, perché la canzone nasce in Francia, dove c'è Aya Nakamura, che poi contatta Capo Plaza per fare una versione un po' più italiana di un suo successo dal titolo Pookie. E questa qui, la sua versione, la mettiamo su M2O.

Conosciamo bene, nel senso che ha fatto diverse canzoni nell'ultimo periodo che abbiamo messo qui in onda su M2O. Tra queste c'è Dance Dance Dance, con tanto di punto esclamativo alla fine, il titolo del brano che stai ancora sentendo in sottofondo. Allora, mancano giusto un paio di canzoni tra quelle che vi metto io oggi, poi come dicevo poco fa arriverà 1212 Selecta. La prossima è di Tiny Tempa, si intitola Mamma Sita.

Questa è la canzone che senti oramai a pochi secondi dalle ore 23 della sera. Vi lascio con 1212 e la notte di M2O. Ci sentiamo domani sempre alle 21. Fate una buona giornata, una buona serata da Claves. A prestissimo, mi raccomando. Buonanotte.

0: Daytime.
1: Ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino, come l'anno scorso, come due anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
2: Oh, ti ho riconosciuto.
1: Oh, Argette regia,
2: ecco,
1: sei tu?
2: Sono io.
1: Nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso, col disco Prezioso, Molella col Megamix e poi come sempre DJ Time Story, in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno.
3: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O. Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quinto libro e palla al centro in regalo con Repubblica.
3: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen. 1-2-1-2.
3: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
4: Yeah, man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
5: Hey, hey, put it all the way up. N-2-O.
6: God knows I am
7: reincarnated. I'm a stargazer. Life goes on, I need a heart.

0: Pizza. M-Q-E-O.
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
1: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it. M2O Cinema.
3: Isoppa 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: M2O Cinema.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: DJ time. DJ fucking time. DJ fucking time. Check out the sound of DJ time. In the mix. Check out the sound of DJ time. In the mix.
8: DJ time.

0: trumpet. Mambo number 5.
1: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: My Movies presenta...
4: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
3: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
5: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
3: Con una inarrestabile Adria Arjona.
6: Dove vai?
7: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
3: Onslaught, assalto finale, al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: M2O.
9: DJ Time.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fan Troni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole

0: vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: DJ time.

0: State ascoltando DJ Time in the Mix con
1: Prezioso.